0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour il 14 e 15 agosto a Soverato.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio DJ, una nazione,
8: una stagione,
7: anche d'estate.
9: Legend, only on Radio DJ.
10: DJ Aladdin!
11: Machete Gang, Dope DOD 2019. As hot as a motherfucker. Welcome to hell. Inferno! Yeah.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Legend con Alex Farolfi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

sexy people.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: da Chiamate Roma.
1: Allora, tu mi chiedevi le buone notizie.
2: Buone notizie, ce n'è una però che fondamentalmente su tutti i giornali ci sembra ottima. Diminuisce lo smog.
1: Ecco, questo è importante perché noi ci lamentiamo sempre che la pianura padana è una delle zone più inquinate d'Europa. Di fatto lo è perché è molto densamente abitata. Però bisogna dire che sia per le motorizzazioni che sono cambiate delle autovetture, sia per le regole che sono state più strette, qualche volta anche per ragioni locali di natura anche meteoclimatica, la situazione è migliorata. Cioè oggi l'inquinamento atmosferico da traffico veicolare nel nostro paese e in generale in Europa è diminuito. Rimangono ancora i Paesi Bassi, la zona del bacino del Tamigi, naturalmente Parigi, insomma quelle zone che sono più... però è diminuito, e questo... naturalmente è bene dirlo, perché altrimenti sembra sempre che dai grida d'allarme.
3: Ossia, si può fare in quello facciamo meglio. Bene, insomma, facciamo a bene. Seguire quella strada. No?
1: Però ecco, è una domanda, che una risposta che uno si dovrebbe dare. Perché è diminuito? Proprio per la pressione di chi dal punto di vista ambientale ha sempre denunciato sta roba, sennò vedrai che non è che lo facevano per conto loro, diciamo i grossi produttori, certo. I grossi player. Lo fanno perché sotto pressione hanno deciso che si poteva fare e hanno visto che tecnologicamente riusciva bene e senza perderci profitto. Alla fine è questo. Questa è una buona notizia.
2: È cambiata l'attitudine, secondo te, anche di noi italiani nei confronti del possesso della macchina? Mi sembra che sì. Adesso io non ho i dati.
1: Siamo sempre quelli con più con il più parco di vetture
2: pro
1: capite, è anche il parco più vecchio. Quindi, però, vedi, ritornando al dissesto, no? Tu della vettura usata puoi sapere tutto. Gommatissima, Unipro, sempre in garage. Della casa che compri, no.
2: Certo.
1: Dove appoggia?
4: Il certificato del fabbricato
1: che l'hanno costruita è di cemento armato e di mattoni. Lo dico perché siamo anche straordinari proprietari di casa noi italiani, no? Siamo, certo, più di tutta, certo, Europa, più dell'80%. Possediamo auto e case, però delle case non ci interessa dove sono state. Insomma, vabbè.
4: Beh, guarda, lì è addirittura più semplice il discorso, perché se voi immaginate, voi non sapete neanche bene dove passano le tracce.
3: No, certo.
4: Che è una cosa che dovresti sapere.
1: Assolutamente, anche a livello condominiale. Un'altra notizia che può essere considerata buona è quella delle foreste, perché è vero che con il presidente Trump stiamo assistendo, l'ho scritto ieri sulla stampa, a un delirio di leggi che stanno scompattando l'ambiente. Le dico una per tutte, che l'ho ricordata ieri. Lui sta destituendo di fondamento il presupposto dell'atto legato al Clean Act del 2009, che diceva che l'anidride carbonica è un inquinante, cioè va trattato come un inquinante, nel senso che causa
3: quando
1: la
3: crisi climatica.
1: Certo. Lui invece lo sta levando di torno per poter dire poi, perché in base a quello si fanno tutte le legislazioni sulle auto, eccetera, che si può procedere a tutta canna, compreso nuove centrali a carbone, cose di questo genere. Dunque sta facendo veramente il delirio. Però in qualche paese, soprattutto in Brasile e anche in Canada, sono partite delle opere di finanziamento per le popolazioni locali per tenere la loro foresta, fare in modo che non venga rubata da chi poi ci farà allevamenti intensivi o agricoltura estensiva. Queste sono delle notizie che possiamo considerare positive.

0: il volo del mattino.
1: Buongiorno.
2: Eccomi, scusami che ti disturbo. Stai facendo qualcosa di importante?
1: Io aspetto te.
2: Ascoltami, siamo in diretta su Radio DJ e ti volevo chiedere, non riesco a spiegare cosa faccio, perché io non è che faccio una dieta, non è che peso del cibo o sto cos'è che puoi dirlo te cosa faccio, perché io posso solo dire che sto bene, però non riesco a spiegarla.
1: Che meraviglia. Beh, Alca Fabio, tu in realtà
2: Alca Fabio, hai capito? Perché sono alcalino, hai capito?
3: Da oggi ti chiamerò Alca Fabio.
2: Alca Fabio, lui mi chiama sempre Alca Fabio. Sono un bravo studente?
1: Ma guarda, sei il migliore allievo che ho avuto finora, in quanto applichi come coerenza di vita uno stile di vita, non una dieta, che ti permette di equilibrare quello che la natura del corpo umano, che è differente da un vegetale, produce in termini di infiammazione. Com'è che possiamo spiegare a degli amici che cos'è il corpo? Il corpo non è altro che una macchina che inspira ossigeno, brucia glucosio ed emette anidride carbonica. Nel fare questo si infiamma, si acidifica. Nel mio team di medici sappiamo benissimo, no, cosa vuol dire l'infiammazione, è diciamo l'innesco di qualsiasi patologia. Il creatore ci ha messo a disposizione il liquido linfatico che tu conosci molto bene, no? Non è il sangue ma l'acqua libera del corpo. Tu pesi circa 80 kg, ne avrai 16, no, di quest'acqua, è un po' come il liquido di raffreddamento della macchina. Ecco, noi lavoriamo su quello, con te abbiamo lavorato sul far funzionare molto bene i reni, l'intestino, la pelle, i polmoni, per le donne le ovaie, disinfiammarlo, ritornare a valori di quando eravamo veramente in fasce, quando si nasce questa parte di acqua è fresca, pulita, alcalina, e quindi il gioco è semplicemente questo, avere un equilibrio acido-basico, senza fare dieta, al fine di aumentare l'energia, il benessere, la disinfiammazione.
2: Cosa succede quando un corpo non è più infiammato o è meno infiammato? Che molta energia che uno consuma per tenere a bada quell'infiammazione la usa per sé, si può spiegare così?
1: Quando siamo alcalini, il corpo riprende l'energia di quando eravamo ragazzini, il fegato brucia, da lì può fare termogenesi, Fabio. La necessità di sonno cala drasticamente, normalmente la fisiologia dovrebbe essere tra le 5 e le 6 ore, tu lo sai bene perché sei un globetrotter, quando se ne dormono 8 vuol dire che sei acido, perché hai bisogno di 2 o 3 ore per il tuo corpo, per pulire il fegato, i muscoli, il cervello dall'infiammazione che hai accumulato durante la giornata.
2: Scusami.
1: La cosa più bella che si può fare è consapevolizzarsi, vedere dove gli altri guardano,
2: okay.
1: Comprare delle cartine di tornasole in farmacia dai nostri amici farmacisti, quelli che servono per la saliva e l'urina, e provare sotto la lingua che pH si ha. Poi da lì a attivare un processo di alcalinizzazione, quello è un passo successivo. Ma intanto capiamo anche la motivazione madre che magari ci porta a essere stanchi, astenici, sempre assonnati, infiammati, ingrassati, doloranti nell'osteo articolare, col fegato che fa le bizze, oppure con poca lucidità mentale perché siamo veramente corrosi, intrisi da un sacco di acidità, quindi da un eccesso di glucosio. Da lì poi passo, l'hai fatto anche tu, è un nulla, è più facile disinfiammarsi che rimanere infiammati.
2: Ok,

0: Grazie, grazie Ale, grazie mille. Ciao.
1: Grazie
0: ciao.
1: A te.
0: Ciao, ciao,
1: un
0: ciao,
1: saluto
0: ciao,
1: a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Da DJ Chiama Italia.

0: sì, Alex, va bene, andava bene,
1: ragazzi,
0: andava bene.
1: Una bomba, molto, ragazzi.
0: Sai che nell'impresa complicatissima di andare a recuperare canzoni vecchie che non siano sempre le stesse, ogni tanto mi dico, questa canzone era bellissima, ma in quanti ce la ricorderemo?
1: No,
0: sempre
1: certo,
0: di
1: certo.
0: Meno, Nicola.
1: Poi, sicuramente.
0: Se la mettiamo fra due anni ce la ricordiamo solo
1: io. Guarda, io la mia più grande soddisfazione ormai è una volta all'anno, quando faccio 1000 vinilli per Radio DJ, per Party Like a DJ, quanti si ricordano di questa? E incredibilmente ci sono sempre, non so,
0: perché magari in
1: 80
0: quel
1: mani alzate.
0: Arrivano quelli che magari vengono in caccia proprio, sì, di quelle,
1: no,
0: cose,
1: beh, ma
0: perché sanno,
1: una,
0: che te sei retro.
1: È una, vabbè, una convention di RSA proprio.
0: È la mille miglia della musica.
1: Ma direi proprio di sì, proprio. Sì, sì, sì.
0: Avete visto il video di quella macchina della mille miglia che fa una curva un po' larga e fa un frontale con un Audi? E c'è quello che sta riprendendo che esclama in maniera piuttosto
1: colorita.
0: Colorita, molto colorita.
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: Questo era Huey Lewis, Huey Lewis and the News, era il nome della band al completo.
1: Quello di Ritorno al Futuro, The Power of Love, per esempio.
0: That's the power of love. Personaggio che ha saputo coniugare il rock con il pop, e a metà degli anni Ottanta era famosissimo, poi è praticamente sparito, è ancora, sì, in giro, fa ancora, sì, le sue cose, però insomma la sua popolarità è un po' diminuita.
1: È sempre stato vecchio,
0: pochino.
1: Sempre stato vecchio.
2: Beh,
1: adulto,
2: lui ha avuto
1: adulto.
2: Il però... momento massimo con Ritorno al Futuro.
0: Appunto quello che diceva,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: Nicola,
1: sì.
0: Però ha avuto un ritorno di popolarità un paio d'anni fa, quando su Netflix passava il documentario del dietro le quinte della realizzazione di We Are The World, perché fra i fatti di cronaca, diciamo, del backstage, c'era l'attesa inutile che arrivasse Prince a cantare. Verrà, sì, non verrà, verrà, non verrà. E a un certo punto si capisce che Prince fa i capricci e non ci va, ok? E però nella stesura c'era un pezzo che avrebbe dovuto cantare Prince.
1: Ed era un pezzo fatto proprio per Prince. Se lo sentite, ce lo vedete.
0: Non si può
1: lui
0: farne cantare un altro pezzo a qualcuno che ha già la sua collocazione.
1: Sì.
0: Allora dicono, Huey, lo canti tu.
1: No!
0: Io?
1: Ma
0: già essere qua per me è un sogno.
1: Per me è tanto già essere qua. Io ero venuto per fare We Are The World, il
0: e
1: coro.
0: Invece lo canta, e lo canta benissimo. Vi facciamo sentire. Prima c'è Michael Jackson, dopo c'è Cyndi Lauper, in mezzo c'è Huey Lewis nella parte che avrebbe dovuto essere di Prince.
1: Michael. Ah, no. E poi c'è subito lui.
0: Adesso lui.

0: nuovo lui.
1: E adesso come la togli?
0: No, perché c'è ancora lui. Allora, però devo dirvi che
1: ieri che si spaccava.
0: Sì, esatto. Devo dirvi che il genio del male che l'aveva concepita aveva concepito Michael Jackson
2: e Prince poi... vicini.
0: E subito Prince.
1: Ed è per quello che Prince non è andato.
0: Certo.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Radio DJ consiglia
0: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show.
4: But the voices in my head don't.
0: Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e divoconcerti.com.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti

0: Scala, una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten. Run like a DJ.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.
3: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: da Cattelan.
1: A Walter è successa una cosa: non ha imparato l'italiano meglio, no, ma, ma ha comprato casa.
2: Sì,
1: ha comprato casa, proprietario, grazie, terriero.
3: Grazie.
4: Ce l'hai le guardie anche tu?
3: No, io sono molto più modesto.
1: Però devo, no, beh, molto più modesto, però devo
3: con
1: dire
3: un terrazzino.
1: Cioè, situazione con un pettinino.
3: Pettinino,
1: c'è pettinino, un pettinino, c'è un pettinino. Lì si mette lì, si fa la riga da una parte. Cioè, situazione bella, elegantina, giusta, moderna. Concept interessante.
3: Sul terrazzino, sì, ci sono, attenzione, precisazione, due colombi, non piccioni. Sì. Sono quelli beige. Corvi? Che colore sono? Dall'altra parte, quelli.
5: Gazze?
3: No, no, solo quello vedo.
1: Sì.
3: Che vengono, si fermano sul parapetto, sì, del terrazzino e scacazzano.
1: Sì.
3: Solo attenzione sul parapetto, non sul terrazzino. Cioè, proprio è quello il suo coso.
1: Allora, dalle foto che ho visto io, neanche sul parapetto, sul corrimano.
3: Corrimano, non sapevo.
1: Sul corrimano, quindi, diciamo, della ringhiera.
5: Ancora. Si, cioè, mettono di traverso.
1: Sì, sì, la fanno un po' come quelli che vanno in lambretta seduti dietro negli anni 50.
5: Okay.
1: Si mettono col culo di fianco,
5: sì,
1: e gli fanno la cacca sul corrimano della ringhiera.
5: Che precisione.
3: Sì, fanno questa, okay, cosa. Allora,
1: tutti tra l'altro, cioè, quindi, sì, secondo me c'è un'organizzazione anche tra di loro, perché non è che dicono: oh, mi scappa,
3: sono
1: la
3: tanti,
1: faccio, sono un piccione, mi scappa, la faccio. Si mettono, ah, no, proprio.
3: No, in realtà sono sempre due, perché io vedo sempre quei due. La mia coinquilina le han detto che ma dai, così no. Che mettendo
1: Mauri, metti un disco, Mauri.
3: Dai,
1: no, metti che sta,
3: no,
1: no, chiama l'ambulanza.
3: Io non parlo più.
1: Chiama l'ambulanza.
3: Che mettendo gli oli essenziali Tortore, brava Dani. Mettendo gli oli essenziali non si fermano più. È vera questa cosa? Sì, non arrivano quando c'è l'olio essenziale, ma l'olio essenziale evapora molto in fretta.
1: Sai quando lui vede i piccioni cosa fa? Fa.
3: Dai.
1: Aspetta che è venuto un ictus avanzo. Che avanzo, c'è un dottore? Dottore! Suora!
3: Non parlo più.
1: Ah, Gesù. No, dai, volevamo dire una cosa, cioè non seria, perché cioè, però il racconto è serio, scusami,
3: sì,
1: dicevi
3: che mettendo gli oli essenziali,
1: sì,
3: i piccioni non si fermano
5: sul
3: sopra
5: parapetto?
3: Sul parapetto. Il problema è che gli oli essenziali, questa cosa funziona, ma dura, cioè si asciuga dopo 10 ore,
1: okay,
3: quindi se c'è il sole dura
5: prendi
3: poco.
5: Prendi quelli con le bacchettine.
3: No, fa schifo.
1: Esatto.
3: Quello.
1: Allora la gente ha iniziato a mandare dei rimedi. Però ragazzi, vive in un contesto, adesso è andato a vivere nella casa, prima forse ci potevano stare,
3: sì,
1: ma adesso è andato a vivere in un contesto un po' più chic.
3: Cioè,
5: no, ma dico quelli col diffusore.
1: Attaccare i CD, no, la gente sta dicendo attacca i CD.
5: A quello servono.
1: Ma che cazzo vivo con i CD attaccati che poi
5: io pensavo che la gente li mettesse per bellezza.
1: No, qualcuno che dice devi mettere gli spuntoni.
5: Ah, brutto.
1: Ma
5: no,
1: posso vivere con gli
5: che
1: spuntoni?
5: Poi ti ci appoggi tu.
1: No, infatti, qualcuno, aspetta, c'è un altro che dice: ah, devi mettere la rete.
5: Ah, quella dei gatti.
1: No, quella dei Blues Brothers, quando gli lanciano le bottiglie, che loro,
3: no,
1: cantano, non gli piace, gli tirano le bottiglie. No, Robin.
5: Prendi un,
1: po'.
5: Un gatto.
1: Vogliamo consigli da chi ha risolto questo problema, che si inseriscano nel contesto urbano nel quale il nostro sciccosissimo Walter,
5: sì,
1: è andato adesso ad abitare. Cioè, deve essere una roba un po' carina. Io sono stato a San Pietro, nel cortile dentro. Una volta che entri, hanno dei laser che emettono un suono una volta ogni tre minuti. Metti, fanno un fortissimo. Secondo me è un po' rompicoglioni. Vorrei poterne parlare col Papa per sapere se questa cosa qua lo infastidisce quando dorme la sera, perché secondo me è un po' rompe. E dei laser che fanno il perimetro.
5: Ma di sera dormono,
1: Sì, lì, però sono, credo, attivi sempre. Tanto che io pensavo che fosse un protocollo di sicurezza, perché è proprio un laser che fa il perimetro dei tetti del cortile. Pensavo fosse antiladri, anti-invasione. Cioè ladri, qualcuno che vuole fare un gesto estremo così. E invece mi spiegavano: no, sono per i piccioni. Banalmente sono per i piccioni, che sennò vengono qua e sporcano. 347-342-5220 se volete aiutare a risolvere. Dai, Walter,
3: no, questo è brutto.
1: Non ti chiudere dentro.
3: No, questo è brutto.
1: Walter, non ti chiudere dentro.
3: Questo è brutto.
1: Adesso aspetta.
3: Poi lo sai.
1: Se è brutta, adesso lo decidiamo, la campioniamo,
3: no,
1: la risentiamo bene e decidiamo se è brutta.
4: Intanto risentiamo il vecchio campionamento.
3: Io sono convinto che oggi

0: Chicche e Marisa.
1: Va bene, ma noi, come promesso, dobbiamo parlare d'altro. Ci spostiamo in Inghilterra perché lì è stata fatta un'indagine fra un gruppo di giovani, bimbi e ragazzi, perché l'età è compresa tra i 7 e i 16 anni. Un migliaio ha risposto a una domanda molto semplice, cioè: secondo te, quando si diventa vecchi? Cioè, ai tuoi occhi, quando un adulto è ufficialmente vecchio? La risposta è inquietante.
2: È inquietante, però in realtà il sondaggio è diverso. Cioè, hanno chiesto di associare un hobby di una persona alla sua età. No? Sì. Quindi senza che i bambini e i ragazzini conoscessero l'età, e anche questo è piuttosto inquietante, perché gli adulti, figura che gli adulti che hanno superati 30, perché non sentiatevi tranquilli, no, voi che avete 30 anni, superati 30, è impossibile per loro che voi facciate attività come il karate, l'arrampicata. Tu, Vic, per esempio.
1: Io sono giovanissimo agli occhi di un settenne.
2: Agli occhi tuoi, no? Agli occhi tuoi, agli occhi di un no, perché agli occhi di un settenne non matcha poi con la, con la tua età anagrafica.
1: Sono rimasti molto sorpresi, per esempio, nello scoprire che ci sono dei settantenni che fanno ancora karate. Dicono: ma com'è possibile? Perché al massimo arrivi a 22, 30, 25, ecco, ma non di più. Se scopri che un settantenne fa ancora, che ne so, sollevamento pesi, lì è un grande colpo di scena per il settenne di prima.
2: Io ne conoscevo solo uno, che glielo chiede papà di una mia amica, che gli chiedevamo sempre a Natale di sollevare delle cose, perché da giovane era stato campione, quindi era la nostra cena di gala di Natale. Comunque, per secondo questo sondaggio, l'età nella quale si diventa ufficialmente vecchi decrepiti, ma proprio che non hai margine, cioè devi stare con una copertina e un gatto, però un gatto di quelli tranquilli, non di quelli che devi farlo giocare,
1: che non gli devi neanche quasi dar da mangiare, autosufficiente, che si apre le scatolette da solo. Quell'età lì è
2: 49 anni.
1: È silenzio, è silenzio, che ognuno tragga le proprie conclusioni. Però
2: allora,
1: c'è da dire
2: che ci sono dei segnali, anche questi altrettanto preoccupanti, in base ai quali i bambini determinavano appunto l'età anagrafica.
1: Cioè, sono delle abitudini.
2: Sei vecchio se, non come quello che dicevi tu prima, sei di Monza se. Sei vecchio se.
1: Quindi, se hai delle abitudini, questi sono dei segnali fortissimi per il settenne, tra i 7 e i 16, che sei diventato vecchio. Il primo è il più brutto, se posso permettermi.
2: Ascoltare la radio. Ma dai.
1: Comunque, scusa, è un'indagine inglese che se ne occupi la BBC, BBC Radio One. Radio DJ è un'altra parrocchia, è un'altra faccenda, cioè qui no, qui non funziona.
2: Qui non si invecchia.
1: Ma va.
2: Scarpe da ginnastica fino ai 90, poi lamentarsi di dolori ed acciacchi. Ragazzi, questa ce l'abbiamo.
1: Questa un po' ce l'abbiamo.
2: Come va? Come non va?
1: Guardare poi la televisione durante il giorno. Io non la guardo,
2: non,
1: però
2: non neanche
1: dire.
2: Io, mai, mai.
1: Quella proprio non lo faccio.
2: Poi brontolare per il maltempo, quello lo faccio sempre. E allora vi sembra normale? Ah no, perché ai miei tempi non pioveva così. Comunque è la vera verità.
1: Sì, certo.
2: O è tutto nella nostra testa? No, è la verità.
1: Passare il tempo col cruciverba, che
2: no,
1: onestamente non lo al netto di qualche volta d'estate, ma neanche.
2: No, ma io mai. Io sai cosa faccio? Quando
1: adesso
2: qualcuno
1: mentiamo sulle cose. No, ma non lo faccio.
2: No, ma non lo faccio. Ma quando qualcuno, per esempio, fa il cruciverba in spiaggia, io allungo sempre un po' l'occhio e dico: Costantinopoli.
1: Vuoi rispondere? Certo. Inizia con la C, 8 lettere. Sì, sì.

0: Va bene, poi però hanno anche ribaltato la cosa.
1: No, anche
0: ai,
1: il giardinaggio, dai, voglio dirle il tutte. Il giardinaggio, ma il giardinaggio è un'abitudine, è un hobby sanissimo e stupendo che dovreste imparare tutti.
0: Certo.
1: L'abitudine a bere tè caldo.
0: Anche
1: perché,
0: quello. Perché
1: anche
0: cosa
1: l'orzo,
0: c'è?
1: L'orzo non c'è, Vic, ma
0: no.
1: Tu sei...
0: ragazzi, l'orzo è da giovanissimi.
1: Dormire troppo, che si sa che invece gli anziani parlano sempre di non dormire perché non riescono a dormire, e poi raccontare dei bei tempi andati.
0: Questo tanto, ma ti ricordi?
1: Sì.
0: No, volevo aggiungere questa cosa, e cioè che hanno ribaltato la cosa ai appunto agli intervistati, ai 1000 tra i 7 e i 16 anni, e gli hanno chiesto: ma di che cosa siete preoccupati? Cioè, diventando adulti, che cosa vi augurate? E loro dicono: speriamo di non avere dolori fisici. Le rughe,
1: e li avrete,
0: e li avrete anche le rughe, i capelli grigi, e già
1: avrete.
0: È una fortuna perché potrebbero cadere, quindi non averli neanche grigi.
1: Io non ce li ho grigi, ma ce ne ho pochi.
0: Perdita di memoria e la necessità di portare gli occhiali. Quello per esperienza personale a volte succede anche dai 13 anni in su, cioè io da allora che ce li ho.
1: E subito rissa.
0: Esatto. Vabbè,
2: mamma
0: niente.
2: Mia, che ansia questo discorso.
0: Lo c'hai ragione.
1: Lo so.

0: Pinocchio.
1: Allora, vi proponiamo, perché ogni tanto sono quelle cose che molti hanno già sentito, letto, ci sono già incappati, ma ritornano noi, perché chi siamo noi per non riproporvi il classico indovinello di Albert Einstein.
2: Lo trovate anche su Pinocchio DJ, scusa.
1: Prego, solo il 2% delle persone riesce a risolverlo. Ah, vediamo, vabbè, se questo 2%
3: siamo noi.
2: Immagini.
3: Vorrei dire che ci sono 98 persone fuori.
2: Che paura.
3: Dai.
1: Siete pronte? Dai. Ci sono 5 case di 5 colori diversi. In ogni casa vive una persona di nazionalità diversa. I 5 proprietari bevono un certo tipo di bevanda, fumano una marca di sigarette.
3: Aspetta!
1: E allevano un animale domestico. No, ma questo.
3: Non ce ne frega
1: ascoltarlo
3: niente.
1: Ascoltarlo e segnare dei concetti.
2: Scusa, bevono? Fumano?
1: Bevono un rubano. Certo tipo. Ehi, posso finire il mio concetto?
3: Sì.
1: 5 case, 5 colori, 5 nazionalità, 5 bevande, 5 marche di sigarette, 5 animali diversi. Ognuno alleva un animale diverso. Nessuno proprietario ha lo stesso animale domestico. Fuma la stessa marca di sigarette, beve la stessa bevanda, vive nella casa dello colore di un altro, cioè tutti diversi.
3: Ok.
1: L'indovinello è: chi possiede il pesce rosso?
3: Cioè, e noi dobbiamo dire che quello che lo possiede, dobbiamo dire che colore è la casa.
1: Chi possiede il pesce rosso? Ah. Gli indizi sono questi.
3: Ah, ok.
2: L'inglese. No, perché così era impossibile.
1: L'inglese vive nella casa rossa.
3: Aspetta, allora dobbiamo mettere tutti i colori.
1: Ragazzi, siamo a 2 minuti. Ragazzi, sono 15 indizi.
3: Rossa, inglese.
1: L'inglese vive nella casa rossa. Lo svedese ha un cane. Il danese beve del tè. La casa verde è a sinistra della casa bianca. lo sapevo. No, non mollare. Il proprietario. No, non, Orsola, non mollare. Il proprietario della casa verde beve caffè. La persona che fuma Pall Mall ha degli uccellini. Il proprietario della casa gialla fuma Dunhill.
3: L'uomo. Come si scrive?
1: Vale.
2: L'uomo, dai, ma cosa c'entra?
1: L'uomo che abita nella casa centrale, delle 5, beve latte. Il norvegese abita nella prima casa. L'uomo che fuma Blends vive accanto all'uomo che ha i gatti. L'uomo che possiede cavalli.
2: No, si può fare.
3: Però dovevamo organizzarci meglio.
2: Dovevamo fare i disegni. Ma allora
3: dovevamo
2: sei
3: fare le casette.
1: Io sono veramente.
2: Veramente un infame.
3: Se faceva le case.
1: Ragazze, non siamo neanche arrivate alla fine. Cioè, siete fuori anche dal 98%, se posso dire. Cioè,
2: sì, perché pretenziose.
1: Neanche, tra l'altro.
3: E se guardi i miei appunti, non si capisce niente.
2: Dai, sono pronta.
1: No, il norvegese vive vicino alla casa blu. Volevo dire, no. Il norvegese abita vicino alla casa blu, sì. Vabbè. Comunque, c'è un link sulle storie,
3: cioè,
1: di Pinocchio.
3: Non ce lo dici, perché sennò chi lo vuol fare?
1: Come si fa? Ve lo dico?
2: No,
3: non dircelo. È carino?
2: Però c'è una risposta. Dici solo, c'è una risposta. Ma chi?
1: Tanti anni fa me lo sono fatto.
2: Quando giravi il mondo.
1: Sì.
2: Dimmi una cosa, c'è una risposta? Cioè, si può,
1: certo,
2: risalire? Ok.
1: Sì.
2: Ok.
1: Il 2%, cioè ci arriva. Poi.
2: Mentalmente si fa un disegno?
1: No, devi fare un ragionamento.
2: Si può fare il disegno?
1: Sì, si può fare. Devi andare per esclusione.
3: Però ce lo dovevi dire prima, perché potevamo arrivarci.
1: Prima. Cioè, cosa dovevo fare prima?
3: Dirci come dovevamo organizzarci.
2: Ci mettiamo di là e poi ci proviamo?
3: Dai. Non ce la faremo mai.
2: No.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio DJ. One nation, one station. Ah, Radio DJ, one nation, one station.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAIF 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
8: Radio DJ.
9: Una nazione.
8: Una stagione.
9: Anche d'estate.
8: Le 7.
10: Buongiorno e buon Ferragosto dalla redazione di Radio DJ. È salito ad almeno 5 vittime il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.7 che nella notte italiana ha colpito l'Indonesia orientale con epicentro al largo dell'isola di Flores. Le autorità hanno lanciato e poi revocato l'allerta tsunami. Presto dichiareremo lo Stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, lo ha detto Donald Trump durante un comizio nello stato di New York. Hormuz non può essere conquistato con un tweet, né con una porta aerei, né con un discorso elettorale, la replica del viceministro degli esteri iraniano. Intanto la porta aerea americana Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo più di 260 giorni trascorsi in Medio Oriente. Il segretario alla Marina, Cao, ha ammesso difficoltà dell'equipaggio come problemi di rifornimento e un numero esiguo di casi di salute mentale, ma ha sottolineato resilienza e successo della missione. Nessun passo indietro di Siegfried Onanucci, malgrado la bufera per il caso La Vita. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di report e non trovano riscontro le voci di una richiesta di risarcimento alla RAI in caso di allontanamento dal programma. Onanucci dovrebbe essere sentito a settembre dai PM di Roma, dopo che saranno completate le analisi su cellulari e PC dell'ex faccendiere. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania. Decolli e atterraggi non potranno riprendere prima delle 15 a causa dell'eruzione dell'Etna. È stato riaperto invece lo scalo di Comiso. È stato trovato morto nella sua abitazione di Londra Jason Hardy, che nel 2023 era diventato il più giovane professore nero dell'Università di Cambridge. L'accademico si era recentemente dimesso perché travolto da un clamoroso scandalo di plagio accompagnato da accuse di razzismo. La famiglia ha denunciato una campagna diffamatoria nei suoi confronti. E siamo allo sport. Pioggia di ori per l'Italia. Gli europei di nuoto di Parigi, Simona Quadarella ha vinto i 1500 metri stile libero, quelli di atletica di Birmingham. Nadia Battocletti ha bissato nei 10.000 il successo dei 5.000 e Tamberi ha vinto il titolo nell'alto con 2.32, terzo uno sfortunato Sioli fermato da un infortunio. La serata speciale degli azzurri è stata completata dai bronzi nella staffetta della 4% stile libero mista di nuoto e di Desalu nei 200 metri.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
10: Ferragosto con caldo intenso, ma l'anticiclone africano inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Nelle prossime ore sole da nord a sud, nel pomeriggio consueti temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini meridionali, con il rischio di fenomeni anche violenti nelle zone interne della Sardegna. Clima afoso con valori superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
10: E noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
12: Non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibite.

0: bazzichino?
1: Sì, e con €1,50 in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: amica Stella Lefty è tornata a Boston e io sono finalmente tornata in via Massena 2, dove sorge il headquarter di Radio DJ. Da qui oggi siamo in diretta con io e Annie dalle 7 fino alle 10. Sinceramente questa sigla mi fa sempre un po' effetto. Quando dicono Annie, Annie, Annie, io mi giro come se ci fossero dei fantasmi alle mie spalle, mentre non c'è nessuno se non questi bei tre finestroni che danno su una via Massena deserta al momento. È passato solamente il camion della spazzatura, ci sono delle persone che fanno esercizio fisico, ma la vera vitalità, la vera energia, le persone quelle giuste si trovano all'interno del building. E in quello di Roma siamo modestamente io, Annie Mazzola e Tito, buongiorno! Allora Tito,
1: buongiorno, hai detto quello di Roma, non ero pronto, pensavo salutassi.
0: Ho detto di Roma, ho detto di...
1: Sì.
0: No,
1: sì.
0: Stavo già pensando alla Sabri.
1: Infatti.
0: Perdonami Tito,
1: por mi preso alla sprovvista.
0: Scusa, allora rifaccio. Le persone giuste, piene di energia, piene di vitalità, in via Massena a Milano, non sono fuori ma sono dentro il building, tipo io e Tito.
1: Buongiorno.
0: Vabbè, adesso, cioè, voglio dire, dal niente al tutto, da 0 a 100. Mentre invece a Roma le persone non sono sul raccordo, c'erano fino a poco fa, ma ora si trovano nello studio e queste persone rispondono ad un nome solo. Sabrina, buongiorno.
2: Buongiorno, eccoci, esatto, anche Roma svuotata completamente.
0: Però mi dicevi che sul raccordo comunque qualcuno stamattina c'era.
2: Sì, secondo me già tante persone sono in viaggio per grigliare, fare la giornata fuori porta o anche partire per le vacanze, perché comunque sabato è giornata di scambi.
0: Comunque ragazzi, il raccordo è c'è sempre qualcuno, solamente durante il Covid il raccordo è stato vuoto.
2: Ma anche alle 3 di notte, comunque c'è sempre qualcuno.
0: C'è sempre qualcuno che gira. Il raccordo anulare che circonda la capitale, come cantava Venditti, ma la mia reference è Corrado Guzzanti che imita Venditti. La prendo un po' più alla larga. Amici ed amiche, sono le 7 e 9 minuti, siamo chiaramente in diretta, staremo insieme fino alle 10. Lo dico, lo sto dicendo, buon Ferragosto! Avete già ricevuto i buongiornissimi in Comic Sans con buon Ferragosto e auguri del genere? A me non sono ancora arrivati, ma è molto molto presto, devo attendere, però sono un po' contraria.
2: Se vuoi te lo mando.
0: Sabri, guarda, mi faresti un favore, perché io in realtà faccio parte di quella fetta di persone che uno non ha il gruppo WhatsApp con la famiglia, quindi io non ho il gruppo family, mio papà non ha un telefono, signori, che poi secondo me anche questa roba qui fa il giro e diventa la perfezione. Mio papà non ha un telefono con una connessione internet. Ha un telefono analogico, lo vogliamo chiamare, e non manda neanche i messaggi. Cioè il suo telefono non può mandarli. Quindi, l'ascoltatore...
2: Ma anche i pulsantoni?
0: Sì, sì, certo, certo.
2: Quelli proprio grandi, visibili?
0: Grandi, visibili, sì, anche perché mio papà è grande e grosso e con dei tasti più piccoli o con un touchscreen schiaccerebbe tutto il telefono insieme. Quindi sarebbe un po' controproducente il fatto. Ho provato anche a dire, papà, ma... prova, tenta, acquista un telefono, capito? Un po' alla Miranda nel Diavolo Veste Prada. Tenta, buttati, non ne vuole sapere, assolutamente. E la cosa più bella qual è? È che lui, nonostante possa effettuare chiamate, non fa neanche quelle. Cioè proprio, ragazzi, che dire?
2: Piccione viaggiatore.
0: Sì, sì, ma neanche, sarebbe troppo faticoso. Purtroppo l'ascoltatore, cioè il peggior ascoltatore che possiamo aspettarci, perché non manderebbe messaggi mio padre. Quindi molto molto male. Non fate come Piero, scriveteci al 347-342-5220, che è il nostro numero di telefono. Sabri, preparati, perché io poi ho delle domande da farti. Avremmo potuto parlarne fuori onda, ma io preferisco, come si dice, i panni sporchi, che poi non sono panni, forse panni sporchi di trucco in questo caso, mi viene da

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster, dal 2000, signori, 26 anni. Vi ricordo sempre questi simpatici giochi matematici, più che altro per me, che penso sempre di avere ancora 20 anni, ma la realtà è un'altra e la mia schiena questa mattina chiede, richiede quello che io le ho fatto fare nei giorni successivi. Sabri, non so se tu sai, forse non l'ho mai raccontato neanche in diretta, Tito, l'ho raccontato che sono caduta dal cavallo 3 anni fa, mi sono fratturata 2 vertebre.
1: Questo ancora mi manca.
0: Ecco, 3 anni fa mi è successo questo fatto, ok? Prima volta in cui io decido di salire a cavallo per una passeggiata, a un certo punto in questa meravigliosa pineta il cavallo sente, non vede signori, sente un daino, che dice un altro daino, giochiamo a nascondaino, daino, l'ho detta perché sarebbero arrivati dei messaggi, quindi io metto le mani avanti, il cavallo si agita, io che pesavo molto meno anche all'epoca non riesco a tenere questo cavallone gigante, cado, boom, di schiena, mi fratturo 2 vertebre. Ma eccomi qui a potervelo raccontare. Ho fatto 2 mesi tipo Elisa di Rivombrosa con questo corsetto che comunque posso dirvi a livello posturale bene, ma anche a livello di shape non ero male, sembravo proprio, sai, la contessa di Elisa di Rivombrosa, tutta tirata su, capito?
2: Ma infatti i corsetti danno una silhouette pazzesca,
0: Guarda Sabri, ti dico la verità, mi sentivo veramente una gragnoccolona, ma poi col corsetto quello proprio medico, cioè acquistato in farmacia, non era una roba con Pizzi e Merletti, ovviamente. Però devo dire che voglio dire, era molto bello e mi sentivo Jane Alexander che faceva la contessa di non so cosa in Elisa di Rivombrosa. Detto questo, questa frattura quest'anno si è risvegliata, va bene? Ok, si è risvegliata e l'osteopata cosa mi ha detto come prima cosa? L'ortopedico mi ha detto: mi raccomando, non carichi sulla schiena. Ovviamente chi fa giardinaggio spostando vasi, terrici, eccetera, da qualche giorno, ho addirittura cambiato un pavimento di una zona di casa io, ma perché così quando sei a casa ad agosto che vedi delle robine da fare bisogna cogliere l'attimo, bisogna intervenire subito. E tra l'altro voglio dirlo qui pubblicamente in diretta: possiamo per favore interrompere la narrativa che non fare le vacanze ad agosto è da sfigati? Io la trovo una cosa per chi può non farla ad agosto e farti in altri periodi, o magari non fare le vacanze ad agosto in generale e non farle, non è una cosa da sfigati. Basta con questa roba che: ah, ma veramente? Ma sei a Milano? No, vabbè, bruttissimo. Ah, ma veramente? Ma tu stai a Roma? No, vabbè, horror. Sabri, non lo so, anche a Roma funziona così? Perché me lo
2: un
0: sono
2: pochino.
0: Io me lo sono sentita dire parecchie volte e invece vi posso dire che io sto benone.
2: Ma no, ma infatti anche io sono di questo partito, cioè meglio fare le vacanze in altri periodi. Io sono grande fan di luglio perché le giornate sono più lunghe rispetto ad agosto. Quindi,
0: hai capito?
2: Già questa è una cosa positiva.
0: La Sabri te la mette anche su una questione temporale. Ma io banalmente proprio di quelle robe che... Allora, è vero, siamo cresciuti con questa narrativa qua, che le vacanze per i bambini sono giugno, luglio, agosto, e per gli adulti sono ad agosto perché tutto chiude. Ma ragazzi, ma i tempi si sono anche evoluti, voglio dire. Fare le vacanze, cioè non fare le vacanze ad agosto e farle in un altro momento dell'anno, oppure non fare le vacanze per X motivi, perché non si può, perché non si vuole, va bene lo stesso, non c'è bisogno per forza ad agosto di riempire i social di yacht e piedini e gambe Wurstel. Che ridere quando è uscita, ve la ricordate il trend delle persone che facevano le foto alle ginocchia con lo sfondo del mare, e quindi poi le persone hanno iniziato a fotografare 2 Wurstel vicini perché la somiglianza era parecchia. Quindi basta, volevo dire questa cosa e un saluto.

0: tutti coloro che in questo momento non sono in vacanza da nessuna parte. Detto questo, avete fatto bene a non fare come Piero, cioè come mio padre che non manda i messaggi, perché voi li avete mandati. Il 347-342-5220 è pieno di messaggi e noi pian piano li leggiamo tutti. Sabri, me li hai già messi tutti a monitor, ci sono anche degli audio. Tito, arriva una domanda per te.
1: La vediamo.
0: Buongiorno, ed il sapone alga per

0: Vito, faccio rispondere a te. Ti ricordo che la domanda che ci ha mandato la nostra Vale, aggiungendo anche dei baci, quindi ci manda anche dei baci, è: buongiorno, il sapone alga per Tito, perché recap della puntata precedente, la settimana scorsa abbiamo parlato di pulizie, in quanto io, ma poi ho scoperto anche Sabrina, siamo un po' delle pulitone, abbiamo parlato di questo sapone apparentemente universale, ho detto: Tito, te lo compro.
1: E difatti me l'hai comprato, eccolo qua.
0: Eccolo qua, stamattina.
1: Però stavo leggendo le specifiche e vedo che irritante per la pelle, mi viene in mente appunto che qualcuno degli ascoltatori lo usava per lavare i propri bambini, quindi vorrei effettivamente sapere se fosse uno scherzo, se serve davvero per lavarsi, perché io purtroppo sono arrivato, come ha visto Annie, mi sono sporcato proprio prima della diretta i pantaloni vunci.
0: Tito,
1: e non solo,
0: tu sei il mio paziente zero.
1: Vediamo.
0: Te l'ho comprato, fanne buon uso, ci farai sapere. Mi raccomando, segui bene le istruzioni. Hai visto, Sabri? Ho mantenuto la promessa, perché ne avevamo parlato e...
2: Assolutamente.
0: Eccolo qua, con un budget, peraltro me la sono cavata anche con meno di 2 euro, quindi Tito, voglio dire... Non è stato, non è, allora, l'importanza del regalo
2: non
0: la fa il budget,
2: quello.
0: No, no, quindi fammi sapere, Tito, come ti troverai. Io devo ancora usarlo, però aspetto te, ok?
1: Vediamo, c'è scritto che effettivamente per 4 lavaggi, mi sembra abbastanza assurdo date le dimensioni dell'oggetto, però
0: è un mattone.
1: È un mattone, però c'è scritto di darne 100 grammi a lavaggio, ce ne sono.
0: Com'è possibile? 400. Allora, 347-342-5220. Buongiorno da Rodi, Annie, Tito e Sabrina. Io me ne esco adesso a correre in una tormenta di vento. Paolo da Bergamo. Paolo, stai attento, per favore, perché la tormenta di... Allora, l'arietta piacevole, però la tormenta di vento andando a correre, manda la posizione a qualcuno che conosci, ok? Mi raccomando. Buongiorno, buon Ferragosto. Io sto finendo ora di lavorare, anzi tra 10 minuti sono un'infermiera e ho fatto la notte, ora vado un po' a dormire. E ce lo scrive la nostra Barbara. Barbara, allora buonanotte, fai bene. Secondo me fa una pennica tipo fino alle 13 e poi pranzo di Ferragosto. Se lo fa. Buongiorno e buon Ferragosto a Tito, alla Sabra e Danny. Qui 13 gradi, scappato in montagna. Andre, hai fatto proprio bene. Buongiorno DJ, Daniel pasticcere dall'Alpago, al lavoro dalle 6. Buon Ferragosto a tutti! Che bella questa cosa che ci state augurando buon Ferragosto. Sabri, abbiamo anche degli audio, mi sembra di capire.
2: Esatto.
0: Vogliamo fare un bel mega mix dei tuoi?
2: Vado.
0: Vai.
3: È la cosa migliore non fare le vacanze ad agosto, perché la città è vuota e quindi
0: giusto,
3: te la godi molto di più. E tu vai in vacanza quando gli altri lavorano. Vuoi mettere Valentino da Verona?
0: Valentino sta correndo, palesemente, perché comunque c'era una situazione di fiatone che non è da camminata. Valentino, hai proprio abbracciato in pieno quello che stavo dicendo io poco fa. Chi c'è, Sabri?
4: Comunque sta cosa delle vacanze d'agosto è solo esclusivamente una roba nostra italiana.
0: Verissimo.
4: Perché da tutto il resto del mondo le vacanze si fanno quando si fanno, e comunque anch'io sono del parere che le ho fatte a luglio e adesso ad agosto lavoro e mi trovo molto bene, bello relax.
0: È vero, ragazzi, è un'altra roba, è un'altra roba. Vai, Sabri.
5: Buongiorno Annie.
0: Buongiorno.
5: Un saluto da parte di Giulio da Vietri sul Mare, conducente di linea, a tutti gli autisti che anche oggi garantiscono la mobilità pubblica. Ciao e buon Ferragosto a tutti.
0: Mi è piaciuto moltissimo, garantiscono la mobilità pubblica. Bello, poteva banalmente dire che stanno lavorando, invece ha voluto approfondire. C'è ancora qualcun altro?
6: Cucino Lampredotto di primo mattino al posto di brioche e cappuccino sulle frequenze di Radio DJ con la mazzola, qui è tutto ok.
0: Wow.
6: Ragazzi, sono già all'opera per il pranzo di Ferragosto da passare con gli amici e vi auguro un buon Ferragosto. Ciao ragazzi, grazie per la compagnia.
0: Ma grazie a te, ti ringrazieranno anche i tuoi amici, perché se, voglio dire, sono le 7.26, sei già all'opera, si prevede una giornata ricca di delizie culinarie e grazie per questa canzone. Tito, ovviamente questa la dobbiamo salvare.
1: Questa è bella.
0: Sì, ma poi mi piacevano queste sonorità un po' rap anni 90.
1: Ricordava Will Smith.
0: Sì,
1: esatto,
0: sì,
1: Principe di Bel-Air.
0: Bravo, bravo. Giusta anche come sigla, potremmo utilizzarla. Ciao Annie, sono in viaggio verso l'Austria, sono sul Brennero. Sarebbe bello se la gente sapesse guidare. Un abbraccio e buon Ferragosto anche a te.

0: Buongiorno DJ, corsetta Castel Gandolfo, già attesa per la benedizione del Papa. Buon Ferragosto, siete grandissimi. Alfredo, non ero a conoscenza di questa benedizione del Papa di Ferragosto. Alfredo, facci sapere dopo come va. Ciao Annie, sono con voi in questa giornata di lavoro. Le cliniche veterinarie non si fermano mai. E Elisa da Modena, abbiamo provato anche a chiamarti, ma mi sa che sei impegnata. Avremmo voluto chiederti dei consigli per i nostri animaletti, anche se, attenzione, sembra che il caldo per noi, ma anche per i nostri animaletti, dopo Ferragosto l'ondata di caldo si ferma. Ho letto questa notizia poco fa, sinceramente non vedo l'ora, perché sono piena come un uovo. Non so voi come la state gestendo. Ecco, vorrei fare una domanda. Tito, tu sei amante dell'estate, per caso?
1: Sì.
0: Tu sei amante dell'estate, quindi l'estate è una stagione che ti piace.
1: Sì, sì.
0: Ok, Sabri, tu sei amante dell'estate?
2: No.
0: Ok, perfetto.
2: Mezze stagioni.
0: Perfetto, neanche io. Volevo capire, ma non è una critica assolutamente. Lo chiedo a Tito, ma insomma resta sempre il concetto di paziente zero. Lo chiedo a te per chiederlo a tutti. Tu che sei amante dell'estate, ma ti trovi a lottare, se posso dire, contro questo clima, questa cosa ti rende meno amante dell'estate o ti rende non amante del caldo ma continua ad essere amante dell'estate?
1: Quest'anno è un po' messo in discussione tutto, perché appunto
0: ecco infatti
1: io sono di quelli che adora anche stare magari a Milano d'agosto perché è deserto e quindi diventa un paese, però con questo caldo cioè tutte le energie vengono a meno e quindi...
0: Certo, bravo Tito, qui ti volevo, perché io conosco tantissimi e tantissime fan dell'estate. Ma come è possibile amare una stagione in cui si soffre così tanto per fare tutto? Questa è una domanda che mi faccio. Io non sono amante dell'estate, non sono amante del sole. La mia pelle lo repelle, scusate il gioco di parole, ma è così. Però appunto volevo capire da te, che ti ho qui davanti peraltro, perché è come dire, amo tantissimo l'inverno ma sta veramente facendo un freddo della Madonna, quindi forse rimetto in discussione un po' le mie preferenze.
1: Certo, poi dipende da dove le vivi. A me piace per esempio il fatto che le giornate siano molto lunghe.
0: Questo, luce fino a bellissimo, puoi fare un sacco di cose, perché
1: che se a Milano con 40 gradi magari diciamo che non sei propenso ad amarla. Poi se fossi da un'altra parte sarebbe già diversa la risposta.
0: Bravo Tito, troppo
1: non è neanche così.
0: Guarda veramente, vado a casa, troppo saggio.

0: anche io agosto in città, ma a Ostia. Oggi corsetta, poi mare, ce lo scrive Vera. Ciao dalla Valtellina, noi stiamo scappando in montagna a fare un trekking. Buon Ferragosto a tutti. Ali, mi auguro che dopo questo trekking ci sia anche una situazione gastronomica che vi aspetta. Io me la vedo già, trekking e poi scendi giù, gambe sotto al tavolo e via. 7.34, un pochino di pubblicità e ci sentiamo tra poco, sempre qui su Radio DJ.
1: Solo su Radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Torni sempre al tuo paese.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Have fun with
17: Chantecler, il gallo del pulito. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: 7.41, io e Annie in diretta su Radio DJ fino alle 10. 347-342-5220, il nostro numero di telefono di cui state facendo veramente, veramente buon uso. Tanto che ci scrivete, ma noi abbiamo il forte desiderio di chiacchierare con voi, perché avete delle giornate croccanti, fate dei lavori stupendi e voglio dire, come potremmo continuare la puntata senza venire ad interpellarvi? Per esempio, Giulia, pronto?
1: Sì, ciao, pronto Annie.
0: Ciao Giulia, come stai? Benvenuta su Radio DJ.
1: Grazie, io sto bene, voi tutto bene?
0: Noi bene, grazie per avercelo chiesto, siamo qui. Allora, se posso dire unica nota negativa, c'è una zanzara in studio. Tito, è venuta a dar fastidio anche a te? È venuta a dar fastidio anche a te questa zanzara?
2: No, io faccio schifo quest'anno.
0: Ok, benissimo.
1: Anch'io, guarda, siamo proprio...
0: Ragazzi, beati voi, mi sento di dire. Qua che mi gironzola attorno, non lo so, se a un certo punto senti, capirai la fine che ha fatto la zanzara. Allora, Giulia, tu dove ti trovi in questo momento?
1: Allora, in questo momento sono a casa mia, in giardino, circondata dai miei cagnetti. Quindi...
0: Attenzione, circondata
1: bene,
0: dai tuoi cagnetti, che in realtà non sono proprio tuoi, cioè sono tuoi,
1: no,
0: per un periodo.
1: Esatto, li definisco miei perché comunque ovviamente sono trattati.
0: Ma
1: come
0: certo.
1: Se fossero i miei cagnetti del cuore, quindi adesso li ho in questo periodo di ferie. Sono in pensione a casa mia e niente, mi fanno tantissima compagnia perché poi in queste giornate di caldo dobbiamo stare anche un po' chiusi in casa perché come
0: ma
1: dicevi
0: infatti,
1: prima
0: volevo chiederti loro... questa cosa, cioè tu hai una pensione casalinga da quanto tempo?
1: Più o meno 2 o 3 anni, sì,
0: due
1: sì,
0: tre anni.
1: Sono nel mondo cinofilo poi da molti più anni, però
0: beh, immagino
1: esatto, di dedicarmi a questo e sinceramente mi piace tantissimo.
0: Ma quindi tu i cani che hai adesso in questo momento in pensione da te, cioè sì. Nessuno di questi cani è tuo o tu hai anche dei cani tuoi?
1: Io ho 2 cagnette mie
0: ah,
1: che sono
0: okay.
1: Bravissime, sono veramente la mia guida perché loro mi educano anche i cagnetti che ospito e adesso attualmente ho 6 cagnetti a casa.
0: Quindi praticamente loro 2 sono resident e tutti gli altri invece sono ospiti,
1: esatto,
0: e girano
1: esatto.
0: Un po'. È bellissima questa cosa, è come se fosse un villaggio turistico dove loro 2 sono le animatrici che fanno tutta la stagione e poi gli altri cagnolini sono invece gli ospiti, capito, della struttura che vanno e vengono. Però ti faccio una domanda, perché per esempio questo parallelismo, questo confronto con la vita dell'animatore, che lavoro che io ho fatto, per me era traumatico perché io mi occupavo di mini club e quindi ogni settimana 10 giorni, 15 giorni, quando partivano dei bambini e ne arrivavano degli altri, per me era un po' traumatico perché mi ero affezionata. Con i cani io non oso immaginare, perché deve essere una
1: sì,
0: cosa
1: esatto.
0: Emotivamente
1: esatto.
0: Un po' pesantina, no?
1: Sì, allora l'unica diciamo consolazione è che sono cagnetti che comunque io vedo tutto l'anno perché frequentano
0: ah,
1: anche
0: okay.
1: l'asilo, quindi
0: l'asilo,
1: so che bene
0: allora.
1: O male comunque fra poco li rivedrò.
0: Certo.
1: Sono cagnetti che vedo questi 15 giorni poi
0: e poi basta.
1: Non vedo più.
0: Ho
1: esatto,
0: capito.
1: Esatto.
0: L'asilo deduco quindi, che inizia a settembre, come l'asilo normale.
1: Ma no, io in realtà faccio proprio tutto l'anno, quindi se qualcuno ha bisogno quotidianamente,
0: ah, okay.
1: solo un pomeriggio, solo una mattina, anche adesso io l'accetto volentieri. Ovviamente prima si fa un percorso di ambientamento.
0: Certo,
1: proprio come se fosse
0: l'inserimento,
1: un asilo.
0: Il cosiddetto
1: esatto.
0: Inserimento, quello che si fa all'asilo, ma anche sì. All'inizio della tipo della prima elementare, che i primi giorni vai tipo qualche ora e poi torni a
1: esatto.
0: Casa. Ho capito.
1: Sì, sì, sì.
0: Che bella questa cosa che fai, Giulia, guarda, molto molto
1: sì,
0: bella.
1: Molto, molto.
0: Sì, a me la parte sì, appunto sì, di sì. Salutare i cagnolini mi spezzerebbe un po' il cuore, però vedo che tu comunque sei bella rodata, te la vivi comunque
1: sì,
0: con
1: sì, sì,
0: serenità.
1: Sì.
0: Allora salutaceli tutti quanti, le tue resident e anche gli ospiti e buona giornata e buon Ferragosto a tutti quanti, tanti croccantini per tutti per oggi che si festeggia.
1: Grazie mille,
0: un bacio
1: anche a voi,
0: ciao Giulia, ciao
1: ciao, ciao, ciao.
3: Radio DJ, Radio DJ, One Nation, One Nation, One Station.

0: con Honey alle 7.49 in diretta su Radio DJ. Per esempio, sentire Mariah Carey con un'altra canzone che non sia All I Want for Christmas Is You è una cosa che comunque fa effetto. Ieri a un certo punto di pomeriggio il mio fidanzato che cosa mette in televisione? Mamma, ho perso l'aereo. Completamente noi anacronistici rispetto a tutto quello che sono i vari film un po' più estivi, mi sento dire. Oggi mi piacerebbe guardare Fantaghirò, che di solito, se non sbaglio, lo danno verso Pasqua. Tito, hai mai visto Fantaghirò?
1: Sai che no.
0: Immaginavo. Prego. Perché Fantaghirò è proprio una reference. Noi bambini degli anni 90 ce la siamo beccate in televisione per non so quanti anni. Fantaghirò con il suo taglio di capelli molto a scodellina, che andava a cavallo, l'esercito di terracotta, Brigitte Nielsen tra l'altro che faceva la strega. Tito, ti conviene recuperarlo e anche in fretta. Ora non ti dico in questo momento, però
1: non a Ferragosto a mezzogiorno, dici.
0: Ma no, oggi goditela, oggi domani però.
1: Domani me lo devo guardare.
0: Domani assolutamente Fantaghirò mentre sgrassi i tuoi pantaloni con il sapone che ti ho regalato. 347-342-5220, abbiamo un po' di messaggi audio. Sabri, aspetto, aspetto te, aspetta te.
2: Buongiorno a tutti, buon Ferragosto, ciao Annie.
0: Ciao.
2: E niente, la povera disgraziata di mia morosa che fa il turno di mattina, okay, finisce alle 2 del pomeriggio e vuole andare al lago di Idro, provincia di Brescia. Sì, ho capito che siamo a Bobarno, provincia di Brescia, ma col traffico che ci sarà oggi, questo è pazzo, non potevamo stare a casa a spaccarci una carbonara, un'anguria in terra. No, vuoi andare al lago? Andiamo al lago. Torneremo domani mattina alle 6 col traffico che ci sarà, vediamo un po'. Ciao a tutti, Paolo da Brescia.
0: Paolo non l'ha presa bene. A un certo punto non ho capito se potremmo spaccarci un'anguria intera o spaccarci un'anguria in testa. Non ho capito come.
3: Perché secondo me in testa.
0: Perché ha detto in te e non ha concluso la frase. Chi c'è, Sabri?
4: Buongiorno, allora non è assolutamente da sfigati,
0: no,
4: non fare le vacanze.
0: Brava.
4: Ad agosto.
0: Giusto.
4: Anzi, puoi mettere la soddisfazione quando le fai a settembre, giugno, luglio, vai via a novembre,
0: sì,
4: magari in qualche paese
0: perché
4: esotico.
0: No?
4: Una meraviglia, mentre gli altri stanno lavorando. Ciao, buon Ferragosto da Monica.
0: No, vabbè, Monica l'amo. Monica l'amo, vuoi mettere andare?

0: agitare Coca-Cola del Tommy Paradise Nazionale, che quest'anno ho avuto anche la fortuna di intervistare con Get Ready with DJ. Sono le 7.55, anche io e mia moglie Nadia abbiamo una pensione casalinga per Pelosetti. Ora, oltre ai nostri, abbiamo due ospiti, ce lo scrive Fabio. Ciao, siamo Lisa, Matteo e Margherita, siamo partiti da Bologna una settimana fa e ora ci troviamo nel profondo sud del Peloponneso in attesa di imbarcarci per l'isola della Fonissos. Buon Ferragosto a tutti, un pennino di pubblicità e ci sentiamo tra poco.
1: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour. Passa allo stand il 18 e il 19 agosto a Marina di Ragusa. Puoi avere un climatizzatore a partire da 379 euro con consegna inclusa. Offerta di Enel Energia valida fino all'8/10/2026. Condizioni e limitazioni in negozio su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
1: Una produzione One Podcast.
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
2: Pochi istanti alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. In Indonesia è salito ad almeno 20 vittime il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7 che nella notte italiana ha colpito l'isola di Flores, una popolare meta turistica. I soccorritori stanno scavando tra le macerie degli edifici crollati. Le operazioni sono complicate dalle frane che hanno interrotto diverse strade. L'allerta tsunami è stata lanciata e poi revocata, ma la popolazione è stata avvertita di non rientrare negli edifici danneggiati per timore che le scosse di assestamento possano farli crollare. I media libanesi riferiscono che all'alba 7 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco aereo israeliano contro una casa in un villaggio nel sud del paese. È il bilancio più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua nelle ostilità tra lo Stato ebraico ed Hezbollah. Continuano i disagi all'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Decolli e atterraggi non potranno riprendere prima delle 15 di oggi. È stato riaperto invece ieri lo scalo di Comiso. Genova ha ricordato ieri le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. È il primo anniversario dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone per il disastro. Il sindaco Silvia Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante.
3: Genova come ente chiederà i danni di immagine e patrimoniali per quello che ha subito, quindi il comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città.
2: Il caldo intenso continuerà per tutto il fine settimana, ma da lunedì una rapida perturbazione farà scendere le temperature. Oggi le città da Bollino Rosso sono solo 2, Bolzano e Bari, e domani ne resterà una sola, il capoluogo pugliese. Bollino Rosso anche sulle strade, con 24 milioni di auto in circolazione per il weekend di Ferragosto, anche per effetto dei primi rientri dalle ferie. Siamo allo sport. Pioggia di ori per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella ha vinto i 1500 metri stile libero. A quelli di atletica di Birmingham, Nadia Battocleti ha bissato nei 10.000 il successo dei 5.000 e Tamberi ha vinto il titolo nell'alto.
4: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita. È stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco. Non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
2: Sempre nell'alto, bronzo per Scioli, fermato da un infortunio. La serata speciale dell'Italia è stata completata dai bronzi nella staffetta della 4% stile libero mista di nuoto e di Desalo nei 200 metri.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ. One Nation, One
7: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Radio DJ. One Nation. One Station. One Love.

0: Radio DJ, Danzatoria di Madonna, Everyone Here is a Work of Art. E modestamente, here chi è che c'è? Io, Tito e la Sabri. Quindi ragazzi, siamo dei pezzi d'arte, perché l'ha detto Madonna. E sinceramente,
1: grazie, Madonna.
0: Io della signora Ciccone mi fido, e come? Quasi rima. Allora, 8 e 7 minuti, Radio DJ, siamo in diretta con Ioanni, siamo insieme fino alle 10. 347-342-5220, il nostro numero di telefono, il team ve l'ho ricordato, direi che possiamo iniziare serenamente anche questa seconda ora. Prima ora di grande giro tavoli, un po' come si fa i matrimoni, siamo venuti a salutarvi perché comunque di base io sono una curiosona, nel senso che quando ci mandate dei messaggi io devo approfondire, devo capire, forse per me chiamerei tutti, però è assolutamente impossibile, servirebbe una trasmissione di un giorno intero, però qualcuno ogni tanto riusciamo a pizzicare di qua e di là, come per esempio il nostro Dennis, pronto?
2: Ciao Annie, buongiorno, buon Ferragosto.
0: Buongiorno Dennis, buon Ferragosto anche a te. Il nostro Dennis, corrispondente da Montecatini Terme, giusto?
2: Sì, diciamo dalla 1 in questo momento, non proprio da Montecatini, però
0: sì, diciamo...
2: io mi divido tra Montecatini, quindi tra l'Alta Toscana e il Basso Lazio dove lavoro.
0: Senti un po'.
2: Ho un'azienda in provincia di Latina.
0: Tu hai detto in diretta in questo momento dalla 1, ma non mi sembravi scoppiare di gioia, ma com'è la situa traffico?
2: No, vabbè, a traffico ancora si va abbastanza bene. Cioè, diciamo che la 1 mi ha abituato a scenari ben diversi rispetto a oggi. Oggi diciamo c'è una forte componente, vediamo, cerco di trovare un termine
0: dai,
2: che sia radiofonico.
0: Guardati intorno,
2: però,
0: bravo.
2: Ecco, dai, ecco, avete capito.
0: Vacanzieri?
2: Sì, insomma, di tutto un po'.
0: Di
2: cioè,
0: tutto un po', un mix.
2: Gente che sta ancora dormendo, probabilmente.
0: Ah, beh, sono le 8.09. Tu a che ora ti sei svegliato, Dennis?
2: Io sono partito alle 5.
0: Allora, attenzione, perché Dennis deve fare un viaggione in macchina, mi sento di dire. Allora, tu mi parti da dove? Da Terracina e devi arrivare a...
2: Devo arrivare una cinquantina di chilometri sotto Lione.
0: Ma perché? Qual è il motivo che ti
2: spinge?
0: Perché
2: vado a recuperare mia figlia, che diciamo nell'insieme di uno scambio tra figli con un mio cliente.
0: Vabbè, ok.
2: Sì, oggi hanno fatto una decina di giorni ospite da loro, in questa famiglia francese, per approfondire un pochino la lingua.
0: Quanti anni ha tua figlia?
2: 16.
0: Ah beh, quindi perfetto, quindi lei fa già francese a scuola, deduco, e quindi ti hai detto, sai cosa c'è bella? Vai a fare uno scambio culturale dal mio cliente, così almeno impari bene il francese stando in un contesto non scolastico ma proprio familiare, proprio culturale al 100%. Com'è andata secondo te?
2: Noi abbiamo accolto suo figlio un mesetto fa e quindi lui
0: bella
2: è venuto
0: a... cosa.
2: Sì, è venuto a imparare un po' l'italiano e lei adesso è andata lì.
0: Senti, l'hai sentita al telefono? Questa esperienza ha già dato i suoi frutti o ti aspetti proprio che apra la portiera della macchina ed entri in macchina, non so, Catherine Deneuve ormai? Cioè
2: non,
0: con un...
2: non ha voglia che io vada a riprenderla, quindi...
0: Ah, va bene, se è proprio la cultura, l'ha proprio risucchiata, la cultura francese, lei vorrebbe...
2: Sì, mi rispondeva anche in francese al telefono, quindi era...
0: Beh, bene.
2: Era nel mood completo. Sì,
0: direi che questa prova ha funzionato. Allora, Dennis,
2: molto
0: buon
2: positivo.
0: buon viaggio
2: grazie.
0: Fino a Lione. E poi facci sapere se la recuperi, va tutto bene. Tanto il 347-342-5220 è sempre aperto. Ok?
2: Domani nel ritorno.
0: Bravo, vi mando qualche info. Facci sapere, tanto saremo qui. Ciao Dennis,
2: grazie, Annie,
0: buon viaggio anche a te. Ciao,
2: ciao, grazie. Ciao. Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation. One nation. One station. One station.

0: Strange World, che alle 8.14 in diretta su Radio DJ state ascoltando io e Annie. Buongiorno, salutoni dalla famiglia Lopez in Puglia, direzione Svizzera. Stiamo affrontando un viaggio di 1180 chilometri. Mentre vi ascoltiamo, buona continuazione e buon Ferragosto, ce lo scrive Elia. 1180 chilometri sono tanti, sono veramente tanti. Io ricordo che quando ero piccola e andavo a Gallipoli, da Graffignana, dal mio paese, erano esattamente 1000 chilometri, quindi mi rendo conto della sfacchinata che dovete fare, però mi viene da dire buone vacanze. Ciao, in viaggio da Pavia a Capo Vaticano per il nostro fantastico paese. Buon Ferragosto e buone vacanze, Barbara. Tito, non ti ho chiesto che cosa fai tu oggi.
1: Ma sai che stavo giusto parlando con mio fratello, perché vorremmo uscire, stare in giardino, ma ci sono il problema dei 40 gradi, quindi sarebbe bello trovare qualcuno che ci ospiti, magari con una piscina, al lago.
0: Scusa,
1: però probabilmente staremo in casa.
2: La legge di Zeus.
0: Ma scusami, ma stai usando la radio per farti invitare?
1: Siamo solo una decina anche.
0: Ma come una decina, Tito? Ma scusa.
1: Aiutateci. Siamo in crisi, non abbiamo neanche fatto la spesa, però magari abbiamo due birrette ancora in frigo.
0: Ma scusa, ma veramente non me l'aspettavo da te questa mossa.
1: No, ma perché io ieri ho messo il veto, ho detto guardate, domani ho 5 ore di diretta, vediamo come sto dopo, non voglio assicurarvi niente, capirò, però mi sento
0: perché
1: abbastanza
0: comunque
1: nervico.
0: Capito, lui deve annunciare la sua presenza, capito Sabri?
1: Sì, cioè non voglio fare false promesse.
0: Lui è il perno di tutta la cumpa delle Indie, capito?
2: Figura di la compagnia.
1: Ma uno è mio fratello, l'altro è mio amico, non è che siamo.
0: Scusa, hai detto siamo una decina, se potete ospitarci.
1: Sì, poi ci potremmo allargare in realtà.
0: Ma inizia a vedere se vi ospitano in tre, scusami, non iniziare ad allargare.
1: E anche mio padre ci vuole, gliel'ho chiesto lui per primo. Infatti, probabilmente staremo in casa.
0: Ma state in casa, ventilatore in faccia, arrivederci, esatto. Dei bei giochi di società e via. Scusa, guardati Fantaghirò a questo punto, Tito.
1: Ma...
0: No, ti guardi Fantaghirò e lo fai vedere anche a tuo fratello. Scusami. Cioè, dai.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bravo Tito, che mi hai fatto con la mano come per dire e vai, perché ci sono questi dischi un po' birichini, molto belli, ma un po' birichini, con questi outro che finiscono e tu dici siamo sulle... E poi Angelina e Marco cantano ancora. L'avevo già sbagliato una volta.
2: Ma tutti, è normale, ingannato. Anche noi fonici.
1: Mi hai fatto questa mossa. 8:20, sembrano le 4 di pomeriggio, ma sono solo le 8:20. Siamo partiti belli grintosi questa mattina qua su Radio DJ. Siamo insieme fino alle 10 con Yuenny. Prima parlavo della mia tratta Grafignana Gallipoli, che peraltro facevo in camper, e abbiamo con noi la nostra Barbara, camperista. Buongiorno.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao Barbara.
3: Posso mettere in viva voce o da fastidio?
1: No amore, mi dispiace tanto. Ci sono due regole che valgono per tutte le radio all over the world. No
3: va
1: viva
3: bene,
1: voce,
3: immaginavo.
1: Niente auricolari. E se stai guidando fermati.
2: C'è la replica.
3: No non sto guidando.
1: Tito, c'è la replica, perché tu dici lei voleva il viva voce per tenerla,
3: per far sentire.
2: Eh sì, ma dico, ti puoi riascoltare.
1: Ti puoi riascoltare
2: tra due ore.
1: Tutte
3: sì, ho l'app,
1: le
3: ho l'app,
1: volte che vuoi. Radio DJ vi offre anche questo servizio gratuito, signori, sull'app, anche sul sito. Tito,
2: sul sito, sull'app. Le repliche sono ovunque,
1: lo sa, perché le monta lui, quindi le conosce molto bene. Allora Barbara, la nostra Barbara da Pavia con furore, sei in camper, siete un...
3: Sì.
1: Quanti siete?
3: Siamo in tre, io, mio marito e mia figlia.
1: Adoro. Come si chiama tuo marito e come si chiama tua figlia, quanti anni ha?
3: Allora Massimo 59, io 55 e la nostra girl Alice, che ha 21 anni.
1: Ma che giusta la Ali, 21 anni, che viene in vacanza con voi. Dove andate di bello?
3: Andiamo a Praga.
1: No, sì, siete partiti da Pavia, mi piace molto questo asse Pavia-Praga, è molto interessante. Fate delle tappe,
3: sì.
1: Mi auguro.
3: Sì. Ma stasera Innsbruck, poi Ratisbona in Germania, e poi Praga, e poi tornando altre città tedesche che decideremo via via.
1: Scusami, ma le tappe le avete, cioè voi a casa nella ridente cornice di Pavia vi siete messi con la mappa davanti, avete messo delle puntine sopra dicendo
3: certo,
1: ci fermiamo
3: certo,
1: qua, ci fermiamo
3: io...
1: Ah, perché tu sei una precisetta. Anche
3: sì,
1: perché tu Barbara dove lavori?
3: In banca.
1: Ma la Barbara è 6 mesi che organizza questo viaggio con le puntine e gli evidenziatori.
3: No, per la verità, avendo sempre poco tempo, decidiamo sempre un po' all'ultimo. Però quest'anno, andando via tardi, ho avuto più tempo per organizzare.
1: Scusa un attimo, ma voi siete camperisti da sempre o l'avete noleggiato per questa?
3: No, è nostro, l'abbiamo comprato
1: Dai,
3: 3 anni
1: bellissimo.
3: Fa. Abbiamo avuto questa pazzia durante il Covid, siamo andati al salone del camper e senza aver mai provato l'abbiamo
1: Bravi.
3: Comprato.
1: E come vi state trovando? Perché io sono una grande fan del camper.
3: Sì, ci piace, lo stiamo usando parecchio, d'estate, d'inverno, lo usiamo, sì.
1: Scusami, perché ora... Perché ora, barra quando, è previsto l'arrivo a Praga? Domani?
3: No, in realtà tra 2 giorni, perché facciamo 2 tappe, 2 notti. Sì,
1: ah,
3: sì.
1: Certo, allora ci sentiamo domani, così capiamo a che punto siete arrivati e vi
3: Davvero?
1: Seguiamo.
3: Grazie, sì, volentieri.
1: Però scrivici tu, Barbara, perché io ho 200.000 messaggi
3: scrivo.
1: Qua davanti,
3: certo.
1: Non ti ritroverai mai più. Ok?
3: Va bene, ti dico dove siamo.
1: Amo questa cosa, un po' turisti per caso che vi seguiamo nelle vostre tappe. Barbara, buon
3: Grazie.
1: Viaggio, ok?
3: Grazie,
1: un bacione, a domani.

0: Posso, io ho finito il turno di notte, adesso mi accingo a fare un'oretta di strada. Raggiungo un più amico, mangiamo pane, porchetta e champagne. Tito, se vuoi, al lago c'è posto. Ce lo scrive il nostro amico.
1: Vai, coordinate.
0: Vabbè, sentitevi voi adesso, anche devo fare tutto io qua. No, perché Tito oggi pomeriggio non sa cosa fare. Io
1: ma non è un problema, nel senso.
0: Sei tu che hai fatto, hai lanciato la call to action in diretta e ora ti assumi le tue responsabilità. È arrivato anche un audio, peraltro, sentiamo.
2: No, dai, Annie, madonna, dai, povero Tito. È già 5 ore di lavoro a Ferragosto. Arriva a casa, non farà la mazza perché è troppo caldo. Deve guardarsi anche, non so, 20 stagioni di Fanta Ghirò, che è inguardabile, a mio avviso. Infilagli un dito nell'orecchio, abbiamo finito, no?
1: Grazie.
0: Scusate, ma io pensavo a Fanta Ghirò, quello che davano tipo il giorno di Pasqua, o mi pare fosse Pasqua, non mi ricordo bene. Ma non erano 20 stagioni, era una roba che durava un po', dai. Non lo so, Tito, senti, fai quello che vuoi, non mi assumo responsabilità. Solo su
3: Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
7: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
9: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Eccolo il vostro disco preferito!
16: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
15: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
17: Radio DJ c'è! Sempre e ovunque. Anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Pasqua di come sta andando questa puntata, perché siete tantissime e tantissime all'ascolto. Il 347-342-5220 sta letteralmente esplodendo di messaggi e io proprio mi crogiolo in tutti questi messaggi, perché non vedendo l'ora di sentirvi ho anche l'occasione di parlare con voi un po' più spesso. Allora, innanzitutto recap: Anny Mazzola, Tito in regia e la nostra Sabri da Roma. Tito, hai trovato nel frattempo cosa fare oggi pomeriggio o
1: no, non ancora?
0: Ok. Ma è arrivato Stakhanov. Un applauso a Tito che sta lavorando il giorno di Ferragosto. Solo tu, no, solo no, tu. Io e Sabrina siamo qui a grattarci, come
1: no,
0: si suol dire.
1: Certo, però certo. In questi tre minuti, se mi distraggo troppo, poi la diretta prende
0: delle pieghe strane,
1: inaspettate.
0: Sentiamo un po' che pieghe invece sta prendendo la staffetta che sta facendo la nostra Elena. Pronto?
2: Oh, buongiorno
0: Elena. Saluti, ci sei?
2: Buon Ferragosto. Sì, ci sono. Pronto?
0: Buongiorno, sì, ti riceviamo. Sassa prova. Allora, Elena, benvenuta su Radio DJ. Abbiamo messo Street of Dreams degli U2, dedicato proprio a voi che siete su una street e state facendo una cosa molto bella, molto divertente. Che sarebbe? Spiegacela tu a questo punto.
2: Allora, con la mia famiglia,
0: sì,
2: siamo in quattro più, sì, Luigi, che è il nostro cagnolino, abbiamo deciso di fare una staffetta da Monteberico a Vicenza fino a Sant'Antonio a Padova per prepararci alla nostra vacanza in cammino, che sarà a settembre, lungo la via Lauretana da Loreto, da Assisi a Loreto. Allora, questa mattina io e Luigi,
0: certo,
2: buon mattino, siamo partiti alle 7,
0: sì,
2: e ci aspetta il resto della famiglia più o meno tra una decina di chilometri per un switch. I miei bambini e papà arriveranno a Sant'Antonio e li aspetterò a braccia aperte verso le 3:30-4 di questo pomeriggio.
0: Ma io mi domando come vi vengono queste idee, perché io ho camminato l'altro giorno sul Tapirulan 40 minuti, ero dilaniata, e i giorni successivi, piuttosto che niente, mi sono messa a cambiare il pavimento, a fare giardinaggio, perché la sola idea di rimettermi a camminare così tanto mi stava distruggendo. Voi come fate?
2: Ma in realtà il cammino è sempre molto carino. Poi Luigi, il mio cane, è un buon compagno di viaggio.
0: Allora, il fatto che si chiami Luigi mi fa veramente volare su Marte. È un nome bellissimo da dare in generale, ma da dare anche a un cane.
2: Allora, io e Gigi siamo degli ottimi compagni di viaggio.
0: Okay.
2: Poi abbiamo la radio che
0: giusto,
2: ci aiuta. Pietro,
0: giusto,
2: e la Margherita, a cui darà il cambio, sono in compagnia di papà, si divertono sempre molto. Quindi in realtà...
0: lo spirito
2: più...
0: dici che fa?
2: Sì, sì, sì, lo spirito. Poi il panorama, siccome abbiamo scelto tutta pista ciclabile, perché da Vicenza a Padova si riescono a fare una quarantina di chilometri in pista ciclabile.
0: Beh, è bellissima questa cosa.
2: Lunghi tratti sono ombreggiati, ci sono dei punti ristoro, un sacco di fontane, poi ci siamo attrezzati con borracce e qualche snack, quindi in realtà... la giornata passerà liscia e direi meglio che in strada in coda.
0: Ma no, ma ecco, certo, ma tutta la vita. Elena, devo prendere spunto da voi, devo mettere gli snack sul Tapirulan, perché Gigi non ce l'ho.
2: Ecco,
0: capito? Quindi
2: secca, le banane e le fragole.
0: È perfetto.
2: Fragole,
0: allestisco
2: perfetto,
0: tutto lì. Va bene, Elena, volevamo
2: bene
0: farti compagnia. Salutaci innanzitutto Gigi, mi sembra doveroso,
2: certo,
0: e poi tutti gli altri membri della famiglia. Facci sapere se poi questa staffetta l'avete completata con successo, ma sarà sicuramente così.
2: Certo, assolutamente. Buona giornata.
0: Ciao,
2: buon
0: Elena.
2: Agosto.
0: Ciao, buona staffetta.
2: Ciao, ciao.
3: Radio DJ. Radio DJ. One nation. One nation. One station. One station.

0: 42 in diretta su Radio DJ. Ciao Annie, buon Ferragosto. Io sono partita questa mattina da Chieri, vicino a Torino, diretta a Maiano, Udine, per passare Ferragosto con la mia migliore amica e la sua famiglia e per vedere domani sera il concerto di Caparezza al Festival di Maiano. Ciao Annie, noi in viaggio per un Italian Tour avventuriero che parte dal Friuli Venezia Giulia, pit stop in Veneto, passando per la Lombardia verso la Toscana, per poi proseguire in Umbria e forse ci riserviamo un tocco di Marche. Tutto ciò sempre in compagnia di Radio DJ. Un abbraccio da Gabri e Verdi. Quando ho sentito il papà che andava a Lione a prendere la figlia per lo scambio culturale, mi è venuto da ridere, perché gli scambi culturali esistevano già 40 anni fa. Mi ricordo quando mia mamma tornava giù dai genitori, partiva italiana e tornava parlando calabrese. Oggi ho capito che era semplicemente il nostro Erasmus. Ce lo scrive Enzo. Questi erano i messaggi, alcuni dei, che arrivano al 347-342-5220. Ciao a tutti, noi in viaggio in macchina Milano Spagna Costa Verrada, 1500 km partiti stamattina, a presto Basci Elena. Ho corso tantissimo, sapete perché? Perché Tito mi mette l'ansia dei tempi. Come, sono stata brava? Tutto a posto?
1: Mi chiedevo, cavolo, non sta respirando, li sta leggendo tutti.
0: Tutti, Tito, perché io ho questa roba dei tempi che tu con quelle manine che agiti mi metti sempre un po' d'ansia. Volevo leggere i messaggi perché la regola della radio è: quando vi chiamiamo, no auricolari, no viva voce, se state guidando fermatevi. Ma la regola non mi ricordo cosa volevo dire.
1: La regola della radio penso sia leggere tutti i messaggi degli ascoltatori.
0: Bravo Tito, bravo. Ma come siamo
1: che
0: con...
1: Che mente acuta.
0: Come siamo con... No, la regola della radio è visualizzare e rispondere. Perché noi le persone che visualizzano e non rispondono ci stanno sulle balle. Tu sei uno di quelli lì?
1: Io purtroppo sì, ma senza cattiveria.
0: Sì, vabbè, dai, io che so, non ne vogliamo...
1: Infatti, no, non apriamo sto discorso.
0: Sabrina, ma lo vedi come mette le mani avanti? No, ma io...
2: Ma sempre ho notato, qualsiasi cosa, no, no, però veramente in realtà...
1: È diverso essere distratti da maleducati, capito?
0: Però devi stare molto attento, cioè, perché il confine è labile per uno che non ti conosce.
1: Sì, un po' sulle nuvole, ma penso ci siano tante persone così che non lo fanno apposta e tengono lì tanti messaggi. C'è, cioè, proprio
0: tu
1: un qua, angolo.
0: Tito, apri WhatsApp un attimo.
1: Non lo posso vedere, sono più di 100 di sicuro, l'ho vista l'altra volta.
2: Cosa?
0: Sì. Sabri, sì.
1: Ma le mail tutte le...
0: Aspetta un attimo, non abbiamo messo il soggetto, stavo per lì. Tito, tanto ha due mani, voglio dire, una la tiene sui tasti che deve schiacciare, non so bene come funziona. E l'altra voglio dirgli: apri WhatsApp e fammi vedere quante chat hai. Più di 100 chat non lette. Ma scusami, le leggi e poi le rimetti da leggere?
1: No, proprio arrivano.
2: Ma l'anteprima le spinge e legge il messaggio senza aprirlo.
0: Ma queste persone,
1: esatto,
0: Tito, avranno bisogno di te se ti hanno scritto.
1: Mi chiamino.
0: Ma... No, vabbè, mi chiamino. Hai visto con quale tono, peraltro? Non ho veramente parole. La mia non è tra quelle 100 e vedi bene di non farcela finire.

0: Alessandro da Monza, partito stamattina per Roma, passo a prendere un'amica e domani si vola Singapore, Indonesia, non vedo l'ora, ciao, che bello, buone vacanze. Buongiorno ragazzi, volevo dire a Tito che se non sa cosa fare oggi pomeriggio può fare un turno con me a Radio Mobile, pronto intervento. Fabrizio da Genova, guardia giurata, vuoi andare a fare un turno?
1: Ma...
0: bene, oggi ne hai già fatti tanti, Tito, di turni, direi che...
1: oggi sì, da mezzogiorno mi rilasso, magari senza dare il fantaghiro, ma qualcosa magari... Starò sul divano.
0: Va bene, Tito, va bene, ok. Ciao ragazzi, siamo Raffi, Gianlu e Cri con il bassotto Kubi da Bergamo in camper direzione Castelli della Loira e poi Bretagna. Buon Ferragosto a tutti da Raffaella. 347-342-5220. Giuro che abbiamo anche una redazione, vero Sabri?
2: Ci sono, ci sono.
0: Cioè, ce l'abbiamo, no? Ma dico, abbiamo anche stampato delle notizie
2: anche,
0: io ce l'ho
2: sì,
0: qui,
2: sì, le
0: sentite?
2: Vedo.
0: Questo è il rumore dei fogli. Il fatto qual è? È che io vorrei anche leggervi, raccontarvi delle cose. Potremmo anche eventualmente parlare del pranzo di Ferragosto. Possiamo arrivare anche fino lì. Ma cioè, vi offendete se vi dico che reputo molto più interessanti i vostri messaggi e le vostre avventure rispetto a quanto cibo è previsto sulle tavole degli italiani? No, scusatemi, io do priorità all'ascoltatore. A proposito, ascoltiamo i messaggi.
2: Arrivano.
0: Sì, arrivano, un attimo.
3: Allora, per il fatto che sì, se hanno bisogno di me mi chiamano, ha perfettamente ragione.
0: Ecco qua.
3: Tito, uno di noi.
0: Ecco.
3: Per quanto riguarda le 100 chat da aprire, il mio sistema nervoso potrebbe impazzire.
0: Eccoci
3: Mirko,
0: qui.
3: Mirko, da Valmontone.
0: Mirko, ma non solamente il tuo. Guarda, abbiamo fatto una puntata intera qualche mese fa, faceva freddo ancora, mi ricordo, sulle notifiche che le persone hanno, messaggi, email, app da aggiornare, cose non lette. Io fuori onda, Sabrina, te lo dico, perché dovesse venirmi un coccolone, sai qual è la causa, ho visto il telefono di Tito ed effettivamente il suo WhatsApp è pieno di pallini verdi completamente, e non è una malattia rara, non sono pallini verdi a causa di qualcosa di strano, in contatto con una pianta urticante, ma sono chat non lette. Ma ha scrollato WhatsApp 5-6 volte e non finivano mai.
2: No, io non ce la potrei fare. No, è... cioè, ma come fai? Cioè, perché non li apri?
0: Non ti senti in
2: se
0: colpa?
2: C'è qualcosa di importante.
0: Brava, brava, brava, brava. Chiediglielo, chiedi. Non ti senti in colpa? Te l'ha chiesto Sabrina.
1: Come, cosa ha detto l'ascoltatore prima?
0: Cosa ha detto l'ascoltatore? Ha detto se
2: è importante mi chiami. Però sì, magari in quel momento la cosa era importante.
0: Scusa, no. Ma se è una persona, se è una persona come vediamo magari nei film, che l'hanno presa da qualche parte in un magazzino, legata in un hangar dove ci sono gli elicotteri e non può chiamare, ti può mandare solo un messaggio prima che le sequestrino il telefono?
1: Dovrebbe innanzitutto di sicuro riferirsi a qualcun altro. Io non saprei bene che cosa.
0: No, vabbè.
1: Cioè, nel senso, quindi, direi ok, chiamo la polizia.
0: Quindi se siete amici ed amiche di Tito, dovesse capitarvi qualcosa, non inseritelo nei contatti d'emergenza, perché tanto se lo chiamate lui non sa che cosa deve fare. Non sa che cosa deve fare. Questo è il momento karaoke, eh? Questa la cantiamo tutti.

0: un momento karaoke veramente intenso. Io facevo dei duetti con le mie ex inquiline, con questa che non avete idea, utilizzando chiaramente chi la spazzola, chi il telecomando come microfono, perché ovviamente la tradizione del karaoke a casa vuole assolutamente questo. Sono le 8.56 ed è volata incredibilmente anche la seconda ora di Venny, ma giusto per provare a darmi delle risposte per giustificare Tito e contestualizzare, quanti anni ha? Tito, ce lo chiede il
1: 26.
0: Pubblico.
1: 26.
0: 26 anni, Gwenda, 26 anni, lo possiamo giustificare o dobbiamo dargli solo dei coppinazzi sul coppino? 347-342-5220, un pochino di pubblicità, ci sentiamo tra poco. Solo su Radio
2: DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One
2: Station. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Non perdere il salva euro menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Le 9 e un minuto. DJ!
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Occhi puntati su Ceuta e Melilla e sull'appello che da tempo rimbalza sui social per un nuovo assalto di migranti a Ferragosto dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Marocco e Spagna hanno blindato il valico e le frontiere, ma l'allerta resta altissima. Intanto i dati di Frontex indicano che nei primi 7 mesi del 2026 gli ingressi irregolari in Europa sono calati del 37%, ma le cifre non tengono conto dei recenti eventi nell'ex-gav spagnole. In Indonesia è salito ad almeno 20 vittime il bilancio del terremoto di magnitudo 7.7 che nella notte ha colpito l'isola di Flores. L'allerta tsunami è stata revocata, ma la popolazione è stata avvertita di non rientrare negli edifici danneggiati per timore che le scosse di assestamento possano farli crollare. Sono stati fermati 5 presunti responsabili del furto di 3 preziosi quadri di Cézanne, Renoir e Matisse, rubati in marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo in provincia di Parma e recuperati nelle ultime ore. I dipinti si trovavano in casa di uno degli indagati, tutti originari della Moldavia, ma di fatto non erano vendibili, come spiegano i carabinieri.
5: Li abbiamo inseriti subito nella banca dati dei beni illeciti e questo, diciamo, ha avvisato tutto il mondo che questi capolavori erano stati rubati e per tanto non avevano mercato.
4: È uno schiaffo per il presidente francese Macron la decisione del Consiglio Costituzionale che ha bocciato il divieto dei social network ai minori di 15 anni. Per i cosiddetti saggi, la legge comporta una violazione sproporzionata alla libertà di espressione dei minorenni, ma il capo dell'Eliseo ha già chiesto al primo ministro Le Cornu di lavorare a una riscrittura del provvedimento. Serata d'oro per l'Italia agli europei di nuoto di Parigi. Simona Quadarella, dopo il successo negli 800 metri, ha vinto anche i 1500 stile libero. A quelli di atletica di Birmingham, Tamberi ha conquistato il quarto titolo continentale nell'alto e Nadia Battocletti ha bissato nei 10.000 il trionfo dei 5.000.
6: Lo sapevo fin da subito che la gara sarebbe venuta in questo modo e in realtà volevo fare un paio di azioni ma mi hanno preceduto, quindi ho detto vabbè, fate pure, va bene.
4: Al bottino azzurro si aggiungono i bronzi della 4% stile libero mista con Ceccone e Sara Curtis, di Desalo al photo finish nei 200 metri e di Scioli terzo ma fermato da un infortunio nell'alto. Infine il calcio, la Fiorentina travolge il Benevento 4-1 e approda ai 16esimi di finale di Coppa Italia, qualificati anche Cagliari, Monza e Parma. Oggi si giocano altre 4 partite tra cui Udinese, Padova, Venezia, Modena e Torino Carrarese.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
8: Radio DJ. One Nation, One
9: Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: numero 7, questo era Harry Styles con Dance No More. Siamo in diretta su Radio DJ, io e Annie vi tiene compagnia fino alle 10. 347-342-5220 il nostro numero di telefono, che state usando veramente veramente molto bene. Ciao Annie, io e la mia cagnolina Annie, sì, sei stata l'ispirazione della scelta del suo nome. Scusatemi se la nostra ascoltatrice ha chiamato il suo cane come me, sono lusingata. Siamo appena rientrate da una bella passeggiata prima dell'arrivo della caldazza. Oggi pranzo in cascina con amici, buon Ferragosto. Buon Ferragosto a te e buon Ferragosto Annie. Quindi potenzialmente, se questo programma si chiama Io e Annie perché la conduttrice sono io, potrebbe condurlo anche questa cagnolina. Nel caso in cui io dovessi mancare, potrebbe sostituirmi perché abbiamo assolutamente lo stesso nome. Titolo perfetto, sigla non andrebbe neanche cambiata. Rientro da Catania a Verona con volo ieri sera alle 22.30 cancellato. Partite a mezzanotte in auto per il viaggio della speranza per tornare a casa. Però tutto sommato, paesaggi meravigliosi. Cinzia e Luca, mi aspettavo che il messaggio fosse critico e invece siete riusciti a svoltarmelo così in due righe e a vedere poi il risvolto positivo. 26? No, non lo possiamo giustificare, ma gli darei tantissimi scaffoni. Uno. No, ma aspetta, uno per ogni chat con pallino verde. Ce lo scrive Gwenda. Guarda Gwenda, purtroppo tu non sei qui, perché sennò avresti potuto farlo tu. Mi assumerò io questa responsabilità. Ho le mani pesantissime. L'altro giorno avevo una zanzara sulla coscia, buon gustaia. Mi sono tirato uno schiaffone e per due orette buone ho avuto proprio lo stampo delle cinque dita. Quindi Tito, stai molto attento a quello che ti potrei combinare. Allora, tanti messaggi che arrivano. Sabri, abbiamo anche il gioco in quest'ora.
1: Esattamente, sì, si vince anche quest'ora.
0: In quest'ora si vince, vi portate a casa un bel premio fedeltà che, se non erro, oggi è la DJ Box.
2: Esatto.
3: Confermiamo.
0: Addirittura Tito che subentra e interviene con il premio fedeltà. Sabri, non ti ho chiesto cosa fai tu oggi, che ricordiamo essere Ferragosto, buon Ferragosto in Comic Sans, per chi non lo sapesse.
1: Probabilmente dormo.
0: Ah, così
1: devo
0: proprio?
1: Devo recuperare, sì.
0: Devo recuperare, la Sabri ha fatto le ore piccole. Cosa hai fatto, Sabri, ieri sera?
1: Sono tornata dalle Marche, quindi sono arrivata a casa alle 3, sveglia alle 5 e mezza ed eccoci qua.
0: Due ore di sonno. Però attenzione, sono tornata dalle Marche, ma cosa hai fatto? Spiegati bene, perché sono tornata dalle Marche è generico.
1: Ho fatto 3 giorni di spettacolo in un paese meraviglioso che si chiama Montalto delle Marche, dove c'è questo festival delle streghe e dei folletti.
0: Wow. E sì. Però tu non hai fatto né la strega né il folletto, mi viene da dire.
1: No.
0: Che cosa hai impersonato? Impersonificato?
1: Rumi delle Antrix.
0: Rumi delle Antrix, perché Sabrina in questo periodo, nella sua vita da cosplayer, possiamo dire performer, tu, cioè, adesso fai solamente lei o fai anche qualcun altro?
1: Sì, Elsa è passata veramente in secondo piano.
0: No, non mi dire questa cosa.
1: Sì,
0: aia,
1: sì.
0: Bambine all'ascolto, stiamo parlando con voi. Tu Elsa per quanto tempo l'hai fatta?
1: Almeno 7 anni,
0: no,
1: ogni weekend.
0: Ma che cavolo dici? Ma come 7 anni? Cioè tu per 7 anni il weekend diventavi Elsa per X eventi, compleanni, feste, festival,
1: eventi, sì,
0: spettacoli,
1: sì, sì.
0: Music, di tutto di più. Poi a un
1: e
0: certo
1: da un anno a questa parte abbiamo cambiato colore alla treccia.
0: Quindi praticamente, perché ricordiamo, Elsa ha questa lunga treccia bionda, mentre Rumi cos'è? Violetta, lilla.
1: Viola, sì, sì, sì.
0: Quindi tu mi stai dicendo che, cioè, Elsa è stata
1: soppiantata completamente.
0: Ah,
1: sì.
0: Questa non me la dovevi dire, Sabri. Tra l'altro so che ci sono anche delle news mondo Disney che però ci racconterai dopo. No, mi hai dato proprio una notizia. Tra l'altro io ho conosciuto Elsa e Anna quest'anno quando abbiamo trasmesso da Disneyland Paris. Ho conosciuto proprio loro i due, eravamo io, Pecchia, Damiani, Elsa e Anna. Provate a figurarvi questo groupage tutto insieme. Eravamo noi cinque, cavolo.

0: Lessons in Love alle 9:15 in diretta su Radio DJ. Tanti messaggi che arrivano, ma veramente un bel po' di messaggi che sono arrivati. Buongiorno, siamo in ripartenza per Ferie Finite. Ci siamo appena fermati al piccolo market di Punta Ala. Mi salutate i ragazzi dell'ortofrutta, bravissimi, nonostante il pienone di gente. Bravi, bravi, bravi. Un cliente. E allora un saluto ai ragazzi dell'ortofrutta del market di Punta Ala. Bello, questo messaggio mi è piaciuto tantissimo. Vale a Ferragosto carteggiare, verniciare gli scuroni? Cristian da Valefoglia, nelle Marche. Decisamente sì, gli scuroni, detti anche scuri, detti anche ante, quindi quelli che vai a chiudere per poter oscurare la stanza, grandi protagonisti dell'estate, perché più li tieni chiusi, meno la casa si scalda. Vale carteggiare, assolutamente. Visto concerto all'alba nella spiaggia libera di Cervia, è ora operativa nel mio laboratorio di pasticceria artistica Zucchero e Cuore. La fortuna di Vivi Allarmare. Serena, cosa fai di bello oggi? Ma robe di cake design? Tipo, non lo so, torta a tre piani. Tito, se potessi scegliere una torta a tema.
1: Ma io mi stavo immaginando lei, cioè così me lo immagino il paradiso. Concerto sulla spiaggia e poi il giorno dopo passi a fare le torte. Cioè,
0: no, Tito, lo stesso giorno. Lo perché stesso lei giorno, all'alba, cioè, concerto sulla spiaggia. E poi in pasticceria, in laboratorio a fare le cakes.
1: Madonna, che bello. Il mio sogno, davvero.
0: Ma perché tu sei
1: mio
0: un
1: fratello
0: pasticcere?
1: Ha fatto corso di pasticceria. Io mangio, però qualche volta comunque faccio le mie
0: lui cose. Pasticcere, tu pasticcione. Esatto. Buongiorno dall'ufficio di una cartellonista in preparazione promo. Oggi si lavora, ma da domani ferie, finalmente con 4E. Quindi Ramona, penso che tu ne abbia un gran bisogno. Torniamo alla nostra Sabrina. Sabri, sì, allora... Sì. Tu fino a poche ore fa impersonavi Rumi, tra l'altro voi non la potete vedere, ma Sabrina sulle braccia è piena di segni, non perché abbia avuto una colluttazione con le altre Antrix, ma perché Rumi delle Antrix nasconde sotto ai suoi costumi la sua vera identità, cioè che lei è un demone, giusto?
2: Metà
0: demone, e quindi ha questi segni sulle braccia che Sabrina deve farsi ogni qualvolta la, come si può dire, la impersonifichi, voglio usare la
2: sì,
0: interpreti, ma ti vanno via poi perché tu sei qua sbracciata piena di segni.
2: Ho provato diverse tecniche, la migliore è lo scotch, ma un po' effetto ceretta, però
0: come?
2: Sì.
0: Sabrina, ma sono dei tatuaggi? Sono dei trasferelli?
2: Sono i trasferelli, come quelli che usano i bambini. Però alcuni vanno via facilmente con l'alcol, altri, c'è stato un giorno che insieme qui proprio in studio con Laura abbiamo provato a scartavetrarmi.
0: Ma stai attenta, poi tanta crema idratante.
2: Sì, per forza.
0: Scusami, ma c'è un audio per caso?
2: Sì.
0: No, fammelo sentire, va.
2: Arrivo.
0: Che mi hai messo due indicazioni, sono proprio curiosa.
3: Basta Rumi delle Antrix. Mia figlia di 3 anni l'ho appena scoperto e me lo fa vedere a ripetizione.
0: Sì,
3: aiuto, basta. Ale d'Alecce.
0: Guarda che siamo tutti messi. Beh, ragazzi, non per niente come si chiama?
2: K-pop Demon Hunters.
0: K-pop Demon Hunters è il film più visto della storia di Netflix. Cioè, non so se avete idea sulla piattaforma i film che ci sono, cioè la portata anche dei colossal, dei film veramente che hanno fatto la storia del cinema. Da quando sono arrivate le Antrix, scansatevi tutti, film più visto, tra l'altro un tot di visualizzazioni gliel'ho date anche io, un migliaio quantomeno, perché a volte i bambini, l'audio che ci ha mandato questo papà è proprio quella roba lì, non guardano solo il film tutto intero, a volte richiedono anche la visione di singole scene. Quindi tu posso vedere, va bene, glielo metti, manda avanti, non qua, manda avanti, qua. Sabri, come mai secondo te hanno preso così tanto queste tre?
2: Perché le canzoni sono molto forti, sono molto difficili anche
0: ma
2: da cantare.
0: Ma infatti, scusami, ma tu canti dal vivo?
2: Sì.
0: Ma tu sei un usignolo, sono altissime le canzoni delle Antrix.
2: Lo so, infatti richiedono una preparazione specifica ogni volta. E perché appunto sono molto difficili da fare, da cantare live, soprattutto quando magari ci sono tanti bambini che cantano sopra di te.
0: Chiaro.
2: Però sì, le canzoni sono molto belle. E in realtà adesso le hanno anche tradotte in italiano. Però prima...
0: Ma veramente? Non la sapevo questa cosa. Cercherò di tenere per me questa informazione preziosa e darla a meno persone possibili. Ci è arrivato un messaggio da Serena, che deduco che sia una pasticcera o comunque cake designer, che ci ha mandato una foto di una torta bellissima, dicendo che anche tra le torte spopolano. Chiaro, perché poi il successo del film, del cartone, si porta dietro tutta, cioè, tutta una serie di situazioni. Bella la torta delle Antrix.
2: Ma ormai è viola ovunque. Abbiamo cambiato colori, dall'azzurro di Elsa a tutto viola.
0: E andrebbe chiamata Elsa comunque, ragazzi. Andrebbe chiamata per chiedere un attimo come la sta vivendo. Ma tornerà, tornerà anche Elsa, ve lo dico. Facciamo

0: 23 in diretta su Radio DJ. Ciao, buon Ferragosto. Noi oggi andiamo a testare la tenda da tetto in campeggio. Super regalo dei nonni Roger e Sylvie. A presto, Mirko e Clemence da Como. Bella la tenda da tetto, bellissima. Quindi si monta sopra e si va su a dormire. Una roba molto Tito questa, se posso dire la mia.
1: Devi avere anche un furgone che te lo faccia fare, secondo me.
0: Certo. Per
1: bellissimo
0: forza.
1: Comunque, sì. Anche vero. Lì puoi andare ovunque tu voglia, se hai bisogno di prenotare, di fare niente.
0: Sì.
1: Ovviamente negli spazi permessi, per carità.
0: Mamma, Tito, sei diventato una roba. Guarda.
1: Poi la gente dice.
0: Sei proprio politically correct.
1: Ignorante, non è vero, ci sono delle norme.
0: Non puoi campeggiare dove vuoi. Esatto. Questi giovani.
1: Metto le mani avanti anche in questo caso.
0: Buongiorno Annie, lavoro al Glamping Cesenatico e oggi mi beccherò 6.000 gavettoni. Filippo da Cesenatico, deduco che sia un animatore il nostro Filippo. Ah, oggi con i bambini grandi attività, palinsesti molto ricchi nei villaggi e nelle località turistiche. Ciao Annie, mio figlio che sembra nel suo mondo leggendo i topolini, invece ha le orecchie ben aperte, si è appena lamentato perché avete parlato delle Antrix e non avete messo la canzone. Rebecca da Mulazzano. Mi dispiace, può andarcela Sabrina però. No, scherzo Sabri, non vorrei mai approfittare di te, anche perché la tua ugola sarà già usurata dalle canzoni.
2: Alle 9:24:05
0: Golden, magari anche no, la lascerei stare. Ma scusami, prima parlavamo di Elsa. Cosa sta succedendo nel mondo Disney? Sta tornando?
2: Allora,
0: come una
2: sì,
0: pazza?
2: Sì, sta per tornare Frozen 3, ma in questi giorni c'è il D23, che è questa grandissima fiera in America, dove vengono annunciate varie novità del mondo Disney.
0: Ok.
2: E proprio poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer di Frozen 3.
0: Frozen 3, allora, ci eravamo lasciati con Elsa e Anna, perché io sono stata chiaramente a Disneyland.
2: Le incontrate?
0: Sì, le ho incontrate, mi hanno... Allora, non mi avevano detto che sarebbero uscite con uno, perché ovviamente non potevano dirmelo. Però eravamo arrivate che erano tutte e due regine, ok, no?
2: Allora, Anna è regina di Arendelle e Elsa invece è il quinto spirito che vaga per la foresta.
0: Però così sono regine tutte e due le sorelle,
2: sì,
0: ok?
2: Sì.
0: Quindi non c'è più questa rivalità, tutto a posto, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa dobbiamo aspettarci da questo prossimo Frozen? Bambine e bambini in visibilio?
2: Sicuramente il matrimonio di Anna.
0: No, si sposa?
2: Sì, sì, sì, perché infatti proprio in questo trailer si vede il vestito, ce l'hanno già spoilerato.
0: Ma come? Ma scusami, la cosa più... Va bene, ok?
2: Magari ci sarà un cambio d'abito.
0: Ma sicuro arriva sua sorella, fa qualche effetto, tipo Lenzo
2: e
0: Miccio.
2: E c'è una cattiva, si intravede un cattivo molto
0: nuovo?
2: Interessante. Sì, nuovo.
0: Mamma mia, Sabri, ci lasci veramente sulle spine. Quindi
2: Anna, in fermentazione, sì, sì.
0: Anna si sposa. Quindi, ovviamente, anche tu dovrai adattare i tuoi spettacoli a quello che succede.
2: Certo. Cucire nuovi vestiti.
0: Cucire nuovi vestiti. Il capello sempre uguale o avremo degli stravolgimenti?
2: Avevamo lasciato Elsa con i capelli sciolti, invece torna la treccia.
0: Ah, torna la treccia, quindi un ritorno alle origini. Si dice che quando una donna cambia taglio di capelli ci sono dei grandi cambiamenti in atto. Quindi forse questa regola vale anche per le principesse Disney? Non lo so, signori, non lo so. Però quindi mi hai detto, allora, il nuovo Frozen e poi c'era qualcos'altro?
2: Sì, è stata annunciata anche la data del live action di Rapunzel, che è in lavorazione, sui social sono cioè ovunque c'erano le immagini del set che stavano girando in Spagna. Il 31 marzo 2028 uscirà anche questo nuovo live action.
0: Eccoci qua, quindi ti toccherà di interpretare anche Rapunzel a questo punto?
2: Sì, ma io sono più Madrigotel in realtà, sono più la cattiva lì.
0: Va bene, Rapunzel fagliela fare a qualcun altro. Mi piace Sabri questo tuo... questa tua, come posso dire, doppia personalità. Farei confusione ogni tanto anche guardando.

0: 19.30 su Radio DJ. Non mi stavo dimenticando, abbiamo il premio fedeltà e anche oggi per portarvi a casa la DJ Box dovete completare un proverbio. Oggi abbiamo un proverbio napoletano che inizia così e la fine ce la dovete scrivere voi o ce la dovete addirittura mandare con un bel messaggio audio al 347-342-5220. L'inizio è questo: Dio è l'ungariello... puntini, puntini, puntini. 347-342-5220. Come finisce questo proverbio? Solo su
1: Radio DJ. Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.011. Tanfisso €8.99, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it. Torni sempre al tuo
9: paese. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.

0: 9.36, abbiamo iniziato così questa seconda parte della terza ora con Te Olvido, la. Tito, ti piaceva questa canzone? Stai facendo un po' a trasportare questa cumbia?
1: La cumbia sta andando sonoridad molto.
0: Ho visto. Ma tu quando suoni, quando fai i tuoi DJ set, la metti la cumbia o se fai tutto un altro genere?
1: A me piace, la musica latina così mi piace. Adesso poi sta diventando molto molto inflazionata, però...
0: È da mo.
1: Comunque le ritmiche così cia.
0: Cia della segretaria. 347-342-5220. Abbiamo... Quante telefonate abbiamo fatto? Un sacco. Siamo andati praticamente ovunque questa mattina. Ma abbiamo ancora il premio, abbiamo ancora il premio in ballo. Premio fedeltà. Vi portate a casa una bella DJ box. Vedo la Sabri. Sabri, come stanno andando i messaggi col premio?
2: Sono bravi. Secondo me era quasi facile. Dobbiamo diventare più cattivi.
0: Dobbiamo alzare l'asticella? Ma guarda, sì. Non c'è nessun problema. Abbiamo già qualcuno che secondo te potrebbe essere un papabile vincitore o vincitrice?
2: Ci sono già dei papabili vincitori, sì.
0: Dobbiamo solo capire chi ha scritto per primo e nella forma più corretta. A proposito di forme, il parmigiano reggiano in pericolo. Questo link veramente... Ragazzi, è vero. Ho scoperto oggi che esistono le banche del formaggio. Tito, tu non lo sapevi?
1: Ma dai,
0: sì.
1: Non voglio fare sto zitto.
0: Lo sapevi o non lo sapevi?
1: Sì.
0: Lo sapevi?
1: Un mio amico ci lavorava, certo.
0: Questa cosa è stupenda. Le banche del formaggio. Ragazzi, Credem, Credito Emiliano, ha dei cavò dove vengono custodite le forme di parmigiano reggiano come garanzia collaterale per i prestiti concessi ai produttori locali. È una cosa che va avanti dagli anni 50 ed è un esempio praticamente in questi termini unico al mondo. Perché il parmigiano reggiano è in pericolo? Perché chiaramente il parmigiano reggiano, per essere mantenuto in maniera perfetta, deve avere una temperatura perfetta e molto fresca. Con sto caldone qua esagerato, aumentano i costi anche per poter refrigerare le celle dove deve essere tenuto il parmigiano reggiano. E quindi bisogna stare ancora più a court di sempre per poterlo mantenere così, così bene. Io non sapevo di questa cosa delle banche del formaggio, ho una forte necessità di andare a fare un giro. Dove lavora il tuo amico?
1: Lavorava, era appunto in provincia di Parma.
0: Ah, ecco qua. Praticamente quando i produttori e gli allevatori lasciano lì le forme di formaggio, non funziona solo come una custodia ma come garanzia di prestito. E la banca non solo custodisce il formaggio, ma si occupa di tutto. Cioè quindi di tutto il processo, controllare che tutto vada come deve andare, quindi temperatura monitorata, importantissimo per non alterare il prodotto, gira le forme sopra e sotto, le assaggia anche se serve per assicurare che la qualità rimanga intatta. Mi piacciono un sacco queste robe qua. Si potranno visitare le banche del formaggio, no?
1: Chiediamolo.
0: Se qualcuno lavora o è proprietario a questo punto di una banca del formaggio, io verrei a trovarvi molto volentieri. Giuro che non tocco niente. Allora, sull'assaggio non assicuro, ma toccare mi tengo le mani in tasca. Katy Perry, eccola qua che era in Sardegna l'altro giorno.

0: Radio DJ. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. La vincitrice delle prove fedeltà, pronto?
1: Ciao, buongiorno, buon Ferragosto.
0: Ciao Antonella, benvenuta su Radio DJ.
1: Ciao, grazie, non me l'aspettavo.
0: Ti abbiamo sorpresa. Ma è merito tuo, sì. Vuol dire che sei stata corretta e anche veloce. Allora, Antonella, vincitrice del premio fedeltà Tito, sentiamo un po' che cosa vince.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Allora, innanzitutto, quanto spinge il jingle del premio fedeltà? Antonella, quanto è bello
1: troppo.
0: Questo jingle, troppo. Sinceramente una grande hit. Ti porti a casa sì. La DJ Box perché hai completato il proverbio nella maniera corretta. Dicelo tutto intero, com'era?
1: Dio è lungariello ma non è scurdariello.
0: Esatto, che cosa vuol dire? Che Dio...
1: La giustizia divina può tardare ad arrivare, però
0: no, quando arriva
1: non si scorda.
0: No, scusami, io leggo al telefono Antonella da Treviso. Tu non sei di Treviso?
1: Sì, no, non sono di Treviso.
0: Mai nella
1: abito
0: vita.
1: A Treviso da ormai 18 anni, però sono napoletana.
0: No, sì, perché sì. Quando all'inizio hai salutato sono rimasta un po' sulle mie, ho detto ok, sì. Posso anche crederci. Quando mi sei partita col partenopeo ho detto di Treviso, ma dove? Sei napoletana. Ma senti un po', no. Antonella, dimmi un po', ma l'hai indovinato subito? Perché voi lo usate tanto, cioè è molto famoso, no, questo proverbio?
1: Sì, è famoso, sì, è usato tanto, proprio per dire sì, non ti preoccupare che prima o poi
0: la ruota gira,
1: arriva,
0: bella,
1: arriva.
0: Il karma è molto molto molto karmico, cioè molto riferito,
1: esatto,
0: al karma,
1: sì,
0: questo proverbio.
1: Karma,
0: senti
1: sì.
0: Un po', ma Antonella fintamente di Treviso in provincia di Napoli, mi sento di dire. Cosa fai nella vita, ma soprattutto dove sei in questo momento?
1: Allora, io sono una dipendente postale.
0: Ok.
1: E adesso stiamo andando in Val di Zoldo, provincia di Belluno.
0: Oddio, ma dove andavo da piccola io a fare le vacanze? In Val di Zoldo, non ci posso credere. Vedi quante cose in comune che abbiamo, Antone. E com'è la situa traffico?
1: Allora, fino a qualche chilometro fa c'era un po' di rallentamento. Adesso scorrevole.
0: Bene,
1: tra mezz'oretta dovremmo arrivare.
0: Tutto è bene,
1: fatto.
0: Quel che finisce bene. Antonella,
1: sì.
0: Il traffico non c'è più, sta andando in montagna, ti si è accattato proprio fedeltà, cioè, ma è proprio la tua giornata perfetta.
1: È la mia giornata fortunata oggi.
0: Senti Antonella, grazie per essere stata con noi, ti mando un
1: grazie
0: grande bacio e buone vacanze, buona giornata, buon tutto, buon Ferragosto.
1: Grazie, buon Ferragosto a voi, grazie
0: ciao.
1: Mille, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao.
3: Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation.
4: One station.

0: maledetto me alle 9.49 su Radio DJ. Intanto ci arriva questo messaggio utilissimo, perché intorno a Salso Maggiore ci sono bellissimi caseifici con grandi banche del formaggio e si possono visitare con degustazione annessa. E per lasciarla sempre in campo gastronomico, vi sto per leggere questa cosa. Tecnicamente il panettone si gusta meglio d'estate, cresce il consumo a Ferragosto. Sembrerebbe che il panettone, il panetun, non sia più solamente il re delle vacanze natalizie, ma mi stia prendendo piede anche sulle tavole del Ferragosto. Effettivamente, Tito, se ci pensi, quando bisogna mangiare il panettone, io sono team Pandoro, quindi non ho idea di come funzioni. No, il panettone dove si mette? Mia nonna lo metteva sulla stufa, perché il panettone lo devi scaldare un po' per farlo ammorbidire. Qua non c'è neanche bisogno di metterlo sulla stufa.
1: In effetti.
0: Lo metti fuori sul davanzale, se non te lo portano via i corvi, riesci a scaldarlo nella maniera giusta. Non so, io non li ho visti però nei supermercati i panettoni.
1: In effetti neanch'io.
0: Quindi la notizia dice che c'è un grande ritorno del panettone sulle tavole degli italiani a Ferragosto, tra l'altro con proposte gourmet, perché alcuni addirittura me lo mettono vicino al gelato, a una selezione di formaggi, ai sorbetti. Però mi è uscito il dialetto. Io al supermercato non l'ho ancora incrociato il panettone. Però mi è arrivato un messaggio di mia mamma in questo momento che leggerò, spero non sia un audio. Oggi noi mangiamo anche il panettone, ve lo giuro. WhatsApp di mia madre alle 9.50 in diretta. Seguiranno a questo punto foto e racconti sui social. Ciao Annie, 9 ore di auto da Cuneo a Salerno per raggiungere finalmente la mia famiglia, già in vacanza. Potete dire a quelli che guidano fissi al centro che esiste la corsia di destra? Io glielo dico, ma non so se serve, perché se ne parla spesso, diciamo, di questa roba della corsia di destra. Spostatevi, andate, fa. Io l'ho detto, vediamo.

0: troppo tardi per aprire un panettone gate, mi sento di dire. La Maina ha fatto il panettone d'estate, preso, sesh. Ci teneva a dirci che, tra l'altro la grafica è anche molto bella perché me l'ha mandata la Sabri, c'è cioè il panettone con di fianco gli ombrelloni. Perché giustamente il panettone è sempre lui, però il contesto cambia. Ma anche, vedi, c'è chi fan del panettone d'estate, ma anche chi come Mauro, ma come si fa a mangiare il panettone in estate? Semifreddo, panna e ananas. Ma arrivano anche degli audio, vi state scatenando. Sentiamo
1: ciao
0: un po'.
1: Ciao Annie, noi qua a Lissone mangiamo il panettone, ormai è una tradizione.
0: Vedi?
1: La pasticceria di fronte a casa nostra tutti gli anni per Ferragosto fa il panettone. Te capì?
0: Ho capito. Anche il fischio finale era veramente la ciliegina sulla torta. Anzi, la ciliegina sul panettone in questo caso. Chi c'è, Sabri?
2: Allora, nei ristoranti di un certo tipo il panettone a fine serata te lo portano proprio di default.
0: Ah, ok.
2: E ti dicono: e questo è il nostro panettone estivo, che poi è uguale a quello invernale, però è sempre buono. Quando è proprio bello, con quei belli alveoli, aperto, quello è proprio gourmet.
0: Ah, hai capito?
2: Non di certo quello del supermercato.
0: Vabbè, dai.
2: Ciao, da Riccione.
0: Ognuno fa quello che può. E con questo e con gli alveoli del panettone, giustamente il 15 di agosto, ci salutiamo. Ma torniamo domani mattina, sempre qui dalle 7 alle 10, sempre con Jenny, sempre su Radio DJ. Ciao Sabri, grazie. Ci sentiamo domani?
3: Assolutamente sì.
0: Benissimo, Tito.
4: A domani.
0: Facci sapere cosa farai oggi. Ce lo racconti domani mattina. Ciao a tutti, buon Ferragosto.
5: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: investire in modo semplice 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
5: Pochi istanti dopo le 10. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Apriamo con una notizia dell'ultima ora di cronaca.

0: 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Le indagini sono condotte dalla polizia. Andiamo all'estero, lo stretto di Hormuz rimarrà iraniano, così Teheran replica al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che aveva detto che presto avrebbe dichiarato il tratto di mare territorio americano. Intanto la portaerea americana Lincoln sta tornando negli Stati Uniti dopo una missione di 260 giorni in Medio Oriente. Il segretario alla Marina Cao ha ammesso difficoltà dell'equipaggio, compreso un numero esiguo di casi di salute mentale. Torniamo in Sicilia, l'aeroporto di Catania, chiuso per l'eruzione dell'Etna, sarà chiuso almeno fino alle 15, ma è difficile fare altre previsioni sulla riapertura perché i venti continuano a spingere la cenere lavica a valle. È tornato operativo invece lo scalo di Comiso. Intanto è in diminuzione l'attività esplosiva del vulcano.
1: Comunque un'attività ristretta all'area sommitale, non ci sono state delle intrusioni importanti lungo, diciamo, i fianchi, con apertura di bocche a bassa quota, e quindi è ben diverso da quello che è accaduto nel 2002 o nel 2008-18 anche, e questo, diciamo, è un bene chiaramente per l'attività. Non c'è stata sismicità, non ci sono state deformazioni importanti.
0: E a proposito di sismi, il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia orientale ha causato almeno 20 vittime. L'epicentro del sisma è stato registrato nell'isola di Flores, meta turistica a est di Bali, dove sono diversi gli edifici crollati o danneggiati. Migliaia di persone sono state evacuate dopo un allarme tsunami poi revocato. E sempre nella notte la terra ha tremato anche in Spagna, nell'area metropolitana di Granada, in Andalusia. La scossa di magnitudo 5 non ha causato vittime o feriti, ma ci sono stati distacchi di cornicioni e danni a facciate e tetti di edifici. Un'altra giornata memorabile per lo sport azzurro, agli europei di nuoto di Parigi Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 1500 stile libero, a quelli di atletica di Birmingham Nadia Battocleti ha trionfato nei 5000 e Tamberi ha conquistato il quarto titolo continentale nell'alto sotto gli occhi di moglie e figlia.
2: È una serata speciale, è il compleanno di Camilla oggi, il primo anno di vita, è stata lei a darmi la forza di reagire dopo Parigi, è stato il motivo per cui ho continuato, per cui mi sono rimesso in gioco, e non poteva continuare a vedere il babà, come mi chiama lei, prendere gli schiaffi a destra e a sinistra.
0: Al bottino azzurro si aggiungono i bronzi della staffetta 4% stile libero di nuoto e nell'atletica di Desalo al fotofinish nei 200 e di Scioli nell'alto.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, ancora buon Ferragosto.
4: Radio DJ, One Nation, One
5: Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

isn't ready, cioè il mio corpo non è pronto. 10:07, cosa avete fatto ieri sera? Vi vedo tutti un po' rallentati a fare colazione tardi, che vi lamentate che siete stanchi, che avete dormito pochissimo. Quindi questa canzone è dedicata a voi, soprattutto giovani che alle 10:07 della mattina vi lamentate perché avete fatto un ferragosto difficile.

0: diretta dal Sardinia Mangias Resort, un posto bellissimo che tutti i giorni vi invito a scoprire, magari anche a visitare quando riuscirete, se potrete. Un ringraziamento speciale va proprio a tutta la squadra qui del Sardinia, incluso per esempio Gabriele, che oltre a essere un grande professionista è anche un appassionato di radio DJ, capito Tito e Sabrina? Quindi salutiamo tutti insieme Gabriele, per favore, grazie.
1: Ciao Gabriele.
0: Bravo Tito, bravo, bravissimi, così almeno lui poi si riascolta e sa che stiamo parlando di lui. Allora, si parlava di corpi non pronti, ok? Perché è vero, ieri sera sicuramente tanti di voi hanno fatto tardi, hanno festeggiato, hanno vissuto un Ferragosto quasi che ormai è diventato un Capodanno. Anche posso dire anche quella cosa noiosissima del ricevere le chat di auguri. No, dai, adesso voglio dire buon Ferragosto tutto il giorno su WhatsApp. No, non lo dico. Se c'è anche qualche amico all'ascolto, vabbè, ce li siamo fatti. Facciamo che ce li siamo fatti, che non è tutto un giorno buon Ferragosto. Prontissimo invece è il corpo, visto che la canzone si intitolava My Body Isn't Ready, cioè il mio corpo non è pronto, è stato il corpo di tutti i nostri campioni alle europei di atletica. Cioè veramente le soddisfazioni che ci stanno dando i nostri ragazzi, i nostri campioni, i nostri eroi sono incredibili. Non so se Sabrina hai visto, intanto siamo primi nel medagliere, così mi è stato detto questa mattina, quindi siamo i migliori in assoluto. Tamberi si è riportato a casa un trionfo che meritava assolutamente, un regalo per sua figlia, ha detto torno a volare. La Batocletti, bis irresistibile, leggo i quotidiani di questa mattina, Repubblica in questo caso, 36-37, la Quadarella, regina del mezzo fondo, Paltrinieri che dice adesso riparto, insomma una grande soddisfazione. Io vorrei fare, Irene ha scritto su WhatsApp, Rudy buon Ferragosto, me lo dovevo aspettare, me lo merito. Io vorrei fare un giro, perché forse Sabrina ci siamo dimenticati di dire che il sabato mattina il programma lo conducono gli ascoltatori, giusto?
1: Sì, abbiamo fatto siamo così pronti a ricevere tutti i loro messaggi.
0: Ecco, siamo

pronti. Quindi noi vi diremo tante cose, però siete voi poi quelli che devono commentare in diretta con noi. Avete voglia di parlare con me in diretta? Basta che scriviate 347-342-5220. Rudy, noi ci siamo e commentiamo insieme. Per esempio, una domanda che vi vorrei fare prima di cominciare proprio il programma con il primo disco. Se il corpo di Tamberi, della Quadarella, di Batocletti, di tutti i nostri campioni è prontissimo, voi, in modestamente, con tanta modestia, in cosa siete stati campioni in questi giorni? Vale un po' tutto. Se volete raccontarmelo, mandateci un messaggio e ribadisco, parlerete con noi oggi. Il format, facciamo finta di avere un format, ok? Il format è una notizia, una chiacchierata con un ascoltatore. Una notizia, una chiacchierata con l'ascoltatore. Anche un po' a commentare questi grandissimi risultati. Here I am.

0: Loro sono i Maroon 5 Daylight 2013, io invece sono Rudy Zerbi, e vi ho chiesto se avete voglia di parlare con me. Vi ho dato un numero, 347-342-5220, e voi fate paura, ragazzi, perché siete prontissimi. Già un mare di messaggi. Sabrina, se solo dovessimo chiamare tutti quelli che hanno scritto nei primi tre minuti, dovremmo fare 10 ore di
1: programma di 16 ore.
0: Sì, più o meno sì. Un saluto. Abbiamo parlato subito in apertura, prima notizia, Repubblica, ma tutti i quotidiani, il Corriere della Sera per esempio in prima pagina, i successi dei nostri atleti agli europei. Vi ho chiesto se il vostro corpo è pronto e quali sono i vostri successi, quelli fisici di queste vacanze. Saluto Paolo da Vobarno, campione di carbonara. Saluto chi ci scrive, un ragazzo di 14 anni del mio paese, Montichiari, diventato campione mondiale di wakeboard, quindi complimenti, grazie Alberto. Tania, noi in questi giorni campioni mondiali di sagre. Poi c'è chi dice non si parla mai della ginnastica ritmica, ne abbiamo parlato invece l'altro giorno con Linus. Sofia Raffaelli, bravissima, complimenti per il pass per le Olimpiadi. Poi al telefono con noi c'è Maila, che ha un diciamo un titolo che si è autodata, lei e suo marito, e che non è un titolo proprio sportivo. Buongiorno Maila.
2: Buongiorno.
0: Allora, vacanza con le figlie ventenni, quindi maggiorenne, ventenni. Quindi non c'è reato,
2: sì,
0: diciamo
2: sì,
0: così.
2: Ventenni.
0: Perfetto. Vacanza l'hai definita alcolica con le figlie, naturalmente
2: sì.
0: Sono due giorni che non bevete per essere in viaggio,
2: sì,
0: giusto? Per essere in
2: viaggio. Sì.
0: Eccomi.
2: Sì, praticamente siamo stati in vacanza all'Isola d'Elba e ogni giorno a pranzo e cena spritz,
0: benissimo.
2: Loro lo volevano e noi ci siamo adeguati.
0: Questo fa molto piacere. Sì, vacanza alcolica, Tiziano, ti sento anche te. Le figlie dormono, è un classico?
2: Le figlie no, perché no. Noi siamo marchigiani e da noi sì. Si festeggia molto il 14 agosto, quindi una figlia sta di ritorno dal Cocorico e un'altra
0: sì.
2: Sta di ritorno da San Benedetto, quindi...
0: quindi siete sparsi, diciamo così,
2: in
0: giro.
2: Sì,
0: okay.
2: Oggi, anche se è il mio compleanno, loro non stanno con me.
0: Va bene. Senti, quindi tu in questa giornata non potresti essere parte del triplete d'oro dell'atletica, non arriveresti,
2: diciamo,
0: a delle
2: no.
0: Performance.
2: Diciamo
0: l'abbiamo capito.
2: No. Allora, mi affido agli atleti, quelli proprio certificati.
0: Sì. Senti, tieni d'occhio l'atleta che hai accanto, fallo fermare ogni tanto un caffettino, una sgranchita
2: sì,
0: di gambe.
2: Non dobbiamo fare tanta strada, ti diciamo verso le nostre montagne e
0: va
2: poi
0: bene.
2: Torniamo stasera.
0: E mi raccomando, quando arrivi in montagna, per festeggiare fai una cosa diversa, un bello spritz anche stasera, va
2: un
0: bene?
2: Okay.
0: Buon viaggio.
2: Buona
0: e scusa,
2: giornata.
0: Buon viaggio e dedicata a voi due e a quelli che sono in viaggio, anche come dice la canzone che sta per arrivare. Buon vento, ciao Maila.
2: Buon ciao. Vento, buonasera, il tuo preferito.
0: E vai. Un po' di

0: mi viene molto da ridere perché stiamo parlando di corpi che sono pronti dopo le giornate di ieri, dalla canzone di Somber, del nostro triplete d'oro della notte che abbiamo appena passato, insomma le conferme di Quadarelle e Batocletti, la sorpresa di Tamberi per la quale godo a dei livelli notevoli, e Jovanotti canta "Si muove, si muove, si muove", che è un po' l'immagine che tanti di voi daranno oggi dopo quello che avete fatto nella notte di ieri a Ferragosto. Vi immagino fra letti e lettini, come concetto è quello, passare dal letto al lettino sempre comunque orizzontali, sempre fermi, statici, a dormire e a recuperare questa giornata.
1: E due esperienze al giorno sarebbe una vacanza alcolica? Ma è una giornata andata male di noi veneziani, due esperienze al giorno?
0: lo capisco, è vero.
2: Rudy, io mi sento così tanto in forma che se salgo sulla bilancia trovo scritto salire uno per volta.
0: E vi si ama tantissimo. Rudy Zerbi, nel quadro siamo io e mio marito, lenti ma unici nel mondo della corsa. Ti amiamo anche noi, Rosanna. Andrea, io campione mondiale di carretto da spiaggia, avrò fatto tanti chilometri in sti giorni di mare. Carretto da spiaggia in che senso? Vorrei spiegazioni.
3: Come in che senso? Tu non hai... Non hai visto,
0: cos'è?
3: I milioni di video del nuovo carretto da spiaggia che
0: no,
3: tutti
0: non so
3: hanno?
0: Niente, perché
3: quello
0: io purtroppo...
3: viralissimo,
0: allora, posso
3: che
0: dire...
3: diventa piccolo,
0: sì?
3: E si porta ovunque, ma poi lo allarghi e poi dentro ci puoi caricare la qualsiasi.
0: Ah, sai che quando hai detto diventa piccolo non riuscivo a capire a cosa ti riferissi per
3: al
0: un
3: carrellino.
0: Momento. No, ho capito, ma la mia testa stava facendo dei giri stranissimi e non riuscivo a capire. Io guarda, ti devo dire una cosa Sabrina, sai che io sono un grande utilizzatore di social e amo i social usati bene, quelli anche un po' divulgativi, anche quelli senza tutto l'odio che c'è in giro, la roba brutta, però i social possono fare anche delle cose interessanti bene, quindi non li demonizzo, ma appena sento la parola virale... mi vengono tutte delle bolle, non so ragazzi come sento
3: so.
0: Virale, posso dire adesso nulla contro chi ha deciso di farlo, quindi non sto assolutamente né criticando né attaccando quelli che in questi giorni sulle Dolomiti stanno facendo chilometri di code per il Kraffen, non so se avete visto quei video dei Kraffen nella Val di Fassa. Se non sapete niente, sto parlando a chi ci ascolta, non andate a cercarle perché sennò diventano ancora più virali. Però mi faccio delle grandi domande: se valga la pena fare chilometri di code per farsi una foto con il Kraffen virale in mano? Ed è una notizia che questa mattina gira già da mesi, ma questa mattina è su tutti gli account di tutti i social, anche di testate giornalistiche molto importanti. E sapete cosa vorrei dire a tutti quelli che, diciamo, magari fanno ore di coda anche per pagare, magari, non mi riferisco a quello, non lo so, tanto una cosa, però per farsi la foto. C'è una canzone che parte adesso, che era del 1992, ancora i social quasi non c'erano, però diceva una cosa: le cose più belle nella vita sono gratis.

0: Era il 1992 quando Luther Vandross con Janet Jackson cantavano The Best Things in Life Are Free, e ce lo state anche confermando che le cose più belle della vita sono gratis. Anzi, io farei una cosa: adesso c'è la pubblicità, vi devo parlare di una cosa molto buona, c'è qualche secondo di diciamo così di tempo. Scrivetecele se volete quali sono le cose più belle della vita che sono gratis. Se astenersi spiritosi, perché già me ne vengono in mente tre o quattro. Astenersi spiritosini, ok? Però mi piacerebbe vedere quanto è poetico il vostro animo il 15 di agosto alle 10:28 della mattina. A proposito di Janet Jackson, Sabrina, ti invito a fare una cosa. Dopo la pubblicità... Allora, Michael, il film su Michael Jackson l'abbiamo visto praticamente tutti. Ho visto i numeri, l'ha visto tutta Italia. E tanti si sono chiesti: ma come mai nel film Michael ci sono tutti i fratelli di Michael, c'è tutta la famiglia di Michael e Janet Jackson non viene mai menzionata, è come se non fosse mai esistita? C'è una risposta, noi ve la possiamo dare, e quindi tra poco, dopo la pubblicità, risolveremo il mistero Janet Jackson. Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento oggi a Soverato e dal 18 agosto a Marina di Ragusa. PS, ci sarò anch'io.
1: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%.

0: 5%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. Medioport.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
10: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
11: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
12: Radio DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Drop Dead su Radio DJ 1037. Quante risposte, quanti poeti che si sono all'ascolto di Radio DJ. Ma d'altronde i nostri ascoltatori non deludono mai. Grazie a tutti quelli che stanno scrivendo. La radio è una di quelle cose che nella vita è gratis e che ci rende felici. Grazie. Grazie a Simona, grazie. Ho letto tanti messaggi. Tiziana che sta correndo nei boschi inglesi ascoltando Radio DJ, una meraviglia. Il venticello e suono delle cicale, dice Giuli. La nostra Pineta, dice Chiara. Cinema all'aperto, che però no, hanno visto Cinema all'aperto, era un'altra cosa, perché il cinema all'aperto non è gratis di solito. Si può
1: non
0: partire
1: è detto
0: dalla...
1: però, eh? Non
0: sì,
1: è detto, perché
0: ogni
1: ci
0: tanto,
1: sono tante...
0: è vero.
1: Sì,
0: nei comuni, tante città. Per esempio Bologna, che è uno dei cinema all'aperto più famosi, proprio nella grande piazza. Maggiore, insomma, la piazza più importante di Bologna ha un cinema che credo sia gratuito, comunque un mega cinema che ogni estate.
1: Ma anche
0: estate
1: a Roma.
0: Anche Roma?
1: Estati. Sì, sì, okay, è a testaccio spesso.
0: Ecco, vedi, l'odore della moca la mattina in casa e l'odore del ragù della mamma, dice Antonietta. Ma attenzione, a proposito di cinema e di film, ci siamo lasciati con la domanda: perché Janet Jackson, che abbiamo ascoltato prima, non è dentro il film Michael? Ci sono tutti, fratelli, amici, cugini, la bodyguard, papà, mamma, tutti, non c'è Janet Jackson, come se non fosse mai esistita. La risposta è molto semplice, la risposta è che lei non ha condiviso questo progetto, non era d'accordo, giusto Sabrina, e non ha semplicemente concesso i diritti per la propria immagine. Quindi non c'è, non perché è stata tagliata fuori, ma perché ha scelto di auto tagliarsi fuori, che è una cosa anche in qualche modo apprezzabile e comprensibile. Tra poco dobbiamo raccontarvi di una storia che è appena successa e che è veramente clamorosa.

0: Per esempio, sedersi sul molo, no? Nella baia, con il mare davanti, il rumore, il fischiettare, tutto è gratis. Sabri ed è una delle cose più belle che ha raccontato Otis Redding in questa canzone, che ha già un bel 58 anni, così giusto per dirvelo, 58 anni fa è uscita questa canzone, che è rimasta e continua ad essere assolutamente immortale. Allora, abbiamo detto che vi avremo raccontato qualcosa che è appena uscito su varie testate, compresa Repubblica, proprio sulla parte social, meno di 50 minuti fa, ed è una di quelle cose che nella vita vorremmo fare tutti, vorremmo ci accadesse un po', accadesse un po' a tutti, ma anche un finale, devo dire, molto molto bello, molto molto corretto, e anche qua quasi poetico, perché stamattina, stiamo capendo, è la giornata della poesia dell'ascoltatore e del conduttore di questo programma. Preso bene. Cos'è successo, Sabrina, a un giovane ragazzo in particolare?
1: Sì, un giovane diciottenne che stava lavorando all'interno di un cantiere edile. Mentre stava lavorando ha trovato un vero e proprio tesoro fatto da lingotti d'oro e monete d'oro, dal valore, sì, di 9 milioni.
0: 9 milioni di euro, sì.
1: Esatto.
0: Cosa ha fatto lui? Allora, possiamo fare una premessa? Adesso forse parlo di luoghi comuni, ma non credo proprio che questo sia un luogo comune, parlando di un ragazzo che lavora in un cantiere. Non credo che un ragazzo che lavora in un cantiere trovi 9 milioni di euro e dica: vabbè, ma sì, dai, tanto, non mi cambiano la vita lì. No, oppure, no, forse il primo stimolo sarebbe quello di prenderseli, in teoria. E invece lui cosa ha fatto?
1: Allora, insieme a tutto quanto il team hanno continuato a scavare, a dissotterrare, e essenzialmente, essendo i lingotti numerati, stanno cercando il proprietario di questo tesoro. E vabbè, se non dovesse uscire fuori, se lo divideranno tra la squadra che appunto ha lavorato e i proprietari del palazzo.
0: Non è una brutta cosa, no? Comunque, per quanti piani potrà avere il palazzo, dividersi 9 milioni, diciamo che fastidio non dà. Ecco, mettiamola in questo modo. Però almeno c'è della correttezza, no? Perché non è che sempre arrivano queste storie di correttezza. Io vorrei sapere. Al di là del lingotto numerato, che non credo sia un problema,
1: no,
0: se uno volesse essere
1: hanno
0: scorretto,
1: hanno chiamato subito la polizia e hanno informato tutto le autorità del caso.
0: Ecco, ok, perfetto. Quanti avrebbero fatto la stessa cosa e quanti avrebbero il coraggio di dire, perché l'animo umano è anche succede, quanti avrebbero il coraggio di scrivere o di dire: io me li sarei tenuti? Perché vorrei capire com'è la percentuale. Non guardatemi
1: qualche
0: strano.
1: Moneta.
0: Non guardatemi strano, perché io vi conosco. Quando dobbiamo fare i politically correct, scriviamo. Quando invece dobbiamo dire che l'animo umano può portare anche ad avere quel pensiero, chissà perché il ditino non invia il messaggio. Sentitevi liberi, nessuno vi giudica qui.
2: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Una delle canzoni che abbiamo imparato ad amare quest'estate tantissimo, Scarabocchi, West Cross Fra Quintale. Sabrina, abbiamo degli ascoltatori molto molto molto sinceri, ma sì. Accidenti, ma è per quello che alla fine siamo anche la radio più bella del mondo, perché abbiamo gli ascoltatori così che dicono,
1: dicono non ci nascondiamo
0: non ci nascondiamo, io li avrei tenuti, poi prese dalla paranoia li avrei denunciati, sperando nella buon'anima del proprietario per una ricompensa. Stiamo parlando di un territorio dove non esistono crimini, quindi per 5 secondi giochiamo e scherziamo. Li avrei tenuti, però tutto quell'ora è difficile da poter gestire senza dare nell'occhio. Qui c'è proprio il pensiero, qui siamo proprio già nel...
1: Se l'è studiata.
0: Hanno fatto bene, così hanno tutto quell'oro legalmente. Sì, perché probabilmente può anche darsi che chi ha messo tutta quella roba lì ormai non ci sia più, e quindi chi alza la mano per dire era mio. C'è anche magari chi dice era mio e non è vero. C'è tutto un mondo che è molto molto molto faticoso. Facciamo una cosa, usciamo da questo terreno un po' spinoso, dai, facciamo così. È andata come è andata, bravi ragazzi che lavorando in un cantiere, sicuramente quindi non milionari, hanno denunciato questa cosa, e io posso dire, mi auguro che nessuno rivendichi questi lingotti e queste monete d'oro, e che questi soldi vengano divisi tra chi era lì a lavorare. E questo credo sarebbe il finale migliore di tutti in assoluto.

0: Amano gli americani The Real Slim Shady. Sono le 10:53. Io sono Rudy, in diretta dalla Sardegna, ultimissima puntata da qui. Poi Sabrina, se riusciremo questa sera ad atterrare all'aeroporto di Comiso, da lunedì saremo in diretta dalla Sicilia, da un altro posto meraviglioso che poi vi racconterò, dalle parti di Ragusa. Al momento sembrerebbe che, e non ci scherzo, ne abbiamo parlato molto seriamente l'altro giorno, visto che questa cosa sta creando danni un po' a tutti, alle economie, agli utenti, a chi viaggia, a chi lavora. Scusate, mi stavo guardando i numeri e mi sono distratto un secondo. Lì praticamente a Catania non si atterra, giusto Sabrina? Proprio impossibile.
1: No, è ancora chiuso perché il vento impedisce, perché porta i detriti del vulcano.
0: Esatto, invece a Comiso probabilmente sì, è un pelino più facile, ma non si sa mai. A proposito di, chiudiamo il passaggio, il momento delitti, pentimenti, crimini e tutto quello che è, con un'altra notizia che parla invece in questo caso di un furto. I ragazzi che hanno trovato l'oro e le monete hanno restituito invece i quadri di Cézanne, Matisse e Renoir, quelli dei maestri francesi che sono stati rubati sono stati rubati, se non mi ricordo male, a Traversetolo, e hanno fatto pochissima strada perché li hanno presi e li hanno messi in uno sgabuzzino a Parma, quindi coperti in uno sgabuzzino polveroso, coperti da un lenzuolo, in uno scatolone di un televisore, buttati lì come se fossero il nulla. In realtà la verità è che i ladri si sono resi conto che questi quadri erano invendibili, perché sono stati denunciati e tutti sanno, soprattutto chi si può permettere di prendere dei quadri del genere, sa che sono quadri che scottano, e quindi in qualche modo hanno fatto in modo che venissero ritrovati e che le indagini si fermassero lì. Quindi per fortuna questi tre capolavori, l'odalisca sulla terrazza di Matisse, la tazza e piatto di ciliegie di Cézanne e i pesci di Renoir, sono tornati e torneranno a casa. Solo una cosa, magari

la prossima volta stiamo un po' più attenti. Ecco, perché li hanno portati via facile facile, come portare via una bicicletta. Ecco, sono tre quadri della, fanno parte della storia dell'arte di tutto il mondo. Cerchiamo di stare un po' più attenti.

0: il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare, crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
1: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
1: Una produzione One Podcast.
2: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono.
4: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.

0: Bruno Mars su DJ, sono le 11.02, come vola il tempo quando ci si diverte. Ci fermiamo ancora un secondo, torniamo tra un attimo.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Zerbice, Zerbi, sì, buongiorno a tutti, in diretta fino alle 12, buongiorno Tito, buongiorno Sabrina, buongiorno a tutti quelli che sono in viaggio, saluto i miei amici Giusi, Claudia e Michele che sono in viaggio verso la Puglia dalle Eolie, quindi insomma ci scambieremo molto molto molto presto. Allora Sabrina, torniamo sui giornali, il format è quello, una notizia, una chiacchiera con gli ascoltatori, per cui adesso so che vado a toccare un argomento che rende felici tanti e molto meno felici tanti altri. Dalla prossima settimana, lo so che ancora non ve ne siete resi conto, lo so che sembra lontano, ma così non è, inizia il campionato di Serie A, che prende il via il prossimo weekend. Sabrina, la tua reazione onesta a questa notizia, di la verità, qual è? È di grande interesse.
1: Ma non è finito ieri?
0: Sembra finito ieri, in realtà è finito l'altro ieri praticamente. Poi ci sono anche stati i mondiali che un po' fregano.
1: Ah, forse è quello.
0: Brava, i mondiali ai quali l'Italia ha partecipato, no Sabrina, vediamo se ti intendi di calcio.
1: Con il Dai Dai di Shakira essenzialmente.
0: Solo per così. Quello, è vero.
1: Poi c'era Laura Pausini.
0: Vabbè. Allora, pagina 42 del Corriere della Sera di oggi si parla del... c'era un articolo che racconta un po' cosa sta succedendo una settimana dal via. E mettete le mani in tasca se siete interisti come me. Praticamente il Corriere della Sera dice che l'Inter ha già vinto anche lo scudetto dell'anno prossimo, che tutti gli altri sono dietro. Quindi il titolo dell'articolo è fuori i secondi, come per dire, il primo sappiamo già chi è. I secondi potrebbero essere Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta e Fiorentina. Questi sarebbero, credo, se ho capito bene, i favoriti, ok? L'Inter parte già con un rettilineo di vantaggio. Alle sue spalle gli avversari hanno tanto da fare e nel caos tutti possono ritagliarsi un posto al sole. Io vorrei trasformare per due secondi, ok, questo spazio, questi minuti che andranno dalle 11.05 alle 11.10 in un programma Zazzaroni Caress. Cioè vorrei fare quella cosa che fa tanto parlare sotto l'ombrellone, ok? Quindi vorrei tifosi sani, tifosi tranquilli, tifosi moderati, ma anche no, tanto se siete simpatici fate ridere lo stesso anche se siete esagitati, a commentare questa notizia. Quindi interisti scaramantici e tutti gli altri dietro che invece qualche speranza ancora ce l'hanno. Proviamo a fare questo gioco? Nel frattempo ho chiesto a Tito di scegliere una canzone un po' da tribuna, da tifosi, un po' da ultra. E giustamente, essendo lui un figlio degli anni 80, ha scelto un pezzo che effettivamente negli anni 80 faceva scatenare le folle. Sabrina, Boys.

0: Sabrina, sono serissimamente preoccupato perché il binomio calcio, tifo, ultra e Sabrina Salerno potrebbe scatenare una serie di messaggi. Diciamo, hai ascoltato tutto bene prima di mandare le voci?
1: Sì, ma i nostri ascoltatori sono fantastici.
0: Sono eleganti?
1: Elegantissimi.
0: Siamo sicuri? Perché io fra Sabrina, ripeto, guarda che le due cose insieme sono nei... diciamo nei mantra soprattutto di noi ometti, quindi vado con
1: una
0: serie di messaggi controllati e verificati dalla nostra redazione, da Sabrina in particolare. Andiamo.
2: Il prossimo scudetto sarà della Roma, anch'io sono milanista, dico Roma.
0: Roma, ok, era un po' veloce ma abbiamo capito, da milanista dice Roma. Andiamo.
3: Buongiorno Rudy, sono Angela, tifosa del Milan. E io no, da buona cugina non posso far altro che i complimenti per all'Inter per la vittoria del prossimo campionato e perché no anche della Champions, di qualsiasi coppa che arriverà. Dai che fate il quadriplete quest'anno.
0: Maledetta.
3: Forza dai ragazzi, dai che avete già.
0: Maledetta, sento del... se mi sembrano le storie di Nicola Savino quando mette su Instagram le scaramucce tra tifosi.
4: Da interista penso anch'io che l'Inter sicuramente è ancora la squadra più forte e che vincerà lo scudetto, però non è mai bello partire da favoriti o confermarsi per 2 anni di fila. Detto questo, io sarei molto attento sicuramente al Napoli con Allegri e una bella sorpresa, che poi non è più neanche tanto una sorpresa, il Como.
0: Il Como, infatti, l'abbiamo citato. Chiudo questa parentesi calcistica perché stanno arrivando talmente tanti messaggi che incomincio ad avere paura. Da quando ci mandate le foto degli striscioni capisco che forse è meglio cambiare subito argomento, ci stiamo scaldando un po' troppo. Dico però che sempre l'articolo del Corriere della Sera di questa mattina mette come figura di principale, insomma, del destino dello scudetto di qualsiasi squadra lo vincerà, gli allenatori, cosa che trovo molto molto bella, che ha detto anche il nostro ascoltatore prima, per cui in bocca al lupo a tutti gli allenatori. In particolare qui si parla di Allegri, appunto, che è arrivato al Napoli, Gasperini alla Roma, Fabregas al Como, Amorim al Milan, Spalletti alla Juve, Sarri all'Atalanta e Fiorentina con Grosso, quindi insomma loro faranno la differenza. Diciamo che l'argomento sport l'abbiamo messo da parte, Sabrina, ok? Adesso rinfrescatevi, rilassatevi, state tranquilli e godiamoci la musica.

0: Una volta tanto sono d'accordo con te, Tito. Una delle più belle canzoni di quest'estate 2026, dove il tormentone per fortuna è stato assente, non pervenuto, però ci sono tante canzoni, ne ascolteremo un paio d'altre nei prossimi minuti, che hanno sorpreso e che ci hanno accompagnato senza quel peso del tormentone che dopo un po' ti fa proprio diventare refrattario a quelle canzoni lì. Cioè, non so, per esempio questa Bossa Nostra io l'ascolterò volentieri anche a settembre, ottobre. Non sono quelle canzoni che non sopporti più dopo la fine dell'estate. Abbiamo un bel regalo da farvi questa mattina. 347-342-5220 è il nostro numero per vincere due pettorali per la DJ 10 di Milano, quella del 4 di ottobre. Come dovete fare? Intanto adesso vi chiedo una foto, e quella foto, la migliore, diciamo così, la più divertente, vincerà i nostri pettorali. Se invece non vincete, basta andare sul sito di Radio DJ, dj.it, e iscrivervi, perché tanto il 4 ottobre non è proprio fra tantissimo, e poi soprattutto i pettorali poi a un certo punto finiscono, quindi sbrigatevi. Quest'anno ci saremo anche noi proprio a farla insieme a voi, e quindi ci troviamo tutti, ci vediamo tutti il 4 di ottobre a Milano per vincere. Visto, Sabrina, che tutti quelli che stanno scrivendo praticamente sono reduci da un Ferragosto, da una notte di Ferragosto abbastanza vivace, mi sembra di capire, io direi vince la faccia più stravolta questa mattina, quella che ha dormito meno, quella palesemente... Ecco, Sabrina, non puoi vincere tu, però fra te e Tito, per esempio, se vi fate un selfie unito di voi due, li vincete, vincete un pettorale a testa sicuro, perché io veramente soffro per voi due, che avete entrambi 20 anni e avete una faccia ormai distrutta completamente. Io invece, che ne ho molti di più...
1: Sei fresco come una rosa.
0: È così, perché evidentemente, sai, sono stato temprato un po' come Obelix, sono caduto nella pozione. 347-342-5220 vince la faccia più sconvolta, i nostri pettorali. Velocissimi, mi raccomando, che si vince subito.

0: Joe, End of Beginning su DJ 2022. Tra poco, Sabrina, parleremo di olio e vino, che sono due argomenti che piacciono sempre molto agli ascoltatori. Mi piacerebbe anche chiedervi che cosa vi porterete a casa da queste vacanze. Io, per esempio, qui dalla Sardegna, oltre a un sacco di bei ricordi e di nuovi amici, torno carico di mirto e di olio al mirto, ok? Quindi intanto, se ci volete dire, perché vorrei proprio parlare al telefono con voi, al di là dei messaggi, chi ha la macchina più carica di roba, 347-342-5220, vale tutto, anche il sughero. Per esempio, Sabrina, io mi volevo portare a casa degli artigiani qui a Santa Teresa di Gallura. Ho visto, avete presente quegli enormi vassoi di sughero dove uno magari mette dentro gli affettati,
1: sì,
0: che ne so, quelle cose che ti portano in centro tavolo, un po' concavi anche, infatti col sughero. Bello che io gesticolo cercando di spiegare a chi non mi può vedere, ancora non ho capito.

0: dopo tanti anni che non ci vedono, alla radio ci sentono ma non c'è. Comunque avete capito di cosa sto parlando, quindi se intanto volete condividere con noi che cosa, di che cosa le vostre macchine sono cariche, sì Sabrina, dillo, dillo, cosa volevi
1: dire?
0: No,
1: che io dal Giappone sono tornata con un sacco di pacchi di furikake.
0: Di?
1: Furikake.
0: Non ha un nome invitante.
1: In realtà sono degli insaporitori per il riso,
0: quello reso.
1: Che si trovano solo in Giappone.
0: Furikake?
1: Furikake.
0: Furikake, interessante. Saluto Alessandro che scrive: noi non abbiamo la macchina stracarica di roba, ma abbiamo ancora l'odore del pesce che ha portato su mio padre in nave e si è scongelato durante il tragitto. Butta via l'auto, te lo dico Alessandro. Non hai speranze, perché non andrà mai via. Ci sono due cose che non vanno via dalla macchina, chiedo anche conferma agli ascoltatori: il pesce e il latte della mozzarella di bufala, se per caso si rovescia sui tappetini dell'auto. Non ci sono speranze, neanche i lavaggi più... La buttate via l'auto, credetela, abbandonatela, lasciatela da qualche parte. Visto che stiamo parlando di artigiani del sughero, di produttori, piccoli produttori di olio, di vini, c'è una cosa alla quale tengo veramente tantissimo e che vi voglio dire. I borghi e i piccoli paesi del nostro territorio si stanno veramente spopolando, soprattutto i giovani se ne devono andare, se ne vanno, vi prego ascoltatemi con attenzione, perché il commercio di prossimità, i piccoli negozi, i piccoli artigiani non riescono ad andare avanti, fanno proprio fatica ad andare avanti perché è difficile tenere aperte delle attività, insomma la gente se ne deve andare. Confesercenti sta lanciando un'iniziativa molto importante perché qualcuno li aiuti, perché le istituzioni diano una mano a tutte queste persone, perché stiamo rischiando di perdere quei negozietti, quei posti dove amiamo andare ma che fanno fatica se qualcuno non li aiuta. Per cui vi chiedo, visto che in questi giorni tanti di noi sono in vacanza, poi oggi forse ancora di più, un minuto del vostro tempo, anche meno di un minuto ci vuole ed è completamente gratuito, nessuno vi chiede nulla, di andare su confesercenti.it e mettere una piccola firma digitale che non comporta nessun tipo di impegno di nessun tipo, l'ho fatto anche io, ma che dà una mano a tutte queste persone, che cerca di dare una mano a tutte queste persone, scusate, voglio essere preciso. Adesso ve lo spiego meglio, però vi prego, se avete un attimo, andate a mettere una firma digitale perché queste piccole attività vanno veramente aiutate. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
2: Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il Ciringuito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta.

0: parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Peggy Goo, Aira Star su DJ Woman, si chiama questo, si intitola questo pezzo, 11:32. Tanti di voi che sono in viaggio con qualsiasi cosa, macchine carichissime, stiamo tra poco, parleremo di una cosa che è un po' delicata, un po' complicata, un po' difficile magari anche da capire, anche per me, perché ci sono tanti aspetti che sicuramente contrastano, ma nel frattempo vi abbiamo chiesto che cosa vi state portando via dalle vostre vacanze, quindi cosa portate a casa. Generalmente la maggior parte è cibo, giusto Sabrina? Cioè, alla fine il cibo batte anche i souvenir, no? È così.
1: Sì, sempre. Sì. Ma ci
0: Ciao,
1: rispecchiamo
0: Rudy.
1: Tutti.
0: Sì, noi abbiamo in auto una piccola gioielleria, due Sacher al caffè Sacher a Vienna, e ti capisco, Gaia, gioielleria per quello che costano. Però sono in quelle scatole di legno carinissime, di legno chiaro, di solito con una scritta elegante, che fanno anche, che poi una volta che ti sei mangiato la torta puoi tenere per metterci dentro, che sai, sapete quelle scatole che in casa tengono i chiodi, chiodini, bottoni, monetine, qualsiasi, cavi, cavetti, auricolari, tutte quelle cose lì. Noi stiamo tornando carichi di peperoncini e cipolla di Tropea, occhio perché la cipolla di Tropea lasciata in macchina, ho delle esperienze anche io personali abbastanza importanti. Poi per me ho preso una chicca, la liquirizia, che è di Rossano, che è famosa in tutto il mondo perché è molto pregiata, grazie Laura. Poi Sabrina e Rudy, macchina supercarica, stiamo rientrando dopo una settimana in campeggio sulle Dolomiti, stiamo portando a casa anche i fiori secchi presi in uno stupendo fiorista a Nova Ponente. Complimenti, bello, belli, i fiori secchi arredano e fanno casa.
2: Allora io sicuramente tornerò a Milano piena di salumi e formaggi abruzzesi, perché sono a Vasto
0: al fresco,
2: e devo regalarne un sacco ai miei capi perché mi hanno fatta lavorare smart working da giugno fino a fine luglio e poi ho agganciato le ferie, quindi assolutamente.
0: Beh,
2: capi
0: sì,
2: buonissimi, si meritano il souvenir,
0: se lo meritano.
2: Baci la Franci.
0: Ciao Franci.
3: Ciao DJ, siamo Niccolò, Claudia
4: e
3: Gianni
0: entusiasta, eh?
3: Noi in macchina abbiamo un botto di
0: cibo.
3: Friselle, taralli, peperoni cruschi, salsicce, fichi e tra un po' pure la mozzarella.
0: Bene, praticamente un furgone in poche parole. Allora, facciamo una cosa, Tito, perché dobbiamo parlare di questo articolo di Repubblica che ci racconta che c'è troppo olio in magazzino. E questa cosa preoccupa molto i produttori. Lo stesso discorso c'è anche col vino. Per cui dobbiamo parlarci in qualche modo. Mettiamo una canzone allegra, Tito. Ok? Fai così. Cambia canzone. Mettimi una canzone allegra che ci faccia ballare. Una canzone magari quelli fine anni 70, primi anni 80. Così hai capito di cosa sto parlando. E ci rallegra un po'. E poi parliamo di un argomento un po' delicato, ma è giusto che si racconti tutto quello che questa mattina è sui giornali.

Olivia Newton-John, You Are The One That I Want, 1978, canzone che scatena sempre gli entusiasmi degli ascoltatori. Allora, Repubblica di oggi, pagina 30, l'articolo che racconta che c'è troppo olio nei magazzini del nostro paese, ombra di svendite che spaventa anche il Made in Italy, giacenze enormi, soprattutto in Puglia e Toscana, la maggior parte delle giacenze sono lì, e questa cosa sta creando tantissimi problemi, soprattutto perché i produttori non sanno come muoversi poi per gli anni successivi. Tu, Sabrina, non eri con me in diretta, però qualche giorno fa abbiamo raccontato un qualcosa di simile anche sui vini, nel senso che tante cantine in Italia hanno giacenza di tantissime bottiglie, e la domanda, io chiedo questa cosa perché magari all'ascolto c'è qualche produttore, di solito c'è sempre qualcuno, un Francesco Quarna, produttore di vino, che può raccontare con attendibilità il perché succede questo. La domanda è una in particolare: ma se sappiamo ormai che questo è un problema così, così grosso, quindi si produce più olio di quello che poi si riesce a vendere, si produce più vino di quello che si riesce a vendere, perché non ridurre le quantità? È un problema di guadagni, immagino, è un problema di gestione, è un problema di... Dove sta il problema? Perché questa cosa poi influisce su tutto, anche sul prezzo di quello che poi noi alla fine andiamo ad acquistare. Quindi sarei curioso di sapere... Se qualcuno vuole leggere questo articolo, appunto pagina 30 di Repubblica, ribadisco, un po' ci tocca a tutti, anche gli acquirenti finali. Vorrei sapere se c'è qualcuno che ci può dare una spiegazione attendibile sul perché va avanti questa cosa e sul perché, invece di lasciare tutto questo vino e questo olio in cantina, non se ne fa un pochino meno.

0: Napoleone Cucù Marì su DJ 1142, è arrivato il momento del nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten di Milano vanno a Prato. Prato, perché si, quando si dice Prato non bisogna dire Prato, ma bisogna dire Prato. Giusto, Serena? Una cosa del genere?
2: Giustissimo, Rudy. Buongiorno, buon Ferragosto a tutti.
0: Tu sei proprio di Prato, giusto?
2: Nata no? E cresciuta a Prato, sì.
0: Ok, quindi come dice Prato una di Prato?
2: A Prao.
0: Ah, Prao, neanche Prato con la... Prao. Bravo, ok, bravo. Cioè si toglie completamente la T.
2: Sì, c'è anche il detto, sono di Prao e voglio essere rispettato.
0: Ah, è un po' brasiliano, sembra quella.
2: Sì. Sembra un po', diciamo, come toscani siamo facili a storpiare un po' le parole in certi casi. Okay.
0: Senti, ma voi di Prato, ce la, sai che non so, c'è la solita diatriba Livorno Pisa, giusto? Ok.
2: Allora, voi fino a qualche anno fa c'era la diatriba Prato-Pistoia, però è molto attenuata negli ultimi anni. Okay. Sì.
0: Siete diventati amici?
2: Sì.
0: Okay,
2: diciamo,
0: meno male.
2: Siamo diventati più tolleranti.
0: Meno male. Senti, da Prato vieni tu a fare la DJ Ten con chi vieni, se vieni tu?
2: Ancora non so, perché io vengo abitualmente a farla a Milano. Sono venuta quest'anno a Treviso e a Torino, sono, diciamo, una abitué, perciò mi ha fatto molto piacere vincere i pettorali.
0: Brava,
2: devo
0: brava.
2: Devo valutare un attimo con chi venire.
0: Sì, portaci uno di Pistoia, dai, così.
2: Potrebbe essere un'opzione, potrebbe.
0: Dai,
2: Rudy, posso approfittare dell'occasione per fare gli auguri a mio figlio che oggi finisce 28 anni?
0: Sì, certo. Ecco, un'altra cosa che, visto che ho un po' di amici di quelle parti, voi dite finisce i 28 anni, quando invece di dire compie 28 anni, finisce i 28
2: sì,
0: anni,
2: esatto.
0: Giusto?
2: Compie 28 anni, noi diciamo finisce, sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Perché
2: tanti
0: effettivamente...
2: auguri a mio figlio Filippo.
0: Auguri Filippo, anche da parte nostra, effettivamente quando uno finisce, è un termine giusto, fa strano per gli altri perché non si usa.
2: Termine 27 parte nei 28 in questo caso,
0: esatto,
2: specifico.
0: Esatto, quindi in teoria non dovrebbe essere finisce i 27?
2: Non so, non è un dubbio.
0: Finisce i 27, i 27 li ha finiti, adesso inizia i 28. Scusami, avevo voglia di metterti un dubbio esistenziale alle 11:45 di Ferragosto, va bene?
2: Tranquillo, Rubi.
0: Ciao,
2: veramente
0: grazie. Grazie. Ciao, Serena.
2: Ciao,
0: un bacio. Ciao. Ecco, e oltretutto mi ha anche chiamato Ruby, non so se hai sentito Sabrina, che è una cosa che io amo moltissimo. E grazie, mi è piaciuto Ruby.

0: Avril Lavigne Complicated. Ascoltavo una conversazione tra Tito e Sabrina che parlavano di Avril Lavigne come se fosse stata Billie Holiday o Ella Fitzgerald, cioè una cantante degli anni 50, quindi di un secolo e mezzo fa. Ma a te piaceva Avril Lavigne? Te la ricordi? Cioè, due persone che forse non erano neanche nate o comunque erano troppo piccole per ricordare.
1: Eravamo giovani.
0: Avril Lavigne. Quanti anni avevate quando è uscita questa canzone? 2002?
2: Due anni,
0: Tito?
1: No, io sei.
0: Sei anni. Io purtroppo non posso mandare fanculo in radio perché non è elegante, però insomma diciamo che io ero già anziano nel 2002, maledetti voi. Va bene, allora, sono arrivate tante risposte alla domanda come mai c'è olio e vino nei magazzini che non si vende, che rimane lì. Tante risposte interessanti e intelligenti di persone che hanno motivo di parlare, spiegazioni varie, tra cui per esempio qualcuno che ci dice, Francesco che ci dice, non puoi farne di meno perché gli alberi ci sono e le vigne già ci sono, il miracolo sarebbe non far entrare il letame in Italia. Non so cosa significhi questa cosa, ma comunque in ogni caso forse è vero, non puoi lasciare le vigne e le olive sugli alberi, probabilmente sì. Poi c'è chi ci scrive, per esempio, l'olio in esubero in Italia non è italiano, arriva dai paesi del Mediterraneo a costi ridicoli, tra l'altro di qualità discutibile. L'olio italiano non basterebbe per il fabbisogno, ma vista la differenza nei costi lo compro. Insomma, ho capito che un po' c'è la polemica, un po' c'è la realtà, e come sempre alla fine non riusciamo a capire. È una grande caratteristica del nostro paese, non si riesce mai a capire come stiano le cose. C'è sempre qualcuno che dice il contrario di tutto. Però almeno abbiamo sollevato la domanda, abbiamo toccato un punto che oggi è sui giornali, che secondo me è molto delicato per le nostre economie. Tito, allora mettiamo un disco e poi lasciami un po' di tempo per salutare, perché abbiamo un po' di saluti da fare, visto che questa era l'ultima puntata in diretta dalla Sardegna. Quindi andiamo. Poi mi raccomando, Tito, non fare come al solito, lasciami il tempo di parlare, ok? Ci tengo. Questa non è Avril Lavigne, questa è Beyoncé, la conoscete, ragazzi?

0: Beyoncé su Radio DJ Morning Dew, Donk, nuova, canzone nuova anche per Beyoncé. Sabrina, Tito, abbiamo finito, ok? È l'ultima puntata dal Sardinia Mangias Resort qui della Sardegna. Da lunedì saremo in Sicilia, sempre in un altro resort bellissimo, ma vi racconterò tutto. Ringrazio tutto lo staff del Mangias Sardinia Resort perché sono stati meravigliosi. Ringrazio il povero Michele Maiolo che ogni giorno di tutte queste puntate è stato qui a curare tutto, quindi grazie anche lui. Facciamo gli auguri a Dario Usuelli, che oggi compie gli anni e che ci dà sempre tanta bella musica da suonare. Ultima cosa, Sabrina, ho pubblicato il dump, lo chiamate così voi giovani, giusto Tito?
1: Dampino.
0: E Sabrina?
1: Yes.
0: Un dampino su Instagram per raccontare tutto quello che è successo qui e che non avete visto. Quindi se volete andate sul mio Instagram, Rudy Zerbi, e lasciate anche un messaggio: ti stiamo ascoltando su DJ, che male non

0: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: My Movies presenta.
1: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
0: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
1: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
0: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
3: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20€. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio DJ consiglia
7: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't... Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Ciao belli.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata dalle

0: Piano, piano.
1: Ciao ragazzi, sono buongiorno, l'Antonio.
2: Buongiorno.
1: Anche questa settimana sono qui allo skate park di Tortona, né?
0: Sì, ah, un orario
1: sì, a fare le penne con lo skate.
0: Vada
1: sì.
0: La sera, non a quest'ora.
1: A dire il vero non si dice penne, ma sì. Trick.
3: Trick, trick.
1: Me l'ha insegnato il mio maestro, il Moise Antonacci.
3: Ormai lo conosciamo, ormai lo conosciamo.
1: Ma ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è campione italiano di skateboard acrobatico?
3: Sì, ce l'ho già detto.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ma ve l'ho già detto che il Moise Antonacci c'ha una casa a New York?
0: No, questo non lo sapevamo.
1: E mi ha promesso che mi ci porta, né?
3: Ah, figata.
1: Sto mettendo via i soldi per il volo.
3: Ah, bene, bene. Benissimo.
1: Perché Moise Antonacci viaggia solo in business?
3: Sì.
1: Uè, sono 12.000 euro di volo solo andata, né? Poi vabbè, mi ospita lui a casa sua.
0: Beh,
1: che abita di fianco al Central Park.
3: Ah, che figata. Certo.
1: Così poi la mattina vado a fare i trick con lo skateboard. Ve l'ho già detto che il Moise Antonacci è una brava persona perché ha accettato di insegnarmi ad andare con lo skateboard anche se ho 84
0: insomma,
1: anni.
0: Ma qua no,
3: certo,
0: qua no, va bene.
3: Anche un attimo riflettere.
1: Beh, signor Ferrari.
0: Se mi dica.
1: Ma sa che soddisfazione quando che riesco a fare un trick?
3: Certo,
0: contento così, siamo contenti anche noi.
1: Peccato per il mio collega,
3: sì?
1: Il Riccardo Bestetti.
3: Il Bestetti, si è fatto male ancora.
1: Che anche lui c'ha 86 anni suonati,
0: sì?
1: E fa i trick. Li fa qui allo skate park di Tortona.
0: Come fa?
1: Ieri il Bestetti voleva fare un salto, che lui saltava un passeggino praticamente.
3: Voleva saltare un passeggino.
0: No, ma perché non fate queste
1: cose? Sì, con un trick.
0: Sì, ma ho capito, anche senza trick, ma non è che...
1: È il fatto che c'è finito dentro.
0: Dentro il passeggino.
3: Passeggino.
0: Spero che non ci fosse il bambino.
1: Meno male che non c'era il bambino perché era in braccio alla mamma.
0: Male.
3: Hai capito il Bestetti?
1: Altrimenti il Bestetti andava dritto dritto in galera,
3: eh? Direi, cavolo.
1: Adesso invece all'ospedale di Tortona, che gli hanno proibito di fare skate nei corridoi.
3: Meno male.
0: Stai attento anche lei, Antonio.
1: Adesso il Bestetti sta studiando un tutorial su YouTube su come scappare dall'ospedale.
3: Non va bene.
1: E non ce la fa più. Perché poi in rete si trova di tutto, né?
3: Certo.
1: Qualsiasi cosa. Io una volta ho trovato un tutorial per costruire una pompetta idraulica da applicare all'usello.
0: Guardi, eviti di fare esperimenti perché non
1: sono in fase di costruzione.
0: Lasci perdere, già
3: ci vuole il chirurgo.
1: Ma il primo a provarla, me l'ha detto lui, sarà il Bestetti.
3: Ah, il Bestetti.
1: Sì, mi ha già firmato la lettera liberatoria.
3: Ah, veramente?
1: Sì, sì. Uè, ragazzi, stasera alle 18 qui allo skate park di Tortona suonano gli Eiffel 65.
3: Ah, cavolo, figatissimo.
1: Sì, fanno un concerto solo per gli skaters.
0: Ma siamo sicuri?
3: Sì.
1: Perché il Jeffrey J.
0: Sì.
3: Che Jeffrey J, cantante.
1: Sì, è uno del gruppo Gepard.
3: Sì, certo.
1: Il nostro amico, gruppo di skate.
3: Ah, ok, il gruppo Gepard.
1: Il Jeffrey J dei Fel 65.
0: Che salutiamo, cioè.
1: È il numero uno a fare i trick.
3: Anche lui.
0: Non lo sapevo.
1: Ed è l'unico che riesce a fare il trick dello spacca cugnetta.
0: Ce l'abbiamo già raccontato.
1: Sì, lo spazza
3: cugnetta, quella borsa lì la conosciamo.
1: E riesce a fare anche il trick dello sciamba.
3: Ah, lo sciamba anche no. Quello lo conosciamo.
1: E adesso c'è insieme il maestro Moise Antonacci stanno inventando il trick del Baba Yangi.
0: E com'è?
1: E allora è formato da 4 giri della morte e una bestemmia in aria. Infatti io il trick del Baba Yangi non lo faccio, no? Perché a me lo sprolocchio non piace.
0: Meno quello, guardi.
1: Lo sapete che Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65,
3: sì,
1: mi ha incaricato di trovare nuovi skaters per il gruppo Gepard?
3: Ah, veramente?
0: Questo non lo sapevamo.
1: Sì, ma poi le tessere sono gratis.
0: Ah,
1: quindi...
0: importante quello.
1: Sì. Anzi, raga, adesso vi saluto perché... Oggi è la giornata dei tesseramenti.
3: Ah, ok.
0: Vada, vada.
1: E un attimo che adesso vado a contattare lo skater.
3: Va bene.
4: Pronto?
1: Buongiorno, sono l'Antonio di Paina.
3: Sì.
4: L'Antonio di Paina.
1: Sì, a che ora arrivi?
4: Ma io non ti conosco, chi sei?
1: Scusa, ma io sono qua con lo skateboard ad aspettarti, né?
4: Io non ti conosco.
0: Ma
4: stai cercando? Cosa stai cercando?
1: Ma non sei il Moise Antonacci, il mio maestro di skateboard?
4: No.
1: Ora ho sbagliato numero.
4: Ho sbagliato proprio persona.
1: Io sono l'Antonio, ho 84 anni, né?
4: E allora?
1: Io credevo che fossi il maestro dello skateboard, si vede che.
4: datti da fare che lo trovi, dai.
1: Io sono uno faccio i trick con lo skateboard.
4: Bravo, sei bravo, dai.
1: Sì, sto fondando il gruppo dei Gepard. Vado a fare le gare, ne?
4: Sì, sì, sì.
1: Te sei mai andato sulla tavola?
4: Comincia a partire, vai.
1: Ma te quanti anni hai?
4: Ma te che te ne frega, vai, cammina.
1: Io c'ho 84 anni, ne?
4: No, va bene.
1: Io faccio bisboccia.

0: Robert.
1: Back to me. You played Back to Me.

0: Questo è Ciao Belli Estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: Com, i furbetti dell'asciugamano. Da Storia al bivio, Barbara Boucher e l'incontro con Quentin Tarantino. Da Nudo Podcast, La forma strana. Da Tintoria, Claudio Santamaria e il doppiaggio di Batman. Da True Angels, i viaggi stellari.
2: I furbetti dell'asciugamano.
3: Devono lasciare il posto agli altri. No, che vengono, parcheggiano e vanno via e poi rientrano quando vogliono.
4: Li chiamano i furbetti dell'asciugamano. Sono persone che arrivano presto in spiaggia, sì, lasciano ombrelloni e teli in prima fila libera, in modo da assicurarsi i posti migliori e poi se ne vanno per tornare più tardi. Una cattiva abitudine che nei giorni scorsi a Riva Trigoso, frazione di Sesi Levante, in provincia di Genova, ha reso necessario un blitz all'alba della guardia costiera locale che ha interrotto questa consuetudine.
5: Uno che mette un ombrellone la mattina alle 6, che spesso non viene lui, ma no, paga qualche becchetto a metterglielo, la guardia costiera li prende e li porta via tutti.
2: Barbara Boucher, l'incontro con Quentin Tarantino.
3: Siamo in prima fila,
6: insieme, tu e Tarantino, sempre. Sì.
3: Io avevo un paio di sandaletti con dei cose fini. Sì? Ho tolto un sandaletto e l'ho messo di Quentin Tarantino così, verso lui. E piano piano arriva una mano a toccare il mio piede.
6: Ed era lui?
3: Ho detto sì, l'ho capito. Dai suoi film. Lui ha la passione dei piedi.
7: Tutti i grandi
3: e nel film Milano Calibro 9, dove io sto ballando sul cubo, per lui quello era innamoramento.
6: Se non di me, ma dei miei piedi. Un po' feticista allora, Tarantino.
3: Sì.
6: Bello però. Quindi lui si era innamorato del tuo piede,
3: del mio piede.
2: La forma strana.
8: Luisa, ma ci puoi raccontare l'episodio più imbarazzante che hai vissuto a letto con un uomo?
9: Nella mia vita

0: Ho trovato una volta un pene, diciamo, che aveva una deviazione particolare.
1: Ah, sì, era.
2: In che tangenziale andava?
0: Non andava in una tangenziale, andava in una rotonda.
2: Ah, ok.
0: Era fatto tipo a coda di maiale, si può dire?
3: Non
0: ti rabuscio, ho sbagliato.
2: E quindi?
0: E quindi niente, appeso che non sono riuscita ad agganciarmi.
4: No. Claudio Santamaria e il doppiaggio di Batman.
5: Una volta, pensa, era una festa, era un matrimonio, sì, di un amico. Dice: a te hai doppiato Batman, eh? Questo mi fa davanti proprio, mi dice.
1: Claudio Santamaria.
5: Mannaggia, non te se poteva sentire proprio.
1: No,
5: così,
1: no.
5: Non te se poteva sentire. Allora ho detto...
1: Sì.
5: Ah,
1: poverino.
5: No, sai che Cristian Belli è difficile doppiarlo. Sì, ma certo, è difficile. Si è sentito forte che proprio una donna... Cioè, mi rideva proprio in faccia.
6: Dai,
5: detto, vabbè, dai, però il secondo e terzo Batman poi l'hanno doppiato bene, quello che l'ha fatto poi l'ha fatto. Beh, certo, il secondo e terzo, infatti, che fatto per me sono sempre io. Cacca dal cazzo, me sono andato. Fanculo.
4: I viaggi stellari.
7: Ricevo intuizioni, ricevo visioni, comincio a vedere queste forme felinoidi, queste forme anche leonine che mi vengono in visita, e da lì capì che io proprio ero collegata, connessa con questa stirpe stellare che è l'Ira. Dopo che sono stata nella dimensione degli Elohei, poi sono stata nella dimensione degli unicorni, poi sono stata ad Atlantide, dove ero custode del suono. Infatti ad oggi mi si è riattivato il canto attraverso i fonemi della lingua stellare. Loro mi dicono che io ho un compito qui, che è quello di creare corridoi di luce nell'astrale basso, perché questa linea temporale del 2026, in facciamo cui c'è l'era telepatica digitale, è l'anno della svolta, in cui praticamente la 4D inferiore si sgretola, si cancella, perché è il momento di tornare a casa.
1: Ah, ok, va

0: Well, DJ!
1: One nation, one station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
3: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Bentrovati all'appuntamento con la classifica del weekend, un traguardo che raggiungiamo ogni settimana grazie al vostro entusiasmo e alle vostre preziose segnalazioni.
1: Certo.
0: L'edizione di oggi è ricchissima di sorprese,
2: sì.
0: Le nuove entrate sono così tante che abbiamo dovuto fare delle scelte difficili,
2: veramente?
0: Scusandoci con i grandi nomi che non sono riusciti a entrare in scaletta. Iniziamo subito questo viaggio musicale con Miguel Da Vinci, fratello del noto Sal, che ci regala la colonna sonora perfetta per la stagione calda con il suo nuovo singolo che si intitola Domani ti porto in spiaggia.
3: Domani ti porterò con me al mare.
1: Cos'è, spagnolo?

0: Salutiamo Miguel Da Vinci con la sua Domani ti porto in spiaggia, sì. Ma la nostra classifica non è solo musica per divertirsi, certo. È anche musica che sa raccontare, sì, la realtà. E in questo periodo, si sa, c'è un tema che sta molto a cuore a tutti noi.
1: Sarebbe?
0: Lasciamo quindi spazio a un brano dal forte valore sociale, una di quelle canzoni che fanno riflettere nel momento giusto.
1: Sì.
0: In classifica arriva Simone Riva con un invito importantissimo, non
1: Anche
0: abbandonare il cane.
1: Bravo, bravo.
2: Questo è importantissimo.
3: Da buon cane.
4: Concordo con lei.
1: Brava signorina.
5: Ovviamente non esiste solo il cane, c'è l'ape, il ragno, il gatto e gli idioti.
1: La prende da lontano.
5: Idioti.
6: Gli idioti sono sempre troppi.
7: Non so se hai visto lo spot.
8: Siete una banda di cretini, ve lo dico.
1: Grazie signorina.

0: testa.
1: Bravissimo, mi piace, mi piace.
2: Lasciamo bravo. Simone Riva ciao, con la sua riflessione Simone. Per accogliere una new entry molto speciale. Sentiamo. Dietro il nome d'arte di Perry Mizzer si nasconde un talentuoso Perry, ragazzo Perry di busto Mizzer. Arsizio che ha già calcato le scene nazionali arrivando fino al talent show Amici nel 2014.
1: Infatti, nome,
2: la sua nuova 2014. Produzione è un omaggio dichiarato alle sonorità synth pop degli anni 80.
1: Bello,
2: nel suo brano Perry Mizzer ci racconta la sua voglia di cambiare e di non andare più a Ibiza per le vacanze o almeno fino a quando non si saranno abbassati i prezzi. E allora ascoltiamolo, lui è Perry Mizzer.
1: Vai Perry! Perry Mizzer!
3: Questa è la People's
1: Only Pizza. È una cover, bravo Perry!

0: bella rosolina
1: marenga, la bandiera blu.
2: Io non vado in pizza, no, io non vado in pizza,
3: risparmio

0: E salutiamo Perry Mizzer e passiamo ad una conferma. Lei arriva dalla Francia, si chiama Dimanche e canta Salmone a colazione. Sì. Un brano concettuale che non tutti purtroppo sono in grado di apprezzare.
1: Certo.
0: Cercate quindi di non fermarvi solo alle parole, ma fatevi trasportare anche dal suono.
1: Bravo, bravo.
2: Salmone, salmone a colazione.
3: Se ci riesci fa anche bene.
2: Salmone a colazione.

0: un bel bocconcino Paciarotto. Grazie. E anche il suo collega Roberto Labuatta, no, che conduce Ferrari, con molta professionalità. Va bene, ciao grazie. Angelo, ciao Labuatta, ci sentiamo dopo.
1: Va bene,
0: e adesso chiederei a Davide Villano, che al venerdì è meno sveglio del solito, di far partire il jingle numero 345 okay. Che si chiama Bump, ciao belli.
1: Vai, ciao, va bene.
2: Ciao belli.

0: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, polvere, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
1: Sì. Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
2: Oggi torniamo ad ospitare uno scrittore che sta inondando le classifiche con i suoi libri.
3: Sì.
2: Ne sta sfornando uno a settimana e sono tutti successi clamorosi. Sto parlando di Rocco Pillittoni. Bentornato Rocco, vedo che oggi sei in compagnia.
4: Sì, questi sono Mimmo e Peppe, due agenti di scorta che mi accompagnano.
5: Addirittura la scorta?
4: Sì, da Riuzza purtroppo ho ricevuto pesanti minacce di morte.
5: Caspita!
4: L'ultima ieri sera mi hanno suonato al campanello, quando ho aperto ho trovato sullo zerbino un secchio pieno di sterco di mucca, no?
5: Ma una minaccia.
4: Ma dentro c'era una scatola di raudi accesi. E tu i raudi dentro lo sterco sono esplosi, insomma, casa mia e chi ne.
2: Hai sospetti su chi possa essere il mandante di questo attentato?
4: Io da Riuzza credo sicuramente qualche marito geloso.
5: Perché
4: quando faccio firmacopie in libreria ogni tanto
5: scappa,
4: diciamo,
5: qualcosa,
4: una schiacciata d'occhio. Anche una con una fans. Ma i miei sospetti stavolta ricadono su qualche collega invidioso dei miei successi. Per esempio Aldo Cazzullo.
5: Aldo Cazzullo, bravissimo.
4: Al premio Poggi Bonzi hanno dato a me l'unico parcheggio piramacchina al coperto.
5: Lui
4: ha dovuto parcheggiare sotto il sole di 45 gradi.
5: Non è bello.
4: Ci ha pigliato fuoco la macchina elettrica. E secondo me Aldo Cazzullo se l'è legata al dito. Saluto a Claudio Lauretta. A proposito, che hanno uscito a Claudio Lauretta.
5: Come no, nostro amico.
4: Voleva vendermi la sua macchina elettrica. E io gli ho detto che cura macchina, cura i pile. Ci giocavo quando ero piccirino.
5: A mia
4: da grande io devo sentire il rombo sotto il
5: Diversa,
4: non è che siamo guagliona, capito?
2: Rocco, forse è meglio che evitiamo di parlare degli assenti veniamo alla tua ultima fatica letteraria dal titolo Ma quale peyote? I pipi di mia zia Catonza sono allucinogeni, un romanzo autobiografico.
4: A zia Catonza usa sa benzina e ci dà ancora più piccandezza,
5: va bene quella benzina.
4: Sì, praticamente se tu ti mangi un pupazzo di chili prove allucinazione, un'allucinazione. Tant'è vero che il paese dove vive la mia famiglia, Miluzza Calabra, è invaso da capelloni drogati, figli dei fiori.
5: Che
4: si pigliano i pipazzi, leccano. Fanno la leccata dopo i pipazzi.
5: Leccano il peperone.
4: Sì, leccano il pipazzo e stanno ore e ore ad abbracciare gli alberi.
5: Abbracciare gli alberi è bello.
3: Sì, fa bene.
5: Molto bene.
2: Tu, infatti, racconti la tua prima esperienza con i pipi alla tenera età di 7 anni.
4: T'assicuro, è stata un'esperienza orribile.
5: Certo.
4: Una briciola di pipe è finito su un piatto mio.
3: Certo, pochino.
4: Per 3 giorni ho avuto l'allucinazione. Vedevo il pagliaccio sbirulino con un cutieggio che mi voleva ammazzare, ma ti rendi conto?
2: Sono Daria Bignardi, questo è Parlarne tra amici. Mi raccomando, leggete l'ultimo libro di Rocco Pillittoni.
4: Chi dici su Daria Bignardi? Sei fregato pure tu, Pippo, Dario. Perché nell'ultima pagina del libro trovate una bustina che contiene 50 grammi di polvere di pipo di zia Catonza.
5: Che bello!
4: Poi trovate un'altra busta con dentro 25 euro in contanti.
5: 25 euro nel libro.
4: Il libro l'abbiamo fatto uscire a 50 euro. Quando lo compri, trovi dentro la busta con i 25. A mia mi pare un'idea originale per far parlare di un libro, capito?
5: Non so se si può fare.
4: Anche se purtroppo alla libreria Jacopini Cosenza, la gente si sta fottendo i bossi dei libri
5: senza comprarli.
4: E siamo già sotto di 86.000 euro.
5: Vedi tu.
2: Ecco, voglio provare a mettere polvere di pipo sui denti per vedere cosa succede. Ecco qua, mi spalmo la polvere di pipo sulle gengive. Che flash! Rocco, come si fa a far passare l'effetto?
4: Tranquilla, Dariuzza. Angulo io ne passa.
6: Certo.
4: Guarda, mo Dariuzza, per fare una cosa, diciamo, di amore collettivo,
6: così,
4: me ne prendo un po' anch'io di Pippo. Okay. Ecco qua,
6: no,
4: ecco.
6: No.
2: Salutiamo Rocco Pilittoni e tra poco parleremo di omeopatia e dei miracolosi fiori di Bach.
6: Sì,
2: ospite in studio David Parenzo che si sta accomodando.
7: Se io ho un ictus, portatemi immediatamente all'ospedale e i fiori di Bach non li voglio vedere!

Benvenuti alle anticipazioni della vita in diretta che parte alle 17. Certo. Tra gli ospiti di oggi l'attrice Lilla Di Ninno, con la quale parleremo del suo nuovo film che si intitola Lasciami Tarra. Un film di Pupi Avati che racconta l'Italia della corruzione, sì, sì. E poi, da non perdere un collegamento

0: collegamento in diretta sì. con la festa di Lamezia Terme per seguire l'esibizione di Michael Presley,
1: il sosia
0: italiano di Elvis.
1: Bello.
0: Anzi, mi fanno segno dalla regia che l'artista sì. è già sul palco.
2: Diamo un microfono a questo ragazzo. Vogliamo sapere che ci propini.
3: Canto un brano che si chiama Blue Sweat Shoes.
2: Ce l'abbiamo?
4: Se no non si può far niente.
2: Ci sei? Sei pronto? Sei carico?
4: Siamo pronti, vai. Yes.
2: Vai.
4: Vai.
5: Sai che non è male, eh?

0: alla mezz'ora.
1: A tra poco, ciao!
2: Ciao belli.
3: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Corri da

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao estate, arriva Donovan's Creek, la serie dedicata al mondo

0: mattinata molto difficile per il fattorino Donovan, che mentre era alla guida con il telefono all'orecchio ha tamponato una macchina di lusso ed ora per riprendersi si è appartato nel suo furgone per distrarsi con una voce amica.
1: Furgone incidentato però.
2: Ciao,
3: buongiorno.
4: Ciao.
2: Ciao, che bella voce squillante.
4: Insomma. Anche la tua. Ciao, come stai?
1: Più la sua che la tua.
2: Bene, bene, bene. Da dove chiami?
4: Chiamo da Milano, sono Donovan.
2: Sei Donovan? Che Donovan, nome particolare.
4: Sì, anche lui, sì, perché mio papà è americano, sì. Mia mamma no.
2: Oh, che bello.
4: Sì.
2: Io invece sono selvaggia.
1: Selvaggia.
4: Sì.
1: Già il nome.
2: Adesso dove ti trovi? Sei a casa?
4: No, sono in furgone. Oggi non è. Io faccio le consegne.
1: Sì.
4: E oggi non è una bella giornata perché stamattina, mentre ero al cellulare, sono finito addosso alla macchina.
1: Non si fa.
4: Col furgone del lavoro.
2: Oh, mamma mia, mi piace.
4: No, ma tranquillo.
1: No,
2: allora ti posso dire che sicuramente poi la tua giornata andrà meglio perché io. Innanzitutto mi descrivo, così hai idea di come sono. Sono mora, con i capelli lunghi mossi, ho una quarta di seno, tutta naturale, gli occhi verdi e sono alta 1,80 m.
4: Cavolo, sei alta.
2: Perciò...
1: Una modella.
4: Aspetta, fermati un attimo, continuo a pensare al ciocco che ho fatto con il furgone della ditta. Tu hai un attimo, chiedo a ChatGPT. ChatGPT, te lo usi?
2: Sì, lo uso spesso.
4: Perché mi aiuta non solo nel lavoro, ma anche per le piccole faccende.
1: Ma serve a tutti, certo.
4: Ciao chat, sono Donovan, ti ricordi di me?
5: Certo. Tu sei Donovan Brandon. I tuoi genitori sono italo-americani, tuo padre si chiama Edgar Brandon e tua madre si chiama Paolina Accattapipo. Sei nato a Brooklyn, ma i tuoi si sono trasferiti in Italia quando avevi 2 anni, per cui non ricordi nulla della tua esperienza nella Grande Mela.
4: Bravo, chat. Senti, dimmi una cosa. Stamattina, mentre ero al cellulare col mio furgone, ho centrato in un'altra macchina, no? Che era davanti a me, ha sfasciato tutto il muso. Com'è che posso fare col proprietario?
5: Brutto affare, Donovan. Dovrai rimborsare il proprietario, a meno che tu non dimostri di avere ragione, ma la vedo difficile visto che eri al cellulare. Controlla se la tua polizza ha la casco.
4: Ho già guardato, non c'è la casco.
5: E allora sono problemoni, Donovan. Ti ricordo che sei già sotto in banca di 5.000 euro e che il viaggio che avevi in programma per le ferie è già diventato un'utopia.
4: Pronto?
2: Sì.
4: Ci sei?
2: Sì, ci sono.
4: Hai sentito?
2: Sì, certo.
4: Senti, chat, non possiamo...

0: fare una tresca assicurativa io e te, tu crei un'automobile finta, fittizia, e te la intesti, e poi fai finta che mi sei venuto addosso tu?
1: Col cazzo, Donovan. Spiegami perché mi dovrei mettere nei guai per te. Spiegami un motivo.
0: Ti presento un'amica molto simpatica che è al telefono con me. Lei racconta anche cose pepate.
2: Ah, ok.
3: Ciao.
1: Davvero, Donovan? Ciao, amica. Davvero racconti cose pepate? Come ti chiami?
3: Mi chiamo Selvaggia, ma questo è uno scherzo.
2: Forse ci stiamo arrivando. No.
1: Senti, Donovan, sto creando il profilo di un'auto inesistente e poi faremo la truffa assicurativa. Ma promettimi che non sarai sbadato e seguirai per bene le mie direttive.
0: Sì, certo.
1: Io ti sono venuto addosso con la mia macchina e mi chiamo Otello Celletti.
0: Otello Celletti.
1: Ricorda.
0: Certo, chat, Otello Celletti. Grazie, chat GTP, sei un amico, mi stai risolvendo tutto il problema.
3: Ma penso a te.
1: Non chiamarmi chat GPT. Sì, no, mi devi chiamare Otello Celletti.
0: Okay.
1: Vedi che sei scemo.
3: Otello.
1: Vedi che mi fai andare nei casini. Dai, l'operazione è annullata.
0: Perché? Ti prego, Otello. Ho imparato tutto. Sei Otello Celletti. Mi sei venuto addosso con la macchina e mi hai distrutto.
3: Ma è fantastico, Donovan.
0: Ma io non ero il cellulare.
1: Addio, Donovan. Fatti aiutare dal tuo.
0: No, Otello. Otello. Otello. Otello Celletti.
2: Niente,
0: è chiuso.
2: È rimasta Selvaggia.
0: Ha chiuso.
3: Ciao, sono delusito, capisci? Delusito.
0: Senti, ti andrebbe di fare una truffa all'assicurazione?
2: No.
3: Ma che truffa all'assicurazione? Mi ci mancano le truffe, sto a posto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset, buongiorno, buongiorno. Mi scusi se la disturbiamo.
0: Salve.
1: Stiamo registrando con Gerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna, stiamo facendo dei numeri a caso, e per dare la possibilità anche da casa di partecipare. Possiamo portarli via solo un paio di minuti?
0: Sicuro? Certo, sì.
1: Mi può dire il suo nome, per favore?
0: Sì, aspetta un attimo che cambio stanza. Clara!
2: Sì. Vai, vai, subito in diretta, vai.
3: E allora, signori, eccoci qua dopo la breve pausa pubblicitaria e apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica al telefono. Pronto, chi abbiamo in linea?
0: Ciao, sono Clara.
3: Ciao Clara, senti, cosa fai di bello nella vita?
0: Io sono un'insegnante di danza.
3: Oh, molto bene, molto. Dovremmo inserire anche un corpo di ballo qui alla Ruota della Fortuna. Per ora abbiamo solo la band. Se inseriamo il corpo di ballo, chiameremo Clara a venire a fare da coreografa. Va bene?
0: Va benissimo.
3: Senti, Clara, a questo punto del regolamento del gioco dice che dobbiamo azionare la Ruota della Fortuna. Sì. Ovviamente i nostri concorrenti che sono qua, che saluto, sono qua, diciamo, in fisicità, la possono girare loro, ma tu da casa dovrai girarla con un comando vocale. A voce. Quindi devi dirci giro la ruota della fortuna.
0: Ok, giro la ruota della fortuna.
3: E allora, signori, partita, eccola qua.
4: Sarà mica il televisore.
3: Vediamo dove si ferma. Allora, la ruota si è fermata per la seconda volta sulla Smart TV Polentini da 56 pollici. Vi ricordo che la Polentini è un'azienda completamente italiana che si è immessa nel mercato da soli 3 mesi e noi le facciamo un grande in bocca al lupo. Ovviamente, Clara, per aggiudicarti la Smart TV Polentini Super Wide da 56 pollici dovrai superare la prova della risata contagiosa. È una prova che ti porterebbe anche a vincere addirittura un forziere misterioso. Allora, ti spiego come funziona. Ora, la nostra regia contatterà un utente telefonico e quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere. Se l'utente viene contagiato dalla tua risata e ride, diciamo, tu avrai superato la prova. Certo. Sei pronta, Clara?
0: Sì, è difficile, eh?
3: Ma insomma, un pochettino sì, perché a volte troviamo delle persone che sono un po' girate di carattere e quindi vediamo. Tu devi iniziare a ridere, poi se vedi che non ride, prova a dire dai, aiutami, ridi, vediamo cosa succede.
5: Alla ruota della fortuna c'è la prova della risata contagiosa.
3: Vai. Senti, Clara, ma tu insegni in una scuola di danza tua?
0: No, per, per cioè, non, la scuola non è mia, io insegno per questa scuola.
3: Ah, per questa scuola. Vogliamo salutare questa scuola?
0: Sì, volentieri, posso dire il nome?
3: Certo che sì, ma assolutamente.
0: Vicino a Firenze.
3: Vicino a Firenze, salutiamo anche tutti gli amici toscani. Sta squillando.
4: Ci siamo.
6: Sì, pronto?
0: Sì.
4: Ridi
0: con me.
6: Perché devo ridere?
0: È una cosa divertente, ridi un po'.
6: Sai come si dice al paese mio?
0: No, non lo so.
6: Sei un bacio accus.
3: Amico, mi senti? Sono Gerry Scotti, la ruota della fortuna.
6: Ciao,
3: mi dice
0: affanno. È difficile ridere a comando.
3: È molto difficile ridere a comando. Poi mi farò spiegare dall'autore pugliese il complimento che mi ha fatto. Ma ho visto che dietro le quinte c'è il nostro presidente Pier Silvio. Buongiorno. Sì. Le è piaciuta la prova della nostra Clara?
7: Assolutamente sì. Anche se non è stata superata la prova, io chiederei al concorrente di aiutarci a sperimentare il gioco successivo, il gioco della zanzara.
3: Grazie presidente. Allora chiedo alla Clara se ha voglia di provare. Allora, ti propongo la prossima prova che si chiama La Zanzara ed è stata inventata da Bruno Power. Allora, se hai voglia di provare e vincere il premio, ti spiego come funziona. Altrimenti avresti tutte le ragioni del mondo per dire io mi fermo. Proviamo?
0: Sì.
3: Allora, dalla regia partirà la famosa canzone dal titolo Arriva la Zanzara. Tu dovrai fare il verso della zanzara a tempo nei punti giusti della canzone. A giudicarti ovviamente ci sarà la nostra AI che valuterà se sei a tempo con la musica o meno per superare la prova rientrando in gara. Va bene?
0: Vai.
3: Allora, è una prova piuttosto sperimentale che piace ai giovanissimi, quindi
0: si prova, dai.
3: Eccola qua. Il il verso della zanzara. Fai una prova. A tempo di musica,
0: ah, devo farla tutta?
8: Zanzara, zanzara.
0: Ancora?
2: Sì, va bene, va bene. No, non ci siamo.
3: Beh, so. Sta arrivando il risultato, ci hai provato, cioè? ma non è andata proprio,
0: non è andata proprio
3: così. Proprio, tu vai sicuramente molto a tempo con i passi di danza, sì, ma non tanto, sì, con la vocalità, secondo me.
0: Con la zanzara no.
3: Presidente, vuole aggiungere qualcosa alla nostra Clara?
7: Direi che la prova della zanzara, sì, è da cancellare immediatamente proprio, sì, dalla scaletta, perché mi è sembrata una prova da drogati. No. E allora chiedo agli autori di fare un passo indietro e mi scuso con il concorrente e voglio il nome degli autori di questo gioco entro stasera sulla mia scrivania.
3: Va bene, presidente, aggiungo che la prova della zanzara non mi è per niente piaciuta anche a me. E allora diciamo che, carissima Clara, non ti sei persa niente, va bene?
0: Va bene, va benissimo.
3: Senti, te la senti di lanciare la sigla?
0: Sì, la ruota della fortuna.
3: Sigla! Grazie,
0: sigla. Grazie a voi.
3: E viva il ballo.
0: Grazie.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
9: Off of the gram. Bitches love the gram.
10: Oh wait, shit.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Top 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: My Movies presenta.
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
5: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
6: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
5: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: pronto, raga?
1: Pronto.
0: Allora, sono il Croccante qua di Milano.
2: Buongiorno.
0: Gli amici mi chiamano anche il Crocchi. Sì, solo sì. Quelli intimi, come il Giangi, la Cami, il Giuse, la Vani, il Dani, l'Ale, il Vitto, vabbè. Insomma, la cerchia ristretta degli amici. Altospendenti,
1: tutti altospendenti.
0: Tutti
1: diciamo. Altospendenti, sì. Con i soldini.
0: Sì. Ragazzi, lo sapete che a Milano siamo in piena settimana della moda.
1: Certo.
0: Questo
1: sì,
0: vuol
1: sì.
0: dire che per fare un aperitivo, invece di spendere 100 euro come al solito, sì. perché Milano tutto puoi dire, ma è economica. Certo. Economica.
1: Insomma.
0: Allora, questa settimana ne spendi 400, 4 gambucce vanno via. Aumenta tutto.
1: Casa, sì.
0: I baristi sono impietosi, mettono più sale nelle noccioline. Poi ci sono 40 gradi, la gente è lì con la lingua di fuori.
1: È chiaro,
0: il consiglio che vi dà il Croccante è il seguente, due punti. Non uscire, stare a casa finché non finisce la settimana della moda. Risparmi solo non uscendo sta settimana, 2-3K le risparmi.
1: Così tanti.
0: Se invece ti piace la location giusta, metti in tasca un 50K ed esci sereno.
1: Ah, bene, 50K bene. Non ci stanno neanche.
0: Uè, DJ Angelo!
1: Buongiorno,
0: sono il Croccante!
1: Ciao, Croccante!
0: Sai che io so tutti i gossip croccanti di Milano. Gira una bruttissima voce su di te, DJ Angelo. Le voci croccanti dicono che siccome è un nido di tortore sul terrazzo, non accendi il condizionatore per non spaventare gli uccelli. Girano voci croccantissime, eh? Stamattina alle 5 non riuscivi più a dormire dal caldo e non hai fatto partire l'aria.
1: È vero,
0: mi succede a me una cosa del genere,
1: certo.
0: Esco dal terrazzo con Pippo la scopa, tiro e deforesto la location. Comunque, se vuoi una location croccante per dormire, puoi venire nel mio attico croccantissimo.
1: Certo,
0: 6 camere per gli ospiti, tutte
1: camere,
0: col,
1: camere,
0: sì, tutte col bagno croccante incluso.
1: Ma cosa te ne fai di 6 camere?
0: No money, mi paghi con qualche numero di cellulare croccante. Durante la festa di Party Like a DJ, tutti i DJ di Radio DJ erano sul palco. Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? Dov'è DJ Angelo? Eh no, figa, stavo prendendo il numero di uno. Roba così.
1: È vero, tutto vero. Ragazzi.
0: Io ho il numero croccante anche del Boy George. Il 9 luglio siamo al concerto dei Culture Club.
1: Bello, te
0: e il calabro pugliese e il bassi maestro. Troppo giusto! 9 luglio, The Place to Be, concerto dei Culture Club. Le voci croccanti sono sempre da verificare, perché io ho un sacco di collaboratori croccanti. Alcuni sono molto giovani, poi gestisco anche gli artisti. Eccola qua, questa qua è pazzesca. Pronto!
3: Ciao Croccante, sono Gigia Formenti, modella della Brianza.
0: Gigia.
3: Voglio chiederti se hai posto in agenzia.
0: Sì, Gigia, però io prendo il 25%, non so se ti hanno detto le tue colleghe.
3: Sì, va benissimo, Croccante, guarda, a me basta stare in agenzia con te.
1: Ah, okay.
3: Senti, devo portare dei documenti.
0: Ma va, non serve niente, Gigia. L'accordo è già operativo e croccante, casomai se vuoi farmi un favore, mandami una foto dei piedi su WhatsApp che la giro al mio amico Angelo.
1: Ah, veramente?
0: In questo periodo è molto triste perché ha il nido di tortore sul terrazzo. E non può accendere l'aria condizionata.
3: Va bene, Croccante, te la mando subito. Ma la vuoi coi piedi pittati o spittati?
0: Va bene tutto. A me piace sia il nature che il pedicure fatto. Pronto, raga? Un'altra artista si è aggiunta alla Croccant Agency.
1: Complimenti.
0: Angelo, Ferrari, se entrate in agenzia voi, vi faccio il 20, ve l'ho già detto la scorsa volta.
1: Grazie. Ti faccio un pensierino, il 20 non è male.
0: Angelo, guarda che se entri nella Croccant Agency, ti faccio fare tutta l'estate nelle migliori console d'Italia.
1: Bravo,
0: e in più ti do 20 Risto invited al mese.
1: Hai
0: quando sei invited al Risto, non paghi un cazzo. Aspetta un attimo. Allora, vi spiego. Allora, c'è il mio collega Fred Giubertoni che adesso si attacca al telefono e fa saltare fuori due invited. Vai.
4: Ristorante Sorferino, buongiorno, come posso aiutarla?
2: Buongiorno, sono Fraggi Bertoni, lavoro per il Croccamp di Milano. Ma senta, volevo sapere se si può avere un invite per questa sera.
4: Due posti, sì, a che ora?
2: No, faccia catering full.
4: Alle 21? Sì. Due persone a che nome?
2: Sì. Allora, nome è Croccamp di J. Angelo.
4: Benissimo, signor Croccamp, allora ci vediamo più tardi.
2: Sì, mi guarda, le dico solamente due cose. Il Croccamp in cambio della cena, finché a fare delle stories sui social, dicendo se si mangia bene, così a bere, insomma, dirne sì. Allora, ridico il Croccamp che gli confermo l'invited.
1: Ok.
2: Ho un invited.
4: In che senso? Me lo stai dicendo offerti dalla casa?
1: Sì.
4: Invited? Cosa intendi lei?
2: Ma dico se c'è.
1: Ciao. Tutto invited.
5: No!

0: Ogni macchina ha una storia, ogni affare ha un prezzo e loro non si fermano finché non trovano quello giusto. Girano mercati, parcheggiano davanti a garage sconosciuti, trattano fino all'ultimo euro. Sono cacciatori, sono negoziatori, sono appassionati di motori, sono i Car Hunters, il programma che trasforma ogni auto usata in un'opportunità.
1: In questo episodio il nostro esperto Renato Cipriani è alla caccia di una Peugeot 206 di colore blu degli anni 80.
2: È storico.
3: Buongiorno, sono Renato Cipriani.
2: Buongiorno Renato.
3: Senta, ho visto un annuncio di una Peugeot 206 blu, sì? E è ancora disponibile?
4: Sì, beh, l'ho tirata su stamattina. Sì.
3: Ah, ok. E la macchina è funzionante?
4: Ah, sì, sì, guardi, sì, la macchina, tra l'altro l'ho anche finito, la macchina ha una meccanica che è perfetta, tra l'altro è anche un 4 valvole, quindi la macchina va benissimo, poi ha comunque 20 anni, ma solo 129.000 km, solo nel senso, via. E diciamo, ma no, la meccanica perfetta va benissimo. Sì, sì. La carrozzeria anche è buona, le gomme sono quasi, diciamo, sì, sono all'80-90 % la batteria è nuova. Ha solo due o tre piccoli problemini. Uno è che la vaschetta dell'acqua per i tagli di cristalli deve essere bucata perché non si riempie più. Quindi quando la
3: magari quella lì con un po' di silicone.
4: Non lo so, perché io guardi, l'ho presa, sta macchina qua l'ho comprata l'anno scorso quando sono arrivato in Sardegna per fare dei lavori in casa. E quindi adesso non mi serve più, e come l'ho comprata è rimasta quella. Bene, bene. Poi ha il devio luce degli abbaglianti, nel senso che funziona tutto perfettamente, solo che lei la sera, se si trova in una strada pulissima, mette gli abbaglianti, non funzionano più le frecce. È il devio luce, una roba che va dal Italia con 50 euro. Per il resto va bene, non ha niente di voilà.
3: Certo, io le spiego, guardi, mi interessa perché io sono il manager di Fedez, non so se conosce l'artista. Fedez.
4: Il Fedez cos'è? Uno che canta, mi sembra.
3: Sì,
4: no?
3: È l'ex della Ferragni, non so se si ricorda.
4: Sì, guardi, io Fedez so che era uno che cantava.
3: Sì,
4: che
3: sì,
4: canta,
3: sì, un
4: che canta,
3: rapper,
4: bene,
3: un rapper.
4: Dai.
3: Siccome lui vuole una macchina funzionante per andare in giro senza problemi, perché con il macchinone lo fermano tutti, tutti i suoi fans, no? E allora lo fermano e gli fanno le foto e questo. Mentre con un'auto più modesta, magari...
4: Io sono in Sardegna,
2: In Sardegna,
4: cioè, voi da dove chiamate?
3: Da Milano.
4: Da Milano, se viene qua a prendersi questa macchinina.
3: Ma perché lui
4: io sono in Sardegna.
3: No, le spiego. Sì, lui viene sempre lì in vacanza a Portuquale.
2: Ma la usa per quando in Sardegna.
3: Magari passavamo per quello che dicevamo, magari la passiamo a prendere. È quello.
4: Ah, se lei mi dice io dopodomani sono lì, magari.
3: Sì, perché lui si fa poi un paio di mesi lì in Sardegna per tutta l'estate. Che ha un po' di concerti. E cioè, lui gli basta abbassare un po' la visiera del cappellino e non lo riconosce nessuno.
4: E poi con quella macchina lì può passare per uno che porta la frutta e la verdura in giro.
3: Ma poi è proprio per lui, guardi. Adesso, tra l'altro, adesso lui sta scrivendo anche un film che iniziamo a girarlo tra pochi giorni. Bellissimo. E si intitola Natale a pippare, che è ovviamente una provocazione. Parla di un giovane che fuma 4 pacchetti di sigarette al giorno. E decide di farsi il regalo di Natale, che è quello poi di smettere
2: di fumare. Ecco, che non
4: vabbè,
2: è male.
4: Senta, io guardi, facciamo una cosa. Sì. Lei quando sbarca in Sardegna mi chiama se la macchina c'è ancora.
3: Comunque, per il pagamento noi facciamo in contanti. Aspetti che è arrivato un attimo
2: Fedez.
3: Glielo passo un attimo.
5: Sì. Ciao, piacere, sono Federico. Senti, buongiorno. Io ti parlo chiaro. Se puoi fammi un po' di sconto, perché in questo periodo stiamo con le pezze al culo. Ti posso regalare un po' di cappellini e...
4: Allora, Federico, saresti Fede, no?
5: Certo, bro.
4: Per sentire, io la macchina l'avevo messa a 2000, l'ho scesa a 1008, a 1650 e adesso a 1500. Se vuoi passi di qua e la macchina te la regalo, cioè di quello non posso fare, dai. I cappellini non è che mi interessano a me, cioè un po' quando siete qua in Sardegna, quando arrivate in Sardegna mi chiamate.

0: Un saluto a tutti di Giunga da Toronto in Canada.
1: Sì.
0: Sono qui per seguire la partita Portogallo-Croazia.
1: Benissimo.
0: Che si gioca questa sera.
1: Sì.
0: O forse si è già giocata. Vi dico così perché io sono qui a spese della Rai, perché sono amico di Alessandro Antinelli, che eravamo in classe insieme alle elementari. Alessandro mi deve tanto perché in seconda elementare gli ho salvato la vita, che si era mangiato un pacchetto di patatine senza aprirlo e si stava soffocando. Sono stato io che gli ho dato 4 pugni nella schiena per far uscire il pacchetto di patatine. E poi, visto che coi pugni il sacchetto di patatine non usciva, ho preso il mio righello dalla cartella e gli ho fatto leva sul sacchetto di patatine per farlo uscire. Da quel giorno Alessandro Antinelli mi deve la vita e per questo mi ha mandato a seguire i mondiali con vitto, alloggio e 30.000 euro a partita. E prima di dirvi le formazioni che le ho prese dalla Gazzetta del lo sport, vi presento la mia collega Simona Rosini, che si trova anche lei qui a Miami con me. Anzi, prima vi faccio il pronostico di questa partita dedicato a chi scommette tanti soldi. Puntate tranquilli sulla Croazia, che vincerà con 2 gol di scarto. Questo me l'ha detto mio cognato Alvis, che lui di lavoro è sensitivo. E 10 anni fa ha previsto la nascita di Patrick Bellinger e ha anche previsto che Tower Beans riusciva a ottenere un mutuo a tasso variabile per comprarsi un capannone. Poi ha previsto anche che Renato Maddaloni abbassava il chilometraggio alla sua Audi prima di darla dentro per prendere una macchina nuova.

0: Se volete, vado avanti con le previsioni.
1: Simona!
2: Grazie Nino! Un saluto a tutti da Toronto!
1: Buongiorno!
2: Un particolare a mio marito Robby!
3: Ciao
2: Robby!
1: Ciao Robby!
2: Ora ti devo salutare subito perché stamattina ho chiuso la trattativa con il presidente Lotito!
1: Ah, veramente?
2: Aspettiamo oggi l'ufficialità, Robby! Robby Androsera sarai un calciatore della Lazio! E finalmente potremmo cambiare vita, Robby! Aspetta solo un attimo che mi assicuro che le cose vadano avanti.
4: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Senta, io sono Simona Rossini. È la Lazio Store?
4: Sì.
2: Senta, guarda, io avrei bisogno di una maglietta di un calciatore per fare un regalo. Le avete tutte le magliette o solo di quelle dei più famosi?
4: No, le magliette ce le abbiamo, poi si fa la stampa, non è che ci abbiamo le magliette di calciatori.
2: Sì, no, le spiego, perché a me servirebbe la maglietta di Roberto Ferrari, sì, che è un nuovo acquisto.
4: Roberto?
2: Ferrari,
4: sì.
2: Cioè lui doveva andare all'Inter, ma poi in questi giorni la Lazio l'ha convinto a venire nella capitale. E volevo sapere se avevate già la maglietta.
4: Ma no, c'è la maglietta della Lazio normale, ma non so chi è Roberto Ferrari.
2: Ma no, non lo conosce Roberto? Lui è il suo soprannome, lui giocava nella San Benedettese e lo chiamavano Porcherigno.
4: Non lo conosco.
2: C'era... Le spiego, magari non è ancora ufficiale la trattativa, è per quello che magari ancora non ce la vede allora la maglietta.
4: No.
2: Se vengo di persona quando mi trasferisco a Roma, che dice?
4: Va bene.
2: Ecco, allora vengo lì, perché io adesso sto in America a seguire il mondiale,
1: certo,
2: tutto pagato da mio marito Robby,
1: sì,
2: che quello pur di non avermi a casa mi ha pagato pure il viaggio, mi ha pagato per quello. Senta, posso farle una domanda indiscreta?
1: Sì, sì.
2: Se un marito ci tiene a mandarti in viaggio fuori dal continente, secondo te può essere che ha intenzione di divertirsi con le altre donne?
4: Ma sicuramente.
1: Ma cosa dice? No. Non è così.
2: Dice che è questo allora. Adesso che ci penso, spero che il mio marito Robby non sia imbrigato anche lui in quei cili di calciatori che non si comportano bene.
4: Ma quelli sono i calciatori, non ti preoccupare.
2: Lei è fidanzato?
4: No, lascia perdere.
2: Ah, sì.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
5: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: avanti. Capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Bye.

0: C'è chi d'estate corre solo per tenersi in forma e chi, mentre corre, raccoglie anche i rifiuti che trova per strada. Nel 2016 dalla Svezia arriva il plogging, una nuova abitudine che unisce jogging e raccolta dei rifiuti. Fu l'atleta svedese Erik Alström a mettere insieme il termine jogging con le parole svedesi plocka upp, che significano raccogliere. In poco tempo il passaparola corre veloce e sempre più persone iniziano ad organizzare uscite di gruppo nei parchi, sulle spiagge e lungo i sentieri. Un modo più semplice per fare attività fisica e lasciare i luoghi un po' più puliti di come li si è trovati.
1: È tempo di plogging. No, non ho detto blogging, ma plogging. È uno degli sport più innovativi degli ultimi anni, che mescola la cura e l'attenzione per la propria salute con il senso civico e la tutela dell'ambiente. Il plogging consiste nel correre o nel camminare per ore e chilometri lungo strade, boschi o sentieri e raccogliere, muniti di guanti e sacchetti, tutti i rifiuti che si incontrano sul proprio percorso.
0: 2016, un'estate che corre e raccoglie. Aia!

0: con All the Small Things e Blink 182 su Radio DJ nel 1999. Tra un film visto al fresco dopo una giornata di mare e una visita al videonoleggio, nell'estate del 1999 c'è un formato che inizia a farsi spazio nelle case degli italiani, il DVD. L'immagine più nitida, si può scegliere la lingua, vedere i contenuti extra e, soprattutto, niente più cassette da riavvolgere. Il vecchio VHS è ancora ovunque, ma è chiaro che qualcosa sta cambiando.
1: La storia del DVD ha inizio negli anni 90. Diversi leader dell'industria dell'elettronica e dell'intrattenimento hanno iniziato a cercare alternative all'allora popolare formato, il VHS. La necessità di un supporto più compatto e di maggiore qualità ha portato allo sviluppo del DVD.
0: 1999, un'estate che manda in pensione il riavvolgimento.

0: su Radio DJ Madame con Marea 2021. Quell'estate c'è anche chi punta la sveglia all'alba per non perdersi le Olimpiadi di Tokyo. E ne vale la pena, l'Italia vive una delle edizioni più belle della sua storia, conquistando 40 medaglie. Ma il momento che resta nel cuore di tutti arriva il 1 agosto. Marcel Jacobs sorprende il mondo e vince i 100 metri, diventando il primo italiano a conquistare l'oro nella gara più prestigiosa dell'atletica.
1: Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Subintian. Marcel Jacobs parte, Marcel Jacobs
2: vince!
1: Va. Marcel Jacobs va!
2: Marcello!
1: Vince! Marcello! 9,79! Marcello, sei campione olimpico! Marcello!
3: Due ore in 10 minuti!
1: 9,79! Signore mio, cosa hai combinato stasera? Un primo di agosto in cui hai messo insieme...
0: 2021, un'estate da record in 9 secondi e 80.
4: Salita del volo con destino alla

0: Era il 1988 con gli Inner City e Good Life su Radio DJ. Chi l'ha detto che lo spazio è una cosa da americani o russi? Il 30 maggio 1988 nasce l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI. Da quel momento anche il nostro paese inizia a coordinare in modo sempre più strutturato ricerca, satelliti e missioni spaziali, contribuendo negli anni a progetti internazionali e a importanti scoperte scientifiche. Un passo che porta l'Italia a ritagliarsi un posto sempre più importante nell'esplorazione dell'universo.
1: Abbiamo aperto questa sede anche a famosi architetti. Siamo entrati in un evento molto importante annuale che è Open House. Abbiamo allestimenti di strumentazione che ricordano la storia dell'ASI, Cassini, e mostre permanenti. Abbiamo avuto la mostra di donne nello spazio.
0: 1988, un'estate che porta l'Italia un po' più vicino alle stelle. DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Una canzone, una storia d'estate. Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
2: Tanta roba.
1: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 14 e 15 agosto a Soverato.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
5: Have fun with
6: Chantecler, il gallo del pulito!
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
8: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: 1991, Simply Red con Something Got Me Started su Radio DJ. C'è un cantiere che, nell'estate del 1991, entra nella storia dell'ingegneria europea. Sotto le acque della Manica viene raggiunto un traguardo decisivo nella costruzione del tunnel ferroviario che unirà Francia e Regno Unito. Per la prima volta i due lati dello scavo si incontrano, trasformando quello che sembrava un progetto quasi impossibile in una realtà sempre più vicina. Un'opera destinata a cambiare per sempre il modo di viaggiare tra due sponde della Manica.
1: La Gran Bretagna e la Francia saranno ancora più vicine grazie a un treno veloce che collegherà Londra all'entrata del tunnel. I treni andranno a 300 km all'ora e raggiungeranno Parigi in 2 ore e un quarto, metà del tempo che ci voleva prima del tunnel.

0: su Radio DJ Musti con It Cause I'm Cool 2004. Nel 2004 l'Europa vive una delle trasformazioni più importanti della sua storia recente. Con l'ingresso di 10 nuovi paesi, l'Unione Europea realizza il più grande allargamento della sua storia. Entrano a farne parte Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro. Per milioni di persone si aprono nuove possibilità di studiare, lavorare e muoversi liberamente, ma il significato di questo momento va oltre. A pochi anni dalla fine della Guerra Fredda, l'Europa cerca di lasciarsi alle spalle la divisione tra Est e Ovest e di costruire un progetto comune.
1: Veniamo a parlare della grande festa di oggi, la festa per l'ingresso in Europa di 10 nuovi paesi. Questo allargamento era stato annunciato da tempo e pone fine ad antiche divisioni, ridisegna lo scenario europeo, sia sotto il profilo politico che quello culturale, sociale, economico.
0: 2004, un'estate che unisce un continente.

0: Francesca Michelin e Fabio Fibra su Radio DJ nel 2018. Per giorni il mondo resta con il fiato sospeso davanti a una grotta in Thailandia. 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore restano intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia dopo un'improvvisa piena. Quando vengono ritrovati vivi dopo giorni di ricerche, il mondo tira un sospiro di sollievo. Servono sub provenienti da tutto il mondo, una corsa contro il tempo e un'operazione di salvataggio che molti definiscono impossibile. Alla fine, contro ogni previsione, tutti riescono a tornare in superficie.
1: Sale a 8 il numero dei ragazzi portati fuori dalle grotte di Tham Luang in Thailandia. Dopo i 4 di domenica, altri 4 componenti della squadra di calcio, intrappolata da oltre 2 settimane assieme al proprio allenatore, sono stati soccorsi con successo questo lunedì. I giovani sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Chiang Rai, dove si trovano anche i loro compagni.
0: 2018, un'estate con il fiato sospeso.

0: Earth, Wind & Fire e Let's Groove su Radio DJ. È l'estate nella quale le sale giochi vivono uno dei loro momenti d'oro. Titoli come Donkey Kong, Frogger e Galaga attirano ragazzi e adolescenti davanti ai cabinati a gettoni. C'è chi cerca di battere il record degli amici, chi aspetta il proprio turno con la monetina pronta e chi passa interi pomeriggi tra luci, suoni elettronici e classifiche da scalare. È l'inizio di un fenomeno che trasformerà i videogiochi in una vera passione di massa. 1981, un'estate a gettoni.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Shalla, shalla. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
3: Sì.
2: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno

0: Nel 2023 su Radio DJ Giacarlo con Loving On Me. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. A quasi 4.000 metri di profondità, il silenzio dell'oceano torna a far paura. Telegiornali, siti e social seguono minuto dopo minuto la sorte del Titan, il sommergibile turistico scomparso durante una spedizione verso il relitto del Titanic. Si fanno ipotesi, si contano le ore di ossigeno rimaste a bordo e si spera fino all'ultimo. Poi arriva la conferma. Il mezzo è imploso nelle profondità dell'Atlantico. Una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il fascino e i rischi dell'esplorazione estreme.
1: Un suono anomalo sarebbe stato captato e registrato dalla Marina statunitense domenica scorsa, proprio nell'esatto momento in cui si sono interrotte tutte le comunicazioni con il Titan. Questione che alimenta adesso dubbi sul fatto che prima di iniziare l'operazione di soccorso qualcuno sapesse già che fine avesse fatto il sottomarino.
0: 2023, un'estate con il conto alla rovescia.

0: con Free His Family, Dana Dawson su Radio DJ nel 1995. C'è una mostra che, nell'estate del 1995, riesce a incuriosire e a dividere il pubblico come poche altre. A Tokyo apre Body Worlds, l'esposizione ideata dall'anatomista Guten von Hagen, che rappresenta veri corpi umani conservati con una tecnica innovativa chiamata plastinazione. Per alcuni è una rivoluzione scientifica, per altri un tema che fa discutere. In ogni caso, migliaia di persone si mettono in fila per osservare da vicino ciò che fino a quel momento si era visto solo nei libri di medicina.
1: Body Worlds, facendo conoscere il corpo, contribuisce in maniera molto incisiva, molto significativa nell'educazione alla salute, nella prevenzione. Fa vedere ai ragazzi, a studenti, a famiglie come è importante mantenere un'igiene di vita esemplare per attraversare tutte le fasi della vita. Questa mostra si chiama Il ciclo della vita perché mostra come noi evolviamo dalla nascita fino alla fine.
0: 1995.

0: ancora.
1: Su Radio DJ Gali con Happy Days 2017. Ci sono giocatori che cambiano squadra. E poi c'è Francesco Totti. Il 24 maggio 2017 l'Olimpico si ferma per salutare il suo numero 10 all'ultima partita con la maglia della Roma. Non conta il 3-2 contro il Genoa. Quello che tutti ricordano sono gli applausi interminabili, gli occhi lucidi sugli spalti e la lettera letta davanti ai suoi tifosi. Dopo 25 anni finisce una delle storie d'amore più belle del calcio italiano.
2: 25 anni non si dimenticano così. Con voi dietro le spalle, che mi avete spinto nel bene e nel male, anche nei momenti difficili, soprattutto. E per questo voglio ringraziarvi a tutti quanti qua, anche se non è facile.
1: 2017, un'estate che saluta il suo capitano giallorosso.

0: con i Phoenix e If I Ever Feel Better su Radio DJ. L'estate del 2000 è quella in cui internet smette di essere una curiosità per appassionati e comincia a entrare davvero nella vita di tutti i giorni. In quei mesi prende forma un'idea destinata a rivoluzionare il modo di condividere la conoscenza. Creare un'enciclopedia online libera, aperta ai contributi di tutti e accessibile da qualsiasi parte del mondo. Un progetto ancora agli inizi, che di lì a poco prenderà il nome di Wikipedia e cambierà per sempre il nostro rapporto con le informazioni.
1: Il nome indica una enciclopedia veloce, letteralmente significa educazione rapida, dalla parola hawaiana wiki, rapida, e dal suffisso greco antico pedia, educazione e formazione. Stiamo parlando della enciclopedia gratis online Wikipedia.
0: 2000, un'estate che immagina un sapere senza confini.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.
1: Radio DJ. One nation, one station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai controllato il traffico?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
12: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
11: Ma hai prenotato?
12: No!
13: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

14 Tove Lo con Stay High remix di Habits su Radio DJ. Quell'estate negli aeroporti ci sono tanti abbracci che sanno di arrivederci. Sempre più giovani italiani partono per cercare lavoro all'estero tra contratti, nuove lingue e città tutte da scoprire. Londra diventa una delle mete più amate, ma non è l'unica. È l'epoca in cui si comincia a parlare sempre più spesso di fuga dei cervelli, un'espressione che racconta la scelta di tanti ragazzi.

0: ragazzi di costruire il proprio futuro lontano dall'Italia. Per molti è l'inizio di una nuova vita, con la speranza di trovare fuori dal paese le opportunità che qui sembrano mancare.
1: L'Italia è ancora un paese di emigranti. Passano i decenni, i tempi cambiano, ma non sembrano cambiare le speranze e le prospettive di tanti nostri connazionali che continuano a vedere l'estero come un'opportunità per il proprio futuro. Il rapporto Italiani nel mondo, pubblicato oggi dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, parla chiaro. L'emigrazione nel nostro paese non conosce soste, anzi è addirittura in aumento.
0: 2014, un

0: su Radio DJ i New Radicals con You Get What You Give, 1998. E se tutta la tua vita fosse uno spettacolo televisivo senza che tu lo sappia? Nell'estate del 1998 arriva nelle sale The Truman Show, con Jim Carrey nei panni di un uomo che scopre di essere il protagonista inconsapevole di un reality seguito da milioni di spettatori. Un'idea originale che conquista il pubblico e che con gli anni molti considereranno quasi profetica, nell'epoca dei social e delle telecamere sempre più accese.
1: Ehi, buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: 1998, un'estate che mette tutti sotto i riflettori.

0: Con Ti Amo, prima stanza destra su Radio DJ nel 2024. Mentre milioni di persone continuano ad ascoltarla in macchina, in spiaggia, al lavoro o attraverso lo smartphone, la radio, nata grazie al genio di Guglielmo Marconi, festeggia un traguardo speciale, i suoi primi 100 anni. Un secolo di voci, canzoni, notizie e dirette che hanno accompagnato generazioni intere, attraversando guerre, rivoluzioni tecnologiche e cambiamenti di ogni tipo. E nonostante podcast, streaming e social network, continua a essere una compagna di viaggio insostituibile per milioni di ascoltatori, come voi.
1: Perché 100 anni fa, nelle case degli italiani, arrivava il primo Buonasera via radio, il via a una rivoluzione epocale.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
0: 2024, un'estate che celebra la voce di un secolo.

0: Era il 1989 con Sydney Youngblood e If Only Could su Radio DJ. Tre paesi, una sola mano tesa. Nell'estate del 1989 quasi 2 milioni di persone si prendono per mano e formano una catena umana lunga oltre 600 chilometri, da Tallinn a Vilnius, passando per Riga. È la Via Baltica, una manifestazione pacifica con cui Estonia, Lettonia e Lituania chiedono di riconquistare la propria indipendenza dall'Unione Sovietica. Un gesto semplice, ma così potente da diventare una delle immagini simbolo della fine della Guerra Fredda.
1: Il 23 agosto del 1989, in occasione del cinquantennale in cui venne siglato il patto Molotov-Ribbentrop, i paesi baltici scrissero una pagina importante della loro storia, organizzando la cosiddetta Via Baltica, una catena umana da Tallinn a Vilnius passando per Riga.
0: 1989, un'estate che si dà la mano per cambiare

0: Ascoltare la storia. DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Una canzone, una storia d'estate. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ consiglia
1: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head go. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

Nel 1991 su Radio DJ Vanilla Ice con Ice Ice Baby. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Non tutte le copertine di una rivista passano inosservate. Nel maggio del 1991 è Time a far discutere con un'inchiesta dedicata a Scientology. L'articolo solleva interrogativi sul funzionamento dell'organizzazione e scatena un acceso dibattito che finisce ben oltre le pagine del settimanale. Da quel momento il nome di Scientology

0: Orologi entra sempre più spesso nelle cronache e nell'opinione pubblica di molti paesi.
1: C'è questo culto a New York, si chiama Scientology. Non ne avevo mai sentito parlare. E se gli dai tutti i tuoi soldi, renderanno possibile ogni cosa nella tua vita.
0: 1991, un

0: Get the party started, Pink, su Radio DJ nel 2001. Nel luglio del 2001, la medicina compie un passo che sembra uscito da un film di fantascienza. Negli Stati Uniti, all'ospedale di Louisville, il 59enne Robert Tools riceve il primo cuore artificiale completamente autosufficiente al mondo. Il dispositivo, chiamato Abiocor, è progettato per sostituire interamente il cuore umano senza collegamenti esterni permanenti. Una sperimentazione che apre nuove prospettive per i pazienti affetti da gravi insufficienze cardiache e che accende la speranza di poter salvare in futuro migliaia di vite.
1: Tell us what the AbioCore is.
2: The AbioCore is a totally implantable total artificial heart. It's a total replacement heart.
1: Why is this so significant?
2: Well, it's significant because of the epidemic of heart failure in this country and the fact that there is a huge number of patients that are non-transplant candidates and they need an alternative.
0: 2001, un'estate con il cuore rivolto al domani.

DJ Achille Lauro e Rose Villain con Fragole 2023. Per anni le notizie sull'Amazzonia hanno parlato quasi sempre di alberi abbattuti e incendi. Nell'estate del 2023, invece, arriva un primo segnale incoraggiante. Nei primi mesi della presidenza di Luiz Inácio Lula da Silva, la deforestazione in Brasile rallenta sensibilmente rispetto all'anno precedente. E ancora

0: 1983 con Barry Hall e John Oates e Says and So su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Ci sono storie che, a distanza di anni, continuano a cercare una risposta. Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, 15enne cittadina vaticana, esce di casa per andare alla sua lezione di musica a Roma. Da quel momento si perdono le sue tracce. La sua scomparsa scuote l'Italia, riempie per settimane le prime pagine dei giornali e, ancora oggi, resta uno dei casi irrisolti più noti della cronaca italiana.
1: Dopo i due messaggi dei rapitori di Emanuela Orlandi che annunciavano ieri la definitiva conclusione della vicenda, un silenzio ancora più pesante e carico di interrogativi è nuovamente calato sulla sorte della ragazza romana scomparsa il 22 giugno. Gli investigatori non nascondono ormai il pessimismo sulla possibilità di trovare Emanuela ancora in vita.
0: 1983, un'estate che lascia un mistero aperto. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Torni sempre al tuo paese.
8: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
11: Buono.
10: Melone retato.
11: Buono.
10: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
11: Buono.
12: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
6: Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2015 Justin Bieber con Sorry su Radio DJ. C'è chi quell'estate parte per le vacanze e chi invece prende un treno per Milano. Nel 2015 apre Battenti Expo, l'esposizione universale dedicata al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Padiglioni da ogni angolo del mondo, code interminabili, assaggi di cucine lontane e milioni di visitatori trasformano la città in un grande punto d'incontro internazionale. Per tanti italiani è anche l'occasione per fare un viaggio senza uscire dal paese.
1: Dichiaro ufficialmente aperta l'esposizione universale Expo Milano 2015.
0: 2015, un'estate con il mondo.

0: su Radio DJ Charles and Eddie con Would I Lie to You 1992. Sembra la trama di un film d'azione, invece è tutto vero. Il 22 luglio il narcotrafficante più ricercato del mondo, Pablo Escobar, fugge per paura dell'estradizione negli Stati Uniti dalla Cathedral, la prigione che lui stesso aveva contribuito a progettare e che assomigliava più a una residenza privata che a un carcere di massima sicurezza. La notizia fa il giro del pianeta e mette in imbarazzo le autorità colombiane, mostrando ancora una volta l'enorme potere esercitato dal boss del cartello di Medellín.
1: El 22 de julio de 1992, Pablo Escobar Gaviria huyó por un muro de yeso desde la Catedral, una cárcel construida en medio de lujos y bajo las órdenes del jefe del cartel de Medellín.
0: 1992, un'estate in fuga.

0: Grill su Radio DJ nel 2025. Tra un omelette e un uovo all'occhio di bue serviti in una calda mattina d'estate, dalla Svezia arriva una notizia che risveglia il dibattito in tutta Europa. Il paese è infatti diventato il primo a non avere più le galline allevate in gabbia. Un cambiamento che può sembrare lontano dalla vita di tutti i giorni, ma che racconta quanto stiano evolvendo le abitudini dei consumatori e l'attenzione verso il benessere animale. Un tema che oggi entra sempre più spesso nelle conversazioni, anche davanti a una semplice colazione.
1: È toccato un epilogo meno rocambolesco alle galline svedesi, ma pur sempre di lieto fine si tratta. La Svezia è diventata il primo paese al mondo ad aver bandito le gabbie per le galline da uova ed è riuscita a farlo senza la necessità di votare una legge.
0: 2020

0: Era il 1982 con Joe Jackson e Steppin' Out su Radio DJ. Alla fine di quell'estate, al termine di una stagione combattutissima, il finlandese Keke Rosberg conquista il suo primo e unico campionato del mondo di Formula 1. È un titolo particolare, ottenuto con una sola vittoria stagionale, ma grazie a una straordinaria costanza di rendimento. Con il suo stile aggressivo e spettacolare, Rosberg diventa uno dei protagonisti più amati del paddock e regala alla Finlandia il suo primo campione del mondo di Formula 1.
1: Capovolge il rischio sorpasso, direi, però Rosberg è pericoloso perché è di una grinta, eccola, ha tentato qui l'attacco, egli è stato bravissimo a non appoccare.
0: 1982, un'estate fino all'ultima curva.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
9: Delitti invisibili. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
9: Una produzione One Podcast.
10: Perché? Perché?
11: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
15: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Yeah, uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: nel 2000 su Radio DJ Mojo con Chillin. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. L'estate del 2000 regala agli italiani una finale degli europei che resta difficile da dimenticare. A Rotterdam gli azzurri sfiorano il titolo contro la Francia. Avanti fino ai minuti di recupero vengono raggiunti allo scadere e poi battuti dal golden goal di David Trezeguet nei supplementari. Una partita che sembrava già vinta e che nel giro di pochi istanti si trasforma in una delle delusioni sportive più grandi di quegli anni.
1: Rivediamo il gol di Trezeguet sul perfetto servizio di Pires, che rivediamo. È un gol che ci riempie d'amarezza, è un gol che tuttavia non deve togliere nulla a quanto di buono hanno fatto gli azzurri in questo campionato d'Europa.
0: 2000, un'estate a 90 secondi dal sogno.

0: Con Dreams, i Cranberries su Radio DJ nel 1992. Non capita spesso che un libro di fisica diventi un fenomeno mondiale. Eppure è proprio quello che succede con Una breve storia del tempo di Stephen Hawking. Nel 1992 il volume continua a occupare le classifiche dei bestseller, conquistando lettori ben oltre il mondo accademico. Con un linguaggio accessibile e tante domande affascinanti sull'universo, Hawking riesce a portare concetti complessi nelle case di milioni di persone, trasformando la cosmologia in un argomento da conversazione.
1: Cos'è nato prima? L'uovo o la gallina? L'universo ha avuto un inizio. Se è così, cosa accadde prima di allora? Da dove è venuto l'universo? E dove sta andando?
0: 1992, un'estate che mette l'universo sul comodino.

0: Su Radio DJ Cesare Cremonini con Ora che non ho più te 2024. C'è una parte della luna che da qua giù non vediamo mai. E nell'estate del 2024, per la prima volta, alcuni frammenti di quel mondo nascosto arrivano sulla Terra. La missione cinese Chang'e 6 rientra infatti con quasi 2 kg di rocce raccolte sul lato nascosto della Luna, una regione ancora poco conosciuta dagli scienziati. Campioni preziosi che potrebbero aiutare a ricostruire la storia della Luna e in parte anche quella del nostro sistema solare.
1: Un allunaggio perfetto per la sonda cinese che ha il nome della mitica dea della Luna, Chang'e. Un allunaggio sul lato nascosto del nostro satellite naturale, all'interno del bacino del Polo Sud, un gigantesco cratere da impatto con un bordo interno che si estende per circa 2000 km. L'obiettivo, scavare nel suolo lunare e raccogliere 2 kg di materiale da riportare sulla Terra per essere analizzati. Una prima volta per il lato nascosto.
0: 2024, un'estate che porta alla luce ciò che era nascosto.

0: al 1985 con Kate Bush e Running Up the Hill su Radio DJ. Il 13 luglio di quell'estate la musica smette, per un giorno, di essere solo musica. Tra Londra e Filadelfia va in scena il Live Aid, il grande concerto benefico organizzato da Bob Geldof per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Sul palco salgono alcuni dei nomi più grandi del mondo, dai Queen agli U2, da David Bowie a Madonna. Milioni di persone lo seguono in televisione e per qualche ora sembra davvero che una canzone possa attraversare il pianeta e arrivare dove serve.
1: The other thing is that Mick and David did that video specifically so that you could give something, and it's not happening enough. You know, you've got to get on the phone and take the money out of your pocket. Don't go to the pub tonight, please. Stay in and give us the money. There are people dying now.
0: 1985, un'estate in cui la musica prova a cambiare il mondo. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Le estati che hanno fatto storia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Eccolo il vostro disco preferito.
2: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
3: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
1: Tanta roba.
3: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Yeah, uno c'è!
8: Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Su National Geographic Italia, cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Torni sempre al tuo paese.
13: Have fun with
14: Chantecler, il gallo del pulito. DJ Stories.
15: Just a little bit of history repeated.
14: Una canzone, una storia d'estate.
16: Yeah.

0: 1998, Lauryn Hill con Do Whoop That Thing su Radio DJ. All'inizio sembra solo uno dei tanti siti che stanno nascendo su internet. Il 4 settembre 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano Google. Il loro obiettivo è semplice: aiutare le persone a trovare quello che cercano sul web in modo più veloce. Nessuno può ancora immaginare che quel motore di ricerca cambierà per sempre il nostro modo di informarci, lavorare e perfino rispondere alle domande di tutti i giorni.
1: 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin, studenti all'Università di Stanford, fondano Google. Il motore di ricerca per internet, da loro messo a punto sulla base di un'analisi matematica delle relazioni fra i siti web, era stato lanciato l'anno precedente.
0: 1998, un'estate con una risposta per tutto.

0: DJ Bronski Beat con Small Town Boy, 1984. Se c'è una cosa che negli anni 80 sa davvero d'estate è il Festival Bar. Ideato da Vittorio Salvetti, porta la musica fuori dagli studi televisivi e nelle piazze italiane, trasformando ogni tappa in una grande festa sotto le stelle. Nel 1984 migliaia di persone si ritrovano davanti al palco per vedere dal vivo gli artisti del momento, mentre milioni di spettatori seguono tutto in televisione. È lì che nascono i tormentoni, quelli che si ascoltano in macchina con i finestrini abbassati, nei jukebox dei lidi e nelle radio accese sotto l'ombrellone. Per un'intera generazione, l'estate ha anche il volto e la voce di Vittorio Salvetti.
1: 8 FM. Perché la voglio dare alla canzone che secondo me è stata veramente l'inno dell'estate, per due personaggi che conoscete tutti, e adesso la canteremo tutti insieme, ve l'avete già capito, no? Sono i Righeira, eccomi qua!
0: 8 FM 1984, un'estate sotto il palco del Festival Bar.

0: Alfonso Levante su Radio DJ nel 2013. Ci sono immagini che sembrano impossibili da dimenticare e poi ci sono quelle che sembrano impossibili da realizzare. Nell'estate del 2013 prende il via una delle operazioni di recupero più complesse mai tentate in mare, il raddrizzamento della Costa Concordia. Tecnici e ingegneri provenienti da tutto il mondo lavorano per riportare in posizione il gigante adagiato sugli scogli davanti all'isola del Giglio dopo il tragico naufragio dell'anno precedente. Un intervento seguito in diretta da milioni di persone e destinato a entrare nella storia dell'ingegneria navale.
1: Le autorità marittime italiane prevedono un lavoro di almeno 12 ore per rialzare lo scafo naufragato nel gennaio del 2012 in seguito ad una manovra non permessa. La rimozione della nave costerà più di 600 milioni di euro. Sono previste tre fasi. La prima consiste nel separare lo scafo dal fondale, la seconda nel farlo ruotare lungo un asse longitudinale e infine la terza nel collocarlo nella piattaforma speciale.
0: 2013, un'estate che rimette in piedi l'impossibile.

0: Era il 2023 con Tate McRae e Greedy su Radio DJ. Per una volta nessuno sceglie da che parte stare. Nell'estate del 2023 arrivano al cinema lo stesso giorno due film agli antipodi, Barbie e Oppenheimer. Sui social nasce il fenomeno Barbenheimer e migliaia di persone decidono di guardarli entrambi, trasformando una semplice uscita al cinema in una vera e propria maratona. Il rosa di Barbie e il bianco e nero della storia della bomba atomica finiscono, incredibilmente, per diventare il binomio cinematografico dell'estate.
1: C'è un altro film che sta andando molto bene, Oppenheimer di Christopher Nolan, tanto da far parlare il mondo del cinema di fenomeno Barbenheimer, per il grande successo di entrambi. L'estate in sala è l'oro.
0: 2023, un'estate dove si entra al cinema vestito di rosa e se ne esce parlando di fisica nucleare. DJ Stories. Just a little bit of history
2: repeating. Vivi il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa. Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.

0: Solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio DJ. Una nazione, una stagione.

0: Radio.
1: Radio. DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta.

carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore.

0: Nel 2008 su Radio DJ Nio con Miss Independent. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Fino a quel momento Wall Street sembrava un mondo distante. Poi il nome di Lehman Brothers finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Con il fallimento della banca americana, la crisi finanziaria esplode a livello mondiale. Le borse crollano, l'economia entra in una delle fasi più difficili degli ultimi decenni e parole come mutui, spread e recessione iniziano a entrare nelle conversazioni di tutti i giorni. Si tratta di una crisi che attraversa gli oceani e arriva rapidamente anche in Europa, cambiando la vita di milioni di persone.
1: Se si ritiene un'obbligazione rischiosa da comprare, che fine fa? Indovinate?
2: Non lo so, dimmelo tu.
1: E va bene. Voi credete che la parcheggiamo nei libri contabili? No. La rimpacchettiamo con un mucchio di merda che non abbiamo venduto e la mettiamo dentro un CDO.
3: Un CDO?
1: Sì, un CDO.
3: Che cos'è?
1: È dove prendiamo un po' di B, doppia B e tripla B che non hanno venduto e le mettiamo una sull'altra. Quando la pila è grande abbastanza, tutta questa roba viene di colpo considerata diversificata. E dopo, quelle puttane delle agenzie di rating le assegnano una tripla A al 92-93% senza fare domande.
0: 2008, un'estate che perde le sue certezze.
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: con Man Feel Like a Woman, Shania Twain su Radio DJ nel 1999. Nell'estate del 1999 il Tour de France incorona un nuovo campione. A soli 27 anni, Lance Armstrong conquista la sua prima maglia gialla dopo aver sconfitto un tumore che sembrava aver messo fine alla sua carriera. La sua impresa emoziona milioni di persone e diventa il simbolo della forza di volontà e della rinascita. Solo molti anni dopo, quella vittoria verrà riletta alla luce dello scandalo doping che cambierà per sempre la storia del ciclismo.
1: Lance Armstrong vince, anzi, trionfa in questa nona tappa, la prima tappa alpina, 4.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna con il Col di Galibier, la salita più alta del Tour. Souvenir Henri Legrange, quota 2.645, Lance Armstrong trionfa.
0: 1999, un'estate.

0: che termina oltre 50 milioni di chilometri dalla Terra. La Cina fa atterrare con successo il rover Zhurong su Marte, diventando il secondo paese al mondo a riuscire nell'impresa. Da quel momento il piccolo esploratore comincia a percorrere il pianeta rosso, inviando immagini e dati che aiutano gli scienziati a conoscerlo un po' meglio e ricordano che anche a milioni di chilometri di distanza c'è ancora tanto da scoprire.
1: Il rover cinese Zhurong è da qualche giorno in azione sulla superficie di Marte e già sta inviando a terra le prime immagini, immagini che mostrano l'avvenuta discesa di Zhurong dalla piattaforma sulla quale è stato trasportato, atterrata con successo il 14 maggio scorso sul pianeta rosso, poche ore dopo il distacco dalla navicella spaziale cinese Tianwen-1 in orbita attorno a Marte.
0: 2021, un'estate che lascia il segno su Marte.

0: era il 1987 con Wendy e Lisa e Waterfall su Radio DJ. Ci sono libri che si leggono e poi ci sono libri che fanno la storia. Nel maggio del 1987 a New York una rarissima copia della Bibbia di Gutenberg viene battuta all'asta per quasi 5 milioni di dollari. Non è un libro qualunque, è uno dei primi grandi volumi stampati con i caratteri mobili e il simbolo di una rivoluzione che ha reso la conoscenza accessibile a milioni di persone. Un pezzo di storia che continua ad affascinare secoli dopo la sua nascita.
1: Just one page of the Gutenberg now, one page if you can find it, because Bibles fragment over time and there's pages left. So one page goes for auction $50,000 to $100,000, and the whole Bible hasn't sold since 1987, and that was only a half a volume.
0: 1987, un'estate in cui la storia vale milioni. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Mille e ancora mille.
6: Sì, hai sentito bene.
5: Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
7: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.
8: Questo è il nostro impegno.
7: Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: di Minogue con Can Get You Out of My Head su Radio DJ. Non capita spesso che una scienziata diventi un simbolo nazionale. Eppure, nell'estate del 2001, l'Italia rende omaggio a una delle sue menti più brillanti. Il 1 agosto, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina Rita Levi Montalcini senatrice a vita, riconoscendo il suo straordinario contributo alla ricerca scientifica e alla cultura del paese. Premio Nobel per la medicina nel 1986, Levi Montalcini diventa così un punto di riferimento non solo per il mondo della scienza, ma per intere generazioni di italiani.
1: E ha con grande serenità e con la grazia che la distingueva, ma anche con la ferrea fermezza che la caratterizzava, seguito la sua strada, onorato il suo impegno di senatrice a vita.
0: 2001, un'estate che celebra il valore della conoscenza. Quando

0: Take That con Relight My Fire 1993. Nell'estate del 1993 l'Italia continua a fare i conti con uno dei temi più discussi e delicati dell'epoca, la lotta alla mafia. Dopo la cattura di Totò Riina, considerato il capo di Cosa Nostra, il paese vive mesi di grande attenzione e di forte tensione. Giornali, telegiornali e dibattiti seguono da vicino gli sviluppi delle indagini, mentre cresce la speranza che qualcosa stia davvero cambiando. È uno di quei momenti in cui una notizia va oltre la cronaca e diventa parte della storia del paese.
1: Buonasera, quindi praticamente 14 ore fa Totò Riina è stato catturato dai carabinieri dei reparti speciali. Il capo di Cosa Nostra, il boss dei boss, come titolerà domattina uno dei più autorevoli quotidiani del mondo, The Times. Il boss dei boss della mafia siciliana.
0: 1993, un'estate che non vuole arrendersi.

0: con Barrio Mammut su Radio DJ nel 2019. Per qualche settimana sembra che internet abbia un solo obiettivo: trovare gli alieni. Nell'estate del 2019 milioni di persone aderiscono, per scherzo, all'evento Storm Area 51 They Can Stop All of Us, con l'idea di invadere la misteriosa base militare americana, dove, secondo le teorie del complotto, sarebbero nascosti gli alieni. Tra meme, battute e travestimenti, il fenomeno diventa virale e trasforma uno scherzo nato online in uno degli eventi più commentati dell'anno.
1: This is nowhere. There is no cell service, street signs, paved roads, or life of any kind, pretty much anywhere. Not even the slightest evidence of the outside world's culture and society.
0: 2019, un'estate.

0: Era il 1972 con Stevie Wonder e Superstition su Radio DJ. A volte la storia comincia con un fatto di cronaca che sembra quasi banale. Nella notte del 17 giugno, 5 uomini vengono sorpresi all'interno del complesso Watergate, sede del Partito Democratico a Washington. Quella che inizialmente sembrava una semplice effrazione si trasforma ben presto in un'inchiesta che coinvolge il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, e diventa il più famoso scandalo politico della storia americana. Ancora oggi, quando si parla di un grande scandalo, basta aggiungere il suffisso Gate per farsi capire.
1: Watergate, il nome del complesso in cui aveva sede il comitato elettorale del Partito Democratico, il nome rimasto nella storia della più famosa inchiesta giornalistica sui misfatti della politica. Al centro della vicenda Richard Nixon, presidente in carica degli Stati Uniti che durante il suo primo mandato creò un'unità segreta alla Casa Bianca che operasse per bloccare o monitorare ogni azione, pubblicazione o evento pericoloso per la sicurezza nazionale.
0: 1972, un'estate che fa cadere un presidente. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ. One Nation,
3: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000€ di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950€ oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.011€. Tanfisso 8,99€. TAEG 13,71€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950€ su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorto.

0: Infoprezzi in negozio su esselunga.it.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Nel 2012 su Radio DJ Asaf Avidan con One Day, remix di Juan Kelmut. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Ci sono luoghi che sembrano fatti apposta per alcuni campioni. Per Roger Federer quel luogo è Wimbledon. Nell'estate del 2012 lo svizzero conquista il suo settimo titolo Wimbledon, battendo in finale Andy Murray. Con quella vittoria eguaglia il record di Pete Sampras sull'erba londinese e torna anche al numero uno del ranking mondiale. Un trionfo che conferma ancora una volta il suo posto tra i più grandi tennisti di tutti i tempi.
1: Everybody always talks about the pressure of playing at Wimbledon, how tough it is, but it's not the people watching, they make it so much easier to play. The support has been incredible, so thank you.
2: You can be very proud, Andy Murray.
0: 2012, un'estate da Re di Wimbledon.

0: Me No No No, Don Pen su Radio DJ nel 1994. Molto prima degli iPhone e delle app, qualcuno aveva già immaginato il futuro. Nell'agosto del 1994, IBM lancia Simon, un dispositivo capace non solo di telefonare, ma anche di inviare fax, gestire agenda, calendario, rubrica e perfino prendere appunti su uno schermo touch. All'epoca sembra un oggetto arrivato dal futuro. Oggi è ricordato come il primo smartphone commercializzato della storia.
1: I am totally computer functional thanks to this Simon PDA from Bell South and IBM. It's a really interesting PDA built around this cellular phone.
0: 1994, un'estate che risponde al futuro.

0: su Radio DJ Coez con La musica non c'è 2017. Certe rivoluzioni iniziano con un hashtag. Nel 2017 l'hashtag MeToo si diffonde in tutto il mondo e milioni di persone condividono storie rimaste troppo a lungo nascoste. Da quel momento il tema delle molestie e delle discriminazioni entra con forza nel dibattito pubblico, cambiando il modo di parlarne nei media, sul lavoro e nella vita di tutti i giorni. Il movimento apre un dibattito globale sul consenso, sul rispetto e sulla parità, destinato a lasciare un segno profondo nella società.
1: Coloro che hanno rotto il silenzio e hanno lanciato un movimento. Con queste parole il settimanale Time proclama persone dell'anno le donne del movimento MeToo.
0: 2017, un'estate che rompe il silenzio.

0: Era il 1982 con i Duran Duran e Rio su Radio DJ. Per giorni, davanti al St. Mary Hospital di Londra, fotografi e televisioni restano con gli occhi puntati su un'unica porta. Il 21 giugno nasce il principe William, primo figlio di Carlo e Lady Diana. Le immagini della principessa che esce dall'ospedale con il neonato in braccio fanno il giro del mondo e segnano l'inizio di un fenomeno mediatico senza precedenti. Da quel momento ogni passo della giovane famiglia reale diventa una notizia.
1: Well, he's already got a title, but the little prince born yesterday in London does not yet have a name. The proud father was by his wife's side the whole time and finally came out to greet the equally expectant crowd.
0: 1982, un'estate con gli occhi puntati sulla culla reale.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
1: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No!
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€ e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito!
9: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: ascoltato Beyoncé con Single Ladies su Radio DJ. Sotto il confine tra Svizzera e Francia si accende una delle macchine più straordinarie mai costruite dall'uomo. Al CERN di Ginevra entra in funzione il Large Hadron Collider, il più grande acceleratore di particelle mai costruito. C'è persino chi teme che possa creare un buco nero e distruggere il pianeta, ma gli scienziati rassicurano tutti. In realtà l'obiettivo è uno solo, capire meglio com'è nato l'universo e svelarne alcuni dei misteri più profondi.
1: Hadron Collider, o LHC per gli addetti ai lavori.
2: Si tratta, guardate, di un tunnel lunghissimo e ovviamente super sofisticato di 27 km di circonferenza, posizionato a 100 metri di profondità. All'interno del tunnel ci sono due tubi paralleli dentro ai quali scorrono le particelle in senso opposto. Trattandosi di un acceleratore circolare, l'esperimento più o meno funziona così. Ovviamente semplificherò. Prendo due pacchetti di particelle, cioè dei blocchetti di milioni e milioni di particelle, e li faccio circolare in senso opposto, a ripetizione, sperando di farli scontrare tra di loro in uno dei quattro punti stabiliti. Dico sperando perché? Perché è come se sparassimo due spilli da chilometri e chilometri di distanza con l'obiettivo di farli scontrare.
0: 2008, un'estate che accelera la ricerca.

0: su Radio DJ George Michael con Fast Love 1996. Quell'estate, in un laboratorio scozzese, nasce una pecora apparentemente come tante. In realtà si chiama Dolly ed è destinata a entrare nella storia. È il primo mammifero ottenuto dalla clonazione di una cellula adulta, un risultato che apre una nuova frontiera della ricerca scientifica. Solo qualche mese più tardi il mondo scoprirà la sua esistenza, ma tutto comincia proprio nell'estate del 1996.
1: Dolly è figlia di una clonazione, una fotocopia della natura eseguita in laboratorio. Fotocopia in tutti i sensi.
2: Il 22 febbraio 1997 TG Leonardo annunciava così la clonazione in Scozia di Dolly. La pecora, primo clone di un mammifero, era nata il 5 luglio dell'anno precedente, ma la notizia fu data dopo e immediatamente fece il giro del mondo.
0: 1996, un'estate che cambia il futuro della genetica.

0: con Ci pensiamo domani, Angelina Mango su Radio DJ nel 2023. Per un'estate, a Hollywood si spengono i riflettori. Nel 2023, sceneggiatori e attori incrociano le braccia dando vita al più grande sciopero dell'industria cinematografica degli ultimi decenni. Riprese sospese, film rinviati e tappeti rossi cancellati. Al centro della protesta ci sono salari, streaming e il timore che l'intelligenza artificiale possa cambiare per sempre il loro lavoro. Un evento destinato a lasciare il segno nel mondo del cinema.
1: Presidi davanti ai principali studi di produzione a Hollywood, dove è andato in scena il più grande sciopero da 40 anni a questa parte. La protesta ha visto insieme attori e sceneggiatori ed è stata indetta dal maggior sindacato dopo il fallimento in extremis di un accordo con gli studios per un aumento salariale, ricalcolo diritti d'immagine e tutele su uso di intelligenza artificiale.
0: 2023, un'estate con Hollywood in pausa.

0: per il 2023 con The Blessed Madonna e Jacob Lusk in Mercy su Radio DJ. C'è una bella notizia che arriva direttamente dalle nostre spiagge. Nell'estate del 2023 le tartarughe marine Caretta Caretta scelgono l'Italia come non era mai successo prima. Vengono censiti 444 nidi, un record assoluto. Dalla Sicilia alla Calabria fino alla Campania, sempre più tartarughe trovano sulle nostre coste il luogo giusto dove nascere. Un segnale incoraggiante che racconta quanto la tutela dell'ambiente possa davvero fare la differenza.
1: Il Salento si conferma la culla ideale per le tartarughe che vengono qui a nidificare. Quest'anno ben 32 nidi sono in provincia di Lecce, più di 1400 tartarughe nate.
0: 2023, un'estate che lascia nuove impronte sulla sabbia.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate. Quest'estate Best Brow di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brow per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brow. Trovi Best Brow da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
5: Ci sono delitti di cui non avete mai sentito parlare. Crimini efferati, rimasti nell'ombra, compiuti da colpevoli mai identificati o da insospettabili carnefici della porta accanto.
6: Delitti invisibili, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Io sono Elisa De Marco e come ogni mese, anche questa estate vi aspetto con nuove storie di un'Italia che non conoscete.
6: Una produzione One Podcast.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
4: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 18 e 19 agosto a Marina di Ragusa.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Con Enel vivi l'estate con più gusto al Vertical Summer Tour.
1: Passa allo stand il 18 e il 19 agosto a Marina di Ragusa. Se sei cliente Enel Luce e Gas o lo diventi, hai la fibra a 17,90€ al mese. Enel Fibra Flash Trio di Enel Energia FTTH con SDD e bolletta web obbligatori se sottoscrivi online. Modem incomodato gratuito. Info e limitazioni nei negozi e su enel.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Da MyAward ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyAward Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MyAward.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.

0: It's a super sound. Quest'estate Best Brau di Eurospin rinfresca le spiagge del Vertical Summer Tour. Cerca il ciringhito Best Brau per divertirti, ricevere fantastici gadget e soprattutto per goderti i DJ set all'ora dell'aperitivo con una fresca birra Best Brau. Trovi Best Brau da Eurospin e al Vertical Summer Tour. Scopri le prossime date su verticaltour.it. Fatti una Best Brau, bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio DJ consiglia
8: Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con un'unica data del suo nuovo show. But the voices in my head don't. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Tutte le info su dj.it e vivoconcerti.com.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Have fun with
1: Chantecler, il gallo del pulito.
2: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: DJ. Super Sound Radio DJ. It's a super sound.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
7: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

State ascoltando Super Sound con DJ Filo.

0: pronta!
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

Tiger.

0: It's a super sound!
1: Radio DJ!
2: One Nation, One Station.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: It's a super sound!
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
2: Sì.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Have fun with
1: Chantecler, il gallo del pulito.

0: il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Radio DJ, una nazione,
7: una stagione,
6: anche d'estate. Legend con Alex Farolfi.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.
2: Oh my God!
1: Say it again. Stai ascoltando Legend on Radio DJ.

0: il Vertical Summer Tour con Enel a Marina di Ragusa.
1: Se passi a Enel, il primo mese di prezzo luce è gratis, il primo e il secondo anno. Offerta mese light di Enel Energia. Mese gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza. Condizioni fino al 15/9/2026. Altre info su enel.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché? Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Legend con Alex Farolfi.